0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:03.

trova sicuro. E invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

evitare il rumore e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

0: pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
0: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso per scoprire quali sono gli effetti malefici della privazione del sonno, che molto spesso e volentieri ci capita, soprattutto se stiamo molto a lungo davanti agli schermi di giorno o di notte. Ma la privazione di sonno è molto importante. E che cosa succede? Beh, ridurre all'osso i nostri appuntamenti con Morfeo ha effetti deleteri sul fisico e l'umore. Sì, alcuni sono immediatamente visibili al mattino dopo, mentre beviamo il caffè che ci ristora in qualche modo. Altri sono invece meno conosciuti. E beh, allora iniziamo dai raffreddori. Chi dorme meno di 6 ore a notte corre un rischio 4 volte maggiore di contrarre un raffreddore rispetto a chi si concede le canoniche 7 ore. Il sonno avrebbe infatti un ruolo chiave nella regolazione dei linfociti T, globuli bianchi fondamentali per la risposta immunitaria. La carenza di riposo incide nella vulnerabilità ai virus, più di stress, luogo di provenienza e fumo. L'obesità, la privazione di sonno altera l'equilibrio ormonale che regola lo stimolo della fame, aumentando l'appetito per cibi particolarmente calorici. Diversi studi dimostrano che chi non dorme quanto dovrebbe tende a prediligere cibi dolci, grassi, lavorati, molto salati o ricchi di carboidrati e a lasciare la frutta, la verdura e i latticini. Poi altre ricerche hanno anche dimostrato un'associazione tra l'abitudine a dormire con la luce accesa e il rischio di sovrappeso. Abbiamo poi la nostra amatissima emicrania, perché un grande classico del mattino è proprio lei. Una scarsa qualità del sonno è legata poi all'insorgenza di emicrania, che, per chi non lo sapesse, è la comparsa cronica di cefalee concentrate sul lato del cranio, mentre le apnee notturne sono correlate alla frequenza di episodi di mal di testa. Abbiamo poi anche un altro grosso problema, la carenza di desiderio sessuale. Ogni ora di sonno guadagnata aumenta del 14% il desiderio sessuale, soprattutto nelle donne. Di conseguenza, la carenza di sonno non facilita le cose nel rapporto con il partner o con la partner. Una decente quantità di riposo migliora la risposta fisiologica al sesso, ma anche la quantità di rapporti all'interno di una coppia. E finiamo questa prima parte del nostro viaggio con i problemi intestinali, perché la mancanza di sonno sembra anche aumentare le possibilità di sviluppare malattie infiammatorie croniche intestinali, come il morbo di Crohn o la rettocolite ulcerosa. Peggiora poi i sintomi del reflusso acido e mette a rischio di incorrere in episodi di coliche. E allora, con queste prime curiosità, io vi lascio alla prossima. State con noi, ciao!
2: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Sono le 3:05.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

in here. Show your love. Oh, don't wait.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più.

una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No? Ma vaffanculo. Ma vaffanculo.

vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai? Ma vaffanculo.

0: Sono le 4 e 4 minuti.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Buongiorno Beppe.
3: Buongiorno Vanna.
2: Come stai?
3: Bene, è un po' che non ti vedo. Che cosa è?
2: È un po' che non ci vediamo qui su Crazy Week.
3: Sulla Semana Loca, nonché
2: ora la Semana Loca.
3: La Semana Loca, scusa, Semana Loca è spagnolo, Semaine de Folie francese.
2: Va bene, siamo già a clima Spagna.
3: Già, esatto, ci siamo acclimatati. Allora, cara Vanna, ci sono un po' di novità questa settimana. Di cosa parliamo?
2: Esatto, sì, qui nella nostra rubrica Crazy Week parliamo ovviamente come sempre di ciò che succede durante la settimana, no? Le notizie un po' più strane. Allora, ti porto subito a Roma, quindi wow, restiamo in Italia.
3: E vai.
2: Dove un turista ruba una colonna di marmo.
3: Oh.
2: E è ovviamente fermato mentre la trasportava in monopattino.
3: Va bene.
2: Il bello è che lui l'aveva definito souvenir.
3: Come souvenir? Souvenir
2: sì,
3: di Roma.
2: Sì, sì.
3: Portiamoci via la Fontana di Trevi, che ne pensi, no?
2: Esatto, vabbè, ovviamente è stato denunciato.
3: Ma meno, no? Insomma,
2: sì.
3: No, perché poi si dice sempre che i turisti sono, insomma, fuori dall'Italia, sono tutti bravi, e poi vengono in Italia e fanno quelli di pari, ci vogliono rubare anche il Colosseo.
2: Ma però non è detto che sia uno straniero, eh.
3: Ah no?
2: Non è detto, non viene specificato.
3: Ma vabbè. Insomma, ti ricordo che Totò aveva, in quel film aveva cercato di vendere, no? Proprio era proprio la Fontana di Trevi, no?
2: Non mi ricordo.
3: Va bene, insomma, questi turisti, state attenti, non vendiamo l'Italia, la vendiamo per altri modi, ma non certi monumenti. Va bene, io invece ti porto un pochino più lontano stamani,
2: sì.
3: Vado un po' a caso e vado in America, perché in America succedono sempre queste cose, insomma, quindi che ne so, la polizia di, vediamo dov'era, una polizia in servizio a Yevonville, è in Inghilterra, scusa,
2: okay.
3: Questo è inglese, perché quando diciamo che sono gli italiani, sono quelli che cercano sempre un po' le strategie, le scamotage, i furbetti,
2: sì,
3: roba,
2: sì.
3: Questo pensa che si chiama, questo agente Rickers, sì, detto male, un poliziotto che fingeva di lavorare premendo ripetutamente il tasto CTRL Z.
2: Ma che significa?
3: Significa che quando tu sei al computer,
2: sì,
3: per evitare, se tu non fai niente e vai in inattività, si vede che il computer è fuori attività.
2: Ah, okay.
3: Premendo ogni tanto CTRL Z, te comunque dai un comando che non serve assolutamente a niente, ma che rimette in il computer online, quindi
2: okay,
3: fa vedere che tu stai lavorando. Quindi questo qui, tu pensa che per 3 mesi, nelle ore di lavoro da casa, perché si parla di uno smart working, schiacciava a intervalli regolari la lettera con il tasto sul PC aziendale, così da mostrarsi attivo sul sistema.
2: Certo.
3: Quindi si vedeva che lui stava lavorando, però purtroppo l'hanno scoperto, perché forse CTRL Z o gli si è rotto quei tasti lì, non lo so. Tra di fatto che l'hanno scoperto, ovviamente è stato radiato dal servizio,
2: ecco,
3: perché ha finto di lavorare per decine di ore. Non lo fate, cambiate tasti, CTRL Z, CTRL A, CTRL B, non so se hanno funzioni secondarie, però insomma basta, insomma, una barra, no?
2: Ma io, guarda, vabbè,
3: tutto il mondo è spettacolo, vai.
2: Allora, questa notizia ce la porta Milano Today.
3: Okay.
2: Non so se hai visto un po' di video sui social, targa modificata con lo scotch e il giudice lo assolve perché è possibile che sia stato uno scherzo.
3: Come sarebbe a dire? Cioè, fammi capire.
2: Sì, sì, a Milano un 64enne è stato assolto dall'accusa di falso dopo essere stato trovato con la targa dell'auto alterata, con dello scotch nero.
3: Va bene.
2: La modifica, una D trasformata in B. Ok?
3: Una D trasformata
2: in B. B di Bologna.
3: Più o meno, sì.
2: Sì. Era stata scoperta a febbraio 2023. Il giudice ha accolto la tesi difensiva secondo cui potrebbe trattarsi di uno scherzo di estranei.
3: Ma ti rendi conto? Cioè, uno gli ha fatto uno scherzo.
2: Ma non è detto, può darsi che l'abbia modificata lui,
3: e
2: magari visto per non prendere le multe.
3: Vabbè, non lo fate, non si modifica la targa. E poi,
2: è ingegnoso, però,
3: Ho capito, ma dai, insomma, questo dove andare, a Milano?
2: Sì, a Milano.
3: Va bene, cari milanesi, avete un cittadino che, attenzione, che vi toglie le D con le B.
2: Esatto, D ha modificato in una B.
3: Chissà, c'è un nome con la inizia con la D, Dente lo fa Bente, cioè, non lo so che cosa, mi sa che c'è qualche
2: nome.
3: Perché, scusa, modifica, vabbè. Tu mi parli di auto, io invece ti parlo che tu sai che va in voga l'elettrico, no?
2: Sì.
3: Questo elettrico, insomma, non parlare con gli spagnoli dell'elettrico perché sono in bufaliti, no?
2: Sì,
3: dopo la pagone. Però, di cosa si parla? È successo un caso incredibile, tra virgolette, ma è vero, la fonte è Today, sempre, Today Città, al Policlinico Universitario G. Martino di Messina.
2: Sì.
3: Siamo nella bellissima Sicilia, nella bellissima Trinacria, e che cosa ha fatto? L'azienda ospedaliera hanno visto, c'era un motorino parcheggiato lì nell'androne con un cavetto che collegato alla corrente per ricaricare, perché era un motorino elettrico, quindi un uomo parcheggia all'interno del Policlinico Universitario
2: e
3: per
2: si
3: ricaricare,
2: mette a ricaricare il motorino.
3: Il motorino, dice, quindi nella sala d'attesa del pronto soccorso.
2: No. No,
3: cioè,
2: vabbè.
3: Veramente bisogna, vabbè, è chiaro che questo è
2: fa,
3: furto,
2: ovviamente.
3: Insomma, no? Perché furto di corrente, però l'ingegnosità, no? Insomma, cioè uno è lì al pronto soccorso, sono tutti imbufaliti perché la gente magari non viene,
2: sta male,
3: intanto lui cosa fa? Ricarica il
2: motorino. Vabbè, assurdo. Vabbè. A proposito di tecnologia, ti racconto questa cosa che sì, è un po' crazy, però fa anche riflettere, perché tu pensa che a Torino, precisamente a Orbassano, un adolescente è arrivato in ospedale con sintomi da crisi d'astinenza.
3: Mamma
2: perché
3: mia,
2: tu dirai, perché gli era stato tolto il cellulare.
3: Mamma mia, ragazzi. Addirittura.
2: Il ragazzo presentava proprio dei sintomi simili a quelli di una crisi d'astinenza da sostanze, tanto che è stato necessario sedarlo con degli ansiolitici.
3: Addirittura?
2: Eh sì.
3: E come mai non c'aveva il cellulare?
2: I genitori gliel'avranno ritirato perché hai visto.
3: Bravi
2: magari,
3: genitori!
2: Poi è successo questo, però questo ti fa riflettere.
3: Noi ci scherziamo, però è veramente una situazione molto delicata,
2: seria.
3: Molto seria questa. E la mettiamo su Crazy Week perché ha del paradosso,
2: esatto.
3: Ma in realtà è una cosa
2: molto seria.
3: Molto seria anche questa ragazza, Veronica Acosta.
2: Sì.
3: Senti che bel nome, Veronica Acosta.
2: Sì.
3: Argentina, che cosa ha fatto? Questa donna vive nel comune di Villa Mercedes, non sapevo neanche che ci fosse, ma che cosa è successo? Che per errore ha trovato una cifra, 400.000 euro versati dal governo, un bonifico, ha ricevuto un bonifico per errore di 400.000 euro. Lei si è vista il conto così, dice, che facciamo? Bene, iniziamo a spenderli, e lei ha iniziato a spendere di tutto, cioè ha comprato frigorifero, automobili, televisori giganti, ha comprato tutto. Quando il governo se lo se ne è accorto, ha rivoluto soldi e lei l'ha spesi tutti,
2: e ora
3: la donna rischia l'arresto, la donna.
2: Mamma
3: perché
2: mia.
3: Perché non poteva spendere. Metti che
2: ovviamente non sono soldi tuoi.
3: Ma insomma, metti che il governo italiano sbaglia e ti mette 2 milioni di euro sul conto.
2: Io scappo in un'isola.
3: No, uno lo dai a me, però 500 mila euro lo dai a me, non diciamo niente. Però dopo dicono: io non ho visto nulla.
2: È stato
3: un bug telematico
2: così
3: dell'intelligenza artificiale. Vabbè, se ricevete per errore 400 mila euro, mi raccomando, non li
2: scriveteci.
3: Come scriveteci?
2: Vabbè,
3: scriveti alla mano.
2: Ti porto in Thailandia, facciamo un viaggio.
3: Con cosa mi ci porti in Thailandia?
2: Con l'aereo, vedrai come ci si arriva.
3: Come ci serve?
2: Ti dico che in Thailandia un elefante è entrato in un mini market e si è servito dagli scaffali scatenando il panico.
3: E come ha fatto a servirsi?
2: Povero elefante, sì, perché l'episodio è avvenuto vicino al parco nazionale di Khao Yai.
3: Lì sono bravi,
2: E tu pensa che è rimasto nel negozio per circa 10 minuti, ha mangiato dei dolcetti, delle banane, degli snack. E nonostante lo spavento non ci sono stati feriti, ovviamente, e un gruppo della protezione della fauna ha poi rimborsato la merce rubata dall'elefante.
3: Quindi,
2: povero elefantino.
3: Come povero, cioè più furbo di lui dove lo trovi, ma neanche i gatti sono così. Va bene. Allora senti, tu mi hai mai portato in Thailandia, con cosa ci andiamo in Thailandia?
2: Con l'aereo, abbiamo detto, mai. Ora notizia sull'aereo.
3: L'aereo, ovviamente ci sono, anche se il periodo di parlare di aerei sai che è un po' particolare questo, però ovviamente fa parte del target della trasmissione metterci comunque anche le notizie dell'aereo, che sono veramente tante. Due piccioni sull'aereo, panico tra i passeggeri a bordo. Noi ci abbiamo trovato di tutto, serpi, anche un cavallo che c'era una volta. C'era di tutto. Allora, che è successo in un volo della compagnia Delta Airline negli Stati Uniti? Caos e ritardi, perché? Perché c'erano appunto questi due piccioni, e chiaramente due piccioni che svolazzano tra passeggeri, tu capisci che sono insomma abbastanza problematici, no? Quindi c'è stato un video che è stato diffuso su X, sul grande cosa, ecco, dove si vede che addirittura cercano di prenderli, ma questi volano dentro la cabina con la giacca, alla fine li catturano, però l'aereo purtroppo ha dovuto riatterrare, perché non si può andare con i piccioni.
2: Però
3: lì un video veramente virale, chiaramente Delta poi si è scusata con i nostri aerei per il ritardo del loro viaggio, ma insomma vabbè, capisci che non si può viaggiare
2: con i piccioni a bordo.
3: Non mettevano le cinture di sicurezza, capisci?
2: Vabbè,
3: curiosa, si vede queste immagini veramente curiose, sempre tramite la fonte la Today. Vai.
2: Sì. Allora, ritorniamo in Italia, ti porto a Catania, perché dei fedeli si sono arrabbiati e sono andati contro il parroco perché li benediceva con lo spruzzino.
3: Che sarebbe a dire?
2: Il parroco Don Alessandro Di Stefano è finito al centro delle polemiche perché aveva benedetto un negozio con uno spruzzino da piante. Quelli che usi per
3: invece della pilettina dell'acqua santa, cos'era?
2: Con questo spruzzino delle piante lui spruzzava l'acqua santa sui presenti.
3: Va bene.
2: Aveva trovato un modo ingegnoso, no, per portarsi dietro l'acqua santa.
3: Va bene.
2: E quindi
3: va bene.
2: Niente.
3: Senti, stiamo sempre sugli aerei? Tu ne dovresti avere un'altra degli aerei, no?
2: Allora, sì, ce l'ho un'altra degli aerei.
3: Allora, io te ne dico una, che però questa dovete prenderla con le molle. Quali sono i fedeli amici di da compagnia?
2: Con le molle, si dice?
3: Con le molle, cioè con le pinze.
2: Con le pinze.
3: Con le molle, no. Vabbè,
2: da oggi Giuseppe Misuri ha lanciato un nuovo detto.
3: Che vuol dire prenderla con le molle?
2: Con le molle non lo so, l'hai detto te. Io so con le pinze.
3: Vabbè, con le pinze. Vabbè, torniamo alla nostra settimana loca. Quali sono gli animali da compagnia? Tu che animali hai da compagnia?
2: Il cane,
3: poi
2: il gatto, ha poca compagnia.
3: Poi
2: però
3: un altro, la salamandra.
2: Ah, perché no, certo.
3: Il giaguaro, no, dovete sapere che in un video c'è due signore che litigano animatamente. Sì. Perché? Perché tenta di salire sull'aereo con il canguro da compagnia.
2: Ovviamente.
3: È un canguro da compagnia.
2: Se ne trovano tanti.
3: Esatto. Allora, si vede questo filmato fatto benissimo, forse anche troppo, e lì
2: perché è un falso?
3: Sì, è un fake generato con l'intelligenza artificiale.
2: No.
3: Di una signora che voleva salire in aereo con il canguro da compagnia. Si vede uno sguardo di questo canguro che è proprio più canguro di lui. non ci può essere un canguro più di questo. Proprio uno sguardo come dire: ma io sono qui, esisto. In realtà era invece, fa il giro del mondo il video, il virale, ma in realtà
2: ma sai che io ho visto il video e mi sembrava fosse vero.
3: Purtroppo no, così il filmato condivido inizialmente dall'account Instagram Infinite Unreality, cioè Infinite non realtà,
2: esatto, in realtà
3: infinita, è diventato virale, insomma. Ma poi quante ne vedi dei video, quello che il leone che porta che dà un bacio a quello che gli dà i cioccolatini, sono tutte cose creati con
2: l'intelligenza artificiale,
3: esatto,
2: però sembrano veri,
3: ho capito, però
2: sembrano veri. Vabbè.
3: Chissà se l'hanno fatta con la Veo 3, perché sapete che è la Veo 3, è l'intelligenza artificiale grafica che mette anche gli errori che la rendono più umana. Questa è pericolosa, perché io potrei vedere te con un brufolo, una faccia di quella è la Vanna.
2: Ci potrebbe essere che io
3: perché ChatGPT non te lo metterebbe, ti metterebbe la pelle come
2: bellissima,
3: sì,
2: bella,
3: una star del cinema.
2: E invece quell'applicazione che hai detto tu con il brufolo va bene. Ok, allora io ti porto l'ultima notizia, sempre sugli aerei. Ti dico che la Turchia ha deciso di multare, finalmente aggiungerei, chi si alza troppo presto per scendere dall'aereo. Hai presente quando tu arrivi, quindi c'è il momento dell'atterraggio, e dopo 30 secondi dall'atterraggio la gente inizia già ad alzarsi perché chissà dove vuole arrivare.
3: Andare, sì.
2: quindi
3: accende
2: meno
3: tutti
2: male.
3: I cellulari, che nonostante non si possa fare,
2: esatto, subito
3: sì, esatto.
2: E quindi da oggi c'è una multa in Turchia di 60 euro.
3: Ecco, devo dirti che
2: io sono d'accordissimo,
3: perché non ci salza prima. O ci salza mentre l'aereo è a terra, quindi si butta fuori da finestrino, oppure
2: certo,
3: aspettate che l'aereo sia nella panchina fermo.
2: devono essere spenti tutti i segnali di emergenza, insomma le luci dell'aereo, ecco, devono
3: esatto,
2: essere tutto
3: invece c'è questa foga, forse perché uno è lì dentro, dice non vede l'ora di arrivare,
2: e allora, ma un attimo ragazzi, un attimo di pazienza,
3: quello che poi bello, quello che poi casualmente la sua valigia è sopra al tuo posto,
2: allora
3: si mette lì disteso,
2: esatto,
3: la valigia.
2: No, esatto, quelli sono i peggio. Va bene, allora io ho finito le news.
3: No, la finiamo qui, perché tanto ci sarebbe un canguro che prende a schiaffi a cazzotti la gente.
2: Basta canguri, niente.
3: Basta canguri, perché non sappiamo se è un'intelligenza artificiale o meno. E noi quindi vi salutiamo in questa settimana, in questa Semaine de Folie
2: Crazy Week
3: o Semana Loca. Allora tu la devi trovare in russo, in francese.
2: Sì, in russo, va bene.
3: In tedesco, la prossima banda.
2: No, tedesco no.
3: Non c'è un'altra lingua che parli, su, dai.
2: L'inglese, il francese, ma il tedesco. Ma non.
3: Ma dillo in senese,
2: viene,
3: che ne so, dillo in senese.
2: Visto vabbè,
3: che
2: chissà, poi vediamo in che lingua ve lo dirò. Ciao!
3: Ciao Vanna, ciao ciao a tutti!
1: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 8 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.32 e tramonta alle 20.38, ora legale. La luna sorge alle 00.18 e tramonta alle 14.11, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Adriano III e Sant'Illuminato d'Arieti.
0: Accadde oggi.
1: L'8 luglio del 1776 a Filadelfia, in Pennsylvania, per la prima volta veniva mostrata al pubblico la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America. Con questo documento le 13 colonie britanniche della costa atlantica nordamericana dichiaravano l'indipendenza dalla madrepatria, esponendo così in esso le ragioni che le avevano motivate.
0: Benessere naturale.
1: Elisir digestivo di Achillea. Servono 50 grammi di sommità fiorite di Achillea, 800 grammi di alcol a 50 gradi e 200 grammi di zucchero. Si lasciano le sommità di Achillea nell'alcol per 15 giorni, poi si filtra e si aggiunge al composto lo zucchero mescolando bene. Bevendo un bicchierino dell'elisir dopo i pasti, si evitano disturbi legati alla cattiva digestione come alitosi, senso di pesantezza e dolori allo stomaco.
0: Consigli pratici.
1: Profumato purpurri. Potete preparare un profumato purpurri raccogliendo parzialmente essiccati 250 g di petali di rose, 30 g di verbena odorosa, 30 g di fiori di rosmarino e 30 g di lavanda. Si mettono in un barattolo mescolandoli con 70 g di polvere di iris, 8 g di cannella, 5 g di chiodi di garofano in polvere e 35 g di sale grosso. Si tiene chiuso per un mese, mescolando ogni tanto. Poi si rovescia il tutto in una ciotola per profumare delicatamente gli ambienti.
0: Hanno detto:
1: la gioia non condivisa muore presto. Anne Sexton. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Pancrazio e le Priscilla all'ascolto e non. Sono invece nati in data 8 luglio Ciro Menotti e Donatella Rettore. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 17° grado del Cancro, hai una splendida intelligenza, sei originale e inventivo, avrai a che fare con strumenti musicali, potresti essere un inventore, un pioniere, uno scopritore, in ogni caso ti distinguerai per pregi poco comuni. Devi essere coerente con te stesso perché esiste in te un elemento di sadomasochismo o di autolesionismo che va combattuto. I tuoi gusti sono buoni, frena il desiderio di soddisfare sempre e comunque i sensi e non esagerare soprattutto nel bere. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo mercoledì 8 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Gli astri promettono belle soddisfazioni grazie a iniziative per aumentare l'intesa a due o per dare un assetto stabile alla posizione lavorativa. L'amore è fonte di allegria e complicità, oggi è frizzante come una bollicina di un'annata speciale. Toro, che bella cosa una giornata dinamica. In questo momento siamo attorniati dalla presenza di vecchie amicizie coinvolgenti e rassicuranti. Al centro della scena Cupido, che oggi non pone interrogativi, ma offre certezze. Gemelli, un'organizzazione di ferro e un metodo affidabile e collaudato fanno sentire invincibili. Teniamo conto delle opinioni altrui, mantenendo però la nostra autonomia di giudizio. Cancro. La luna in quadrato dall'Ariete spinge a rintanarci in casa, evitando qualsiasi spiraglio di socialità. Per oggi meglio momenti intimi, magari con un bel film alla TV. Abbandoniamo subito ogni senso di colpa. Serenità e accettazione di sé sono la terapia che ci occorre. Leone. Per appianare una scaramuccia con chi amiamo, contiamo sull'influsso positivo della luna in trigono. Ci consente di organizzare una serata impeccabile. Facendo leva sulla complicità, riusciamo a trovare amici malleabili e disposti ad ascoltare le nostre rimostranze. Vergine, tsunami del cuore evitato grazie all'intervento provvidenziale di un parente autorevole e al barlume di saggezza che da sempre ci caratterizza. Nessuna prospettiva andrà delusa. Durante un convegno possiamo guadagnare visibilità preziosa per il futuro. Bilancia, il clima nella coppia è perturbato. Assorbiti da pensieri negativi, finiamo per scaricare le frustrazioni su chi ci sta accanto amorevolmente. Con la luna in opposizione, facciamo bene a rimandare a tempi migliori ogni tentativo di investimento. Scorpione, non rimuginiamo su un episodio poco chiaro. È giunta l'ora di chiedere una spiegazione, che a dispetto delle premesse sarà rassicurante. Siamo lanciati, anzi lanciatissimi, nella movida delle vacanze, tra incontri fatali e sano divertimento. Sagittario, il trigono della luna dall'Ariete dinamizza piacevolmente la quotidianità, regalando idee e numerose opportunità di conoscenze piacevoli. La vita ci sorride, la persona amata è in buona e gli amici ci coinvolgono in qualche impresa avventurosa. Capricorno, oggi vorremmo vivere in modalità risparmio energetico. Ci viene tuttavia richiesto un ultimo sforzo da parte di un familiare in difficoltà. Possibili decisioni prese senza riflettere, ma per fortuna con ripercussioni trascurabili. Acquario, il coinvolgimento di chi amiamo è forte, teniamo sotto controllo i guizzi di gelosia. Fidiamoci delle nostre intuizioni senza dare credito alle opinioni altrui, anche se espresse con sicurezza. Pesci, il nostro cuore, finalmente stregato da una recente conoscenza, ha la possibilità di aprirsi senza remore. Doniamoci interamente all'altro. Per le coppie consolidate, un consiglio. Più facile fare l'amore piuttosto che la guerra, specialmente se i sentimenti sono così profondi. E come abitudine chiudiamo la puntata con una citazione. Quella di oggi la voglio dedicare a tutti i tuttologi, soprattutto di internet, ed è la seguente. Il più grande nemico della conoscenza non è l'ignoranza, è l'illusione della conoscenza. Stephen Hawking.
2: Radio Fly. Rewind.
3: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi. Il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly, in FM, su Dab Plus in streaming.

ci siamo di nuovo, una puntata del Deltaplano, esattamente la 215 del nuovo corso. Maurizio Vacchini a questi microfoni, il vecchio Cispi con voi circa due ore, poco meno, da trascorrere insieme musica. Oggi chiacchiereremo non molto, ma lo dico sempre, poi non mi riesce quasi mai, ma un particolare attenzione la dedichiamo all'ascolto della musica, come al solito è un programma di musica, di informazione musicale, e così abbiamo fatto. The mitici Stones se ne tornano con due singoli inediti, il primo dei quali si chiama Jealous Lover.

0: Ebbene, il nuovo singolo dei Rolling Stones, Jealous Looper, e gli diciamo subito alcune cose, tra cui partiamo con: ci sono band che invecchiando si rifugiano nella comodità del proprio mito, e poi ci sono i Rolling Stones. Con l'uscita simultanea di due singoli, Jealous Lover, quello che ci siamo ascoltati, e Divine Intervention, Mick Jagger e soci non danno solo qualche assaggio del nuovo album, ricordo si chiama Foreign Tongues, ma mettono sul piatto una sorta di dittico tematico. È una mossa che rivela una lucidità narrativa sorprendente, perché costruisce un asse cartesiano su cui misurare l'intera esperienza umana. Da un lato troviamo la miseria a terreno dei sentimenti, dall'altro l'imponenza ineluttabile della fine. Paroloni no, perché questo brano Jealous Lover, quello che ci siamo ascoltati, è un'immersione totale nella dimensione piccola, piccolissima, micro. Gli Stones tornano alle loro radici R&B, non solo musicalmente, grazie a quello che è un groove infallibile dettato da Steve Jordan e Darryl Jones e al piano Rhodes l'amico di sempre, il grande mitico Steve Winwood. Ma soprattutto tematicamente Mick Jagger ripesca il suo iconico falsetto, che è un veicolo perfetto per raccontare una dinamica relazionale bassa, viscerale, quasi fastidiosa, che è la gelosia ossessiva, il tarlo. Non c'è niente di nobile in Jealous Lover, ed è proprio qui che risiede la sua forza. È un brano che puzza di motel di terza categoria, di lenzuola stropicciate. Un immaginario che il videoclip diretto da Chris Borrell e Luke Taylor traduce alla perfezione, affidando ai volti nevrotici e contemporanei di Anya Taylor-Joy e Charles Melton il compito di mettere in scena una rissa grottesca in cui la gelosia diventa una possessione letterale. La band osserva l'umanità del buco della serratura, ricordandoci che per quanto possiamo elevarci, restiamo comunque prigionieri della nostra carne e dei nostri istinti più meschini. Il brano che oggi non ci ascoltiamo, il secondo singolo, Divine Intervention, si scaglia invece verso il macro, ma di questo ne parleremo magari la prossima volta.
1: Il Deltaplano Music First, il martedì dalle 17:00.

Brandon Sashan, Shaggy con Sting, una cover incredibile. Stella Lefty insieme a Janet Jackson ha rifatto con una versione Edit Clean Remix un brano recentissimo. Il titolo è Boston.

Allora, Stella Lefty è una reginetta del country e del country dell'ultimo periodo, quindi con molta musica miscelata al pop. Janet Jackson, Boston, la canzone That's Someone to Call My Lover, versione Eddie Clean, quindi una versione rifatta. In realtà questo brano è interpretato da Stella Lefty in un altro singolo da solo e suona con un arrangiamento molto diverso. Qui addirittura c'era un loop di sottofondo che era Ventura Highway, il giro, diciamo, della chitarra di Ventura Highway degli America, quindi Highway, di tantissimi anni fa. Ebbene, noi siamo qui in diretta, quando sentirete la replica non ci sarà il sole, un pochino la temperatura più bassa, ci sarà la notte, perché il Deltaplano va in onda il lunedì sera. Ma ora ci siamo e battiamo il ferro finché è caldo, forse sin troppo.

Away. No, per fortuna non ci sono i tori, mi fa impressione solo pensarci. Ascoltiamoci la musica folcloristica, ma non più di tanto, di Natalia Lafourcade. A

Ritmo latino, ma molta musica tradizionale, musicale, tradizionale, musicale, folk, messicana, mexicana, son jarocho è il genere, hasta la raíz, Natalia Furcada. Ho approfittato di una ristampa di un suo disco del 2020, un Canto por México, questo è il volume 1, quindi è stato anche, come si dice, un po' modificato, ma non troppo. È un progetto nato come un concerto di crowdfunding, di raccolta fondi per la ricostruzione del centro per l'insegnamento del Son Oraco di Jaltipan a Veracruz, quindi in Messico, che fu distrutto da un terremoto nel 2017, ma poi evolutosi nella produzione di un disco alla quale sono seguiti poi altri concerti e l'uscita del secondo volume, la cui distribuzione però è stata limitata dall'esplosione contemporanea della pandemia, e ora c'è questa riedizione. E leggere di come Natalia Lafourcade sia alla seconda spalla, sia seconda alle spalle di Shakira per numero di Latin Grammy Awards vinti in ambito femminile, può far pensare, deviare da un ragionamento un po' diverso, che non abbia, soprattutto chi non abbia mai incrociato diciamo questa cantante precedente, cantante, musicista, portatrice di chissà quali mostruosità sonore, ma non è così. Per conto si tratta invece della più innovativa e moderna interprete dell'enorme patrimonio musicale messicano, un artista folk di fatto capace però di raggiungere numeri importanti grazie a una straordinaria sensibilità che le permette di catturare l'eco del tempo passato, lasciando attraverso le canzoni però impronte nel presente. E a proposito, un artista italiano di cui vi dirò un po' meglio, anche questo colto l'occasione, sapevo che aveva pubblicato un libro. Facciamo volare il deltaplano con la musica nazionale, credo che sia l'unica eccezione oggi, ma poi staremo a vedere, no? E ricordiamoci insieme questo brano di Luca Carboni.

diciamo, ho variato, non ho preso uno dei brani più famosi di Luca Carboni. Questo è Il tempo dell'amore, risale prima ancora che finissero gli anni 90, era il 1999. Allora, è uscito un libro, una autobiografia in pratica, dal titolo Luca non parlava mai. L'autobiografia di un cantatore gentile fra Bologna, Milano e l'Appennino e poi anche l'Adriatico. Il tratto più inatteso e anche commovente di questa autobiografia del cantatore bolognese è che è punteggiata di annotazioni, date, fatti, tratte dalle pagine delle agende in cui suo padre annotava gli avvenimenti piccoli e grandi della sua famiglia. Forse molti di noi avremmo voluto che ci fosse un genitore simile che annotava, che seguisse con tanta attenzione, ma non lo possiamo comunque pretendere né quando era il momento né attualmente, magari come il mio caso, che mio padre non c'è più ormai da diversi anni. Carboni, Luca Carboni, racconta con misura e senza enfasi comunque le gioie, i dolori, i successi e le sconfitte dei suoi primi quasi 65 anni di età e quindi di vita, trascorsi fra Bologna, Milano, l'Appennino e l'Adriatico, e ci porta nel suo mondo di canzoni e quadri senza mai dimenticare la presenza costante della sua famiglia d'origine e della sua con la moglie Marina e il suo figlio che si chiama Samuele. Un suggerimento, leggetelo perché è anche molto bello. Una ballata country ogni tanto il sottoscritto non se la fa scappare. Cody Johnson esegue I Want You.

Beh, tra gli artisti giovani della nuova generazione, anche se Cody Johnson non è giovanissimissimissimo, Cody Johnson, e questo è il brano che è terminato I Want You, è uno dei miei preferiti, ma sapete un po' com'è, ognuno ha i suoi gusti, soprattutto quando fanno queste ballate e miscelano in maniera quasi a zero, insomma, con la musica pop. Questo Want You, ballatone di Cody Johnson, è tratta dal nuovo lavoro uscito in questi mesi del 2026, che è intitolato Banks of the Trinity di Cody Johnson. Ricordo soprattutto che è un artista americano, ma forse era sottinteso, ma soprattutto che spesso è nelle zone alte delle classifiche, che depone a suo favore, ma non è per forza sinonimo di qualità elevata. Devo dire la verità, lo ripeto, a me piace così. Poi nelle ballate, secondo me, si supera. Uno che da molti anni si supera e fa soprattutto arrabbiare, perché è un provocatore, un tipo molto particolare, Steven Morrissey. Chi è che non conosce questo frontman degli Smiths, polemico, particolare, qualche volta più che particolare direi che se non rasenta l'assurdo è anche al di là. Il suono di Morrissey se ne torna con una versione deluxe di un disco, Notre Dame, da un brano che era contenuto nell'album vero e proprio precedente, deluxe di Make Up Is a Lie, il nome dell'album, e le polemiche con il suo chitarrista di quando era nei Smiths, vale a dire Johnny Marr. Morrissey dice: gli Smiths sono la mia voce, i miei testi, i titoli delle mie canzoni, i titoli dei miei album, le copertine dei miei singoli e dei miei album, la mia visione, le mie melodie vocali, le mie emozioni, non quelle di nessun altro. Scritto proprio Morrissey nei giorni scorsi in un post in cui attaccava Johnny Marr, accusandolo di essere Big Marr colpisce ancora, un riferimento a uno dei loro brani più famosi, che era Big Marr Strikes Again, una delle canzoni quindi più note degli Smiths. Ora ci ascoltiamo la versione che è più calma che nell'album originale di Notre Dame, dedicata appunto alla nota cattedrale di Parigi che ha preso fuoco e è stata ricostruita in questa versione dall'album Deluxe, Notre Dame Orchestrated Version, naturalmente Steven Morrissey.

0: Notre Dame Orchestrated Version Morrissey, da questo Make Up Is a Lie, rifatto in versione deluxe. Qualcuno ha detto poco deluxe. Dall'uscita a marzo di questo disco, Morrissey naturalmente non ci ha annoiato. Già ha iniziato, prima che uscisse, un concerto annullato per mancanza di sonno causato dalle feste in piazza in Spagna, una polemica dietro l'altra. Queste sono cose normalissime per lui, quasi tutti a partire da messaggi su Morrissey Central, comprese una falsa parodia realizzata da una pagina di fan che sembrava vera, poi quest'ultimo post cancellato poco dopo, ma che ha comunque fatto in tempo a fare giro di media. Poi la pubblicazione di un'edizione deluxe, che tanto deluxe non è, due pezzi nuovi erano già presenti. E poi l'ultimo post contro Johnny Marr, insomma lui dice che in pratica gli Smiths erano lui e basta. Però bisogna notare, nel corso degli anni, io sono un estimatore di Morrissey, non un fan esaltato, ma un estimatore sì, non ho più l'età di avere esaltazioni, no? E diciamo, abbiamo delle gioie, è già qualcosa. Però quando Morrissey obiettivamente riesce a ricreare un po' quel suono degli Smith, beh, musicalmente mi sembrano i suoi movimenti, i suoi pezzi migliori. Quindi anche Johnny Marr, con la sua chitarra stratosferica, ha avuto una grande importanza nel successo degli Smiths.
1: Il Deltaplano, tutti i martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, HCSP.

singolo di Eddie Vedder con Guitars Over Guns, con il collettivo. Non c'è una solo voce femminile, ma un vero e proprio coro di giovani artisti e studentesse che hanno coscritto e cantato la canzone insieme a lui. Ne indico alcuni: Joy Wills e alcune: Giselle Castro, Naomi Owens, Leah Waters, Al Better Believe di Chicago, all'Obama Presidential Center. Quindi lasciamo Eddie Vedder e andiamo avanti ancora. Intanto saluto Radio Marsala City, che ha lasciato un like, Piero Occhini, e poi salutiamo anche Giorgio Meoni, era un mio collega, è quello che aveva in mano le sorti del vapore in codice binario, e Arlo Bigazzi. Ciao Arlo, oggi com'è? L'umore è basso o alto? Dai, speriamo che l'umore sia alto. Va bene, direi di andare, e andiamo anche con Elder. Trout Zero, disco nuovo. C'è un intro lunghissimo, addirittura mi sono messo a controllarlo, dura 1 minuto e 31 secondi. Io vi faccio ascoltare questo brano che dà il titolo all'album di Elder, Trout Zero, e poi ci risentiamo dopo, magari un piccolo commentino. Rimanete su Radio Fly, il deltaplano vola anche oggi. Mauro in diretta.

0: Avete sentito come si alternano i passaggi più veloci a quelli, diciamo, un po' più stratosferici, un po' più di atmosfera? Track Zero, nome del brano e del nuovo lavoro di Elder, uscito veramente da pochi giorni. E lo Zero è lo zero, quindi è solo un punto di passaggio nella metafisica degli Elder, vent'anni dopo. Vent'anni dopo, nel senso della loro primo lavoro, questo immediato e compiuto Track Zero. Ci sono band che crescono e poi ci sono band che comunque evolvono. Gli Elder appartengono alla seconda categoria, sono stati fondati in quel di Boston nel 2005, trapiantati da anni a Berlino, arrivano al settimo album in studio, Track Zero, con alle spalle due decenni di storia che li hanno visti trasformarsi da quartetto doom stoner a grezzo urlante a qualcosa, direi, di quasi irriproducibile. I primi lavori orientati sul rock, anche sul rock vigoroso, e poi la band, a partire da un album del 2017, Reflection of a Floating World, ha cominciato un po' a sfumare i contorni, lasciando entrare più spazio, più luce, più lirismo nei loro pezzi, e quindi hanno confermato una direzione sempre più prog, sempre più ampia, dove i sintetizzatori non sono più un ornamento, ma una sorta di pilastro architettonico. E questo nuovo lavoro riflette proprio, diciamo, questo andamento. Noi, a proposito di andamento, invece di andamento, andiamo avanti e affrontiamo un brano con due artisti americani, genere country, ma non solo, che qui dialogano, canta, musicano insieme e che soprattutto fanno sempre parte dei piani alti delle classifiche americane. Ella Langley è la prima, Morgan Wallen è il secondo, insieme per I Can't Love You Anymore.
1: Volo con Radio Fly e il Deltaplano. Music First by Cispi.

0: Così cantano insieme i giovani performer dell'attuale country e della scena country music americana ma internazionale, due artisti di enorme successo. Ella Langley, che sta spopolando nelle classifiche in questo 2026 insieme a Morgan Wallen, che ha fatto record su record. Il brano che hanno cantato insieme, questa I Can't Love You Anymore. Andiamo avanti, prima del giro di boa, sì, ma anche di pitone e di anaconda come al solito. Sting canta in acustico nella sacralità di un museo e fa un album che si chiama The Night Watch Live at the Rijksmuseum. Scusate, lo scorso gennaio l'ex frontman dei Police si è esibito a questo museo di Amsterdam, un nuovo album dal vivo, e così direi quasi, come si dice, immediato, un instant album, perché il concerto si è tenuto neppure sei mesi fa, lo scorso 19 gennaio, e la scaletta dell'esibizione regala l'ascolto di quattro tra le canzoni più note e fortunate dei Police: Message in a Bottle, Roxanne, Every Little Thing She Does Is Magic, Every Break You Take, che poi ci ascolteremo, e poi brani tratti dal suo album solista del 2013 The Last Ship, un disco alquanto particolare per lui, che non è la colonna sonora dell'omonimo musical, cioè altro che, non è che la colonna sonora dell'omonimo musical composto da Sting per celebrare e ricordare la tradizione operaia e cantieristica, ora quasi scomparsa, nella zona del nord dell'Inghilterra da cui proviene. Quindi un tributo, un omaggio a quando era molto giovane e è riuscito a scappare, dice lui, da quella zona. Ci sentiamo dopo.
1: Il deltaplano. Music First by Chispi.
2: Ok, all right then.

0: Rewind. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso per scoprire quali sono gli effetti malefici della privazione del sonno, che molto spesso e volentieri ci capita, soprattutto se stiamo molto a lungo davanti agli schermi di giorno o di notte. Ma la privazione di sonno è molto importante. E che cosa succede? Beh, ridurre all'osso i nostri appuntamenti con Morfeo ha effetti deleteri sul fisico e l'umore. Sì, alcuni sono immediatamente visibili al mattino dopo, mentre beviamo il caffè che ci ristora in qualche modo. Altri sono invece meno conosciuti. Allora iniziamo dai raffreddori. Chi dorme meno di 6 ore a notte corre un rischio 4 volte maggiore di contrarre un raffreddore rispetto a chi si concede le canoniche 7 ore. Il sonno avrebbe infatti un ruolo chiave nella regolazione dei linfociti T, globuli bianchi fondamentali per la risposta immunitaria. La carenza di riposo incide nella vulnerabilità ai virus, più di stress, luogo di provenienza e fumo. L'obesità, la privazione di sonno altera l'equilibrio ormonale che regola lo stimolo della fame, aumentando l'appetito per cibi particolarmente calorici. Diversi studi dimostrano che chi non dorme quanto dovrebbe tende a prediligere cibi dolci, grassi, lavorati, molto salati o ricchi di carboidrati e lasciare la frutta, la verdura e i latticini. Poi altre ricerche hanno anche dimostrato un'associazione tra l'abitudine a dormire con la luce accesa e il rischio di sovrappeso. Abbiamo poi la nostra amatissima emicrania, perché un grande classico del mattino è proprio lei. Una scarsa qualità del sonno è legata poi all'insorgenza di emicrania, che, per chi non lo sapesse, è la comparsa cronica di cefalee concentrate sul lato del cranio, mentre le apnee notturne sono correlate alla frequenza di episodi di mal di testa. Abbiamo poi anche un altro grosso problema, la carenza di desiderio sessuale. Ogni ora di sonno guadagnata aumenta del 14% il desiderio sessuale, soprattutto nelle donne. Di conseguenza, la carenza di sonno non facilita le cose nel rapporto con il partner o con la partner. Una decente quantità di riposo migliora la risposta fisiologica al sesso, ma anche la quantità di rapporti all'interno di una coppia. E finiamo questa prima parte del nostro viaggio con i problemi intestinali, perché la mancanza di sonno sembra anche aumentare le possibilità di sviluppare malattie infiammatorie croniche intestinali, come il morbo di Crohn o la rettocolite ulcerosa. Peggiora poi i sintomi del reflusso acido e mette a rischio di incorrere in episodi di coliche. E allora, con queste prime curiosità, io vi lascio alla prossima. State con noi, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 8 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.32 e tramonta alle 20.38, ora legale. La luna sorge alle 00.18 e tramonta alle 14.11, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Adriano III e Sant'Illuminato d'Arieti.
0: Accadde oggi.
1: L'8 luglio del 1776 a Filadelfia, in Pennsylvania, per la prima volta veniva mostrata al pubblico la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America. Con questo documento le 13 colonie britanniche della costa atlantica nordamericana dichiaravano l'indipendenza dalla madrepatria, esponendo così in esso le ragioni che le avevano motivate.
0: Benessere naturale.
1: Elisir digestivo di Achillea. Servono 50 grammi di sommità fiorite di Achillea, 800 grammi di alcol a 50 gradi e 200 grammi di zucchero. Si lasciano le sommità di Achillea nell'alcol per 15 giorni, poi si filtra e si aggiunge al composto lo zucchero mescolando bene. Bevendo un bicchierino dell'elisir dopo i pasti, si evitano disturbi legati alla cattiva digestione come alitosi, senso di pesantezza e dolori allo stomaco.
0: Consigli pratici.
1: Profumato purpurri. Potete preparare un profumato purpurri raccogliendo parzialmente essiccati 250 g di petali di rose, 30 g di verbena odorosa, 30 g di fiori di rosmarino e 30 g di lavanda. Si mettono in un barattolo mescolandoli con 70 g di polvere di iris, 8 g di cannella, 5 g di chiodi di garofano in polvere e 35 g di sale grosso. Si tiene chiuso per un mese, mescolando ogni tanto. Poi si rovescia il tutto in una ciotola per profumare delicatamente gli ambienti.
0: Hanno detto:
1: la gioia non condivisa muore presto. Anne Sexton. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività, il prezzo è

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Pancrazio e le Priscilla all'ascolto e non. Sono invece nati in data 8 luglio Ciro Menotti e Donatella Rettore. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 17° grado del Cancro, hai una splendida intelligenza, sei originale e inventivo, avrai a che fare con strumenti musicali, potresti essere un inventore, un pioniere, uno scopritore. In ogni caso ti distinguerai per pregi poco comuni. Devi essere coerente con te stesso, perché esiste in te un elemento di sadomasochismo o di autolesionismo che va combattuto. I tuoi gusti sono buoni, frena il desiderio di soddisfare sempre e comunque i sensi e non esagerare, soprattutto nel bere.

0: e chiediamo alle stelle come sarà questo mercoledì 8 per tutti noi, e cominciamo la visione dall'Ariete. Gli astri promettono belle soddisfazioni grazie a iniziative per aumentare l'intesa a due o per dare un assetto stabile alla posizione lavorativa. L'amore è fonte di allegria e complicità, oggi è frizzante come una bollicina di un'annata speciale. Toro, che bella cosa una giornata dinamica. In questo momento siamo attorniati dalla presenza di vecchie amicizie coinvolgenti e rassicuranti. Al centro della scena Cupido, che oggi non pone interrogativi ma offre certezze. Gemelli, un'organizzazione di ferro e un metodo affidabile collaudato fanno sentire invincibili. Teniamo conto delle opinioni altrui, mantenendo però la nostra autonomia di giudizio. Cancro, la luna inquadrato dall'Ariete spinge a rintanarci in casa, evitando qualsiasi spiraglio di socialità. Per oggi meglio momenti intimi, magari con un bel film alla TV. Abbandoniamo subito ogni senso di colpa, serenità e accettazione di sé sono la terapia che ci occorre. Leone, per appianare una scaramuccia con chi amiamo, contiamo sull'influsso positivo della luna in trigono, ci consente di organizzare una serata impeccabile. Facendo leva sulla complicità, riusciamo a trovare amici malleabili e disposti ad ascoltare le nostre rimostranze. Vergine, tsunami del cuore evitato grazie all'intervento provvidenziale di un parente autorevole e al barlume di saggezza che da sempre ci caratterizza. Nessuna prospettiva andrà delusa. Durante un convegno possiamo guadagnare visibilità preziosa per il futuro. Bilancia, il clima nella coppia è perturbato. Assorbiti da pensieri negativi, finiamo per scaricare le frustrazioni su chi ci sta accanto amorevolmente. Con la luna in opposizione, facciamo bene a rimandare a tempi migliori ogni tentativo di investimento. Scorpione, non rimuginiamo su un episodio poco chiaro. È giunta l'ora di chiedere una spiegazione, che a dispetto delle premesse sarà rassicurante. Siamo lanciati, anzi lanciatissimi, nella movida delle vacanze, tra incontri fatali e sano divertimento. Sagittario, il trigono della luna dall'Ariete dinamizza piacevolmente la quotidianità, regalando idee e numerose opportunità di conoscenze piacevoli. La vita ci sorride, la persona amata è in buona e gli amici ci coinvolgono in qualche impresa avventurosa. Capricorno, oggi vorremmo vivere in modalità risparmio energetico. Ci viene tuttavia richiesto un ultimo sforzo da parte di un familiare in difficoltà. Possibili decisioni prese senza riflettere, ma per fortuna con ripercussioni trascurabili. Acquario, il coinvolgimento di chi amiamo è forte. Teniamo sotto controllo i guizzi di gelosia. Fidiamoci delle nostre intuizioni senza dare credito alle opinioni altrui, anche se espresse con sicurezza. Pesci, il nostro cuore, finalmente stregato da una recente conoscenza, ha la possibilità di aprirsi senza remore. Doniamoci interamente all'altro. Per le coppie consolidate, un consiglio. Più facile fare l'amore piuttosto che la guerra, specialmente se i sentimenti sono così profondi. E come abitudine chiudiamo la puntata con una citazione. Quella di oggi la voglio dedicare a tutti i tuttologi, soprattutto di internet, ed è la seguente. Il più grande nemico della conoscenza non è l'ignoranza, è l'illusione della conoscenza. Stephen Hawking.
1: Sono le 6:32 minuti.
2: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso per scoprire quali sono gli effetti malefici della privazione del sonno, che molto spesso e volentieri ci capita, soprattutto se stiamo molto a lungo davanti agli schermi di giorno o di notte. Ma la privazione di sonno è molto importante. E che cosa succede? Beh, ridurre all'osso i nostri appuntamenti con Morfeo ha effetti deleteri sul fisico e l'umore. Sì, alcuni sono immediatamente visibili al mattino dopo, mentre beviamo il caffè che ci ristora in qualche modo. Altri sono invece meno conosciuti. Allora iniziamo dai raffreddori. Chi dorme meno di 6 ore a notte corre un rischio 4 volte maggiore di contrarre un raffreddore rispetto a chi si concede le canoniche 7 ore. Il sonno avrebbe infatti un ruolo chiave nella regolazione dei linfociti T, globuli bianchi fondamentali per la risposta immunitaria. La carenza di riposo incide nella vulnerabilità ai virus, più di stress, luogo di provenienza e fumo. L'obesità, la privazione di sonno altera l'equilibrio ormonale che regola lo stimolo della fame, aumentando l'appetito per cibi particolarmente calorici. Diversi studi dimostrano che chi non dorme quanto dovrebbe tende a prediligere cibi dolci, grassi, lavorati, molto salati o ricchi di carboidrati e a lasciare la frutta, la verdura e i latticini. Poi altre ricerche hanno anche dimostrato un'associazione tra l'abitudine a dormire con la luce accesa e il rischio di sovrappeso. Abbiamo poi la nostra amatissima emicrania, perché un grande classico del mattino è proprio lei. Una scarsa qualità del sonno è legata poi all'insorgenza di emicrania, che, per chi non lo sapesse, è la comparsa cronica di cefalee concentrate sul lato del cranio, mentre le apnee notturne sono correlate alla frequenza di episodi di mal di testa. Abbiamo poi anche un altro grosso problema, la carenza di desiderio sessuale. Ogni ora di sonno guadagnata aumenta del 14% il desiderio sessuale, soprattutto nelle donne. Di conseguenza, la carenza di sonno non facilita le cose nel rapporto con il partner o con la partner. Una decente quantità di riposo migliora la risposta fisiologica al sesso, ma anche la quantità di rapporti all'interno di una coppia. E finiamo questa prima parte del nostro viaggio con i problemi intestinali, perché la mancanza di sonno sembra anche aumentare le possibilità di sviluppare malattie infiammatorie croniche intestinali, come il morbo di Crohn o la rettocolite ulcerosa. Peggiora poi i sintomi del reflusso acido e mette a rischio di incorrere in episodi di colite. E allora, con queste prime curiosità, io vi lascio alla prossima. State con noi, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana. Manamana.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 8 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.32 e tramonta alle 20.38, ora legale. La luna sorge alle 00.18 e tramonta alle 14.11, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Adriano III e Sant'Illuminato d'Arieti.
0: Accadde oggi.
1: L'8 luglio del 1776 a Filadelfia, in Pennsylvania, per la prima volta veniva mostrata al pubblico la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America. Con questo documento le 13 colonie britanniche della costa atlantica nordamericana dichiaravano l'indipendenza dalla madrepatria, esponendo così in esso le ragioni che le avevano motivate.
0: Benessere naturale.
1: Elisir digestivo di Achillea. Servono 50 grammi di sommità fiorite di Achillea, 800 grammi di alcol a 50 gradi e 200 grammi di zucchero. Si lasciano le sommità di Achillea nell'alcol per 15 giorni, poi si filtra e si aggiunge al composto lo zucchero mescolando bene. Bevendo un bicchierino dell'elisir dopo i pasti, si evitano disturbi legati alla cattiva digestione come alitosi, senso di pesantezza e dolori allo stomaco.
0: Consigli pratici.
1: Profumato purpurri. Potete preparare un profumato purpurri raccogliendo parzialmente essiccati 250 g di petali di rose, 30 g di verbena odorosa, 30 g di fiori di rosmarino e 30 g di lavanda. Si mettono in un barattolo mescolandoli con 70 g di polvere di iris, 8 g di cannella, 5 g di chiodi di garofano in polvere e 35 g di sale grosso. Si tiene chiuso per un mese, mescolando ogni tanto. Poi si rovescia il tutto in una ciotola per profumare delicatamente gli ambienti.
0: Hanno detto?
1: La gioia non condivisa muore presto. Anne Sexton. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly, la voce della tua città.

Di 8 luglio siamo ufficialmente al giro boa della settimana, insomma la metà è già andata e la vetta è stata scalata e da qui in poi si vede un po' più in là, lo vedete lontano, però si vede un po' questo weekend che sta arrivando. Buongiorno da Alessandro Fizzotti, stamattina l'energia davvero è alle stelle perché abbiamo una sfilza di cose da farvi ascoltare, veramente di bella musica. Siete in coda da qualche parte in strada, state preparando la borsa per la palestra o siete già operativi alla scrivania o state pensando alla spiaggia per oggi? Insomma, il Fizz in the Morning sarà il vostro contorno di musica e notizie per aprire insieme davvero questo mercoledì. E allora, tra poco, il collegamento con l'almanacco del giorno. Ermanno Accardi in diretta da Milano a raccontarvi davvero le notizie, quindi la cultura della giornata, perché è importante da ricordare questo giorno e soprattutto che cosa dobbiamo avere chiaro per tutti noi, anche oggi. Oggi, perché l'almanacco serve anche questo a fare chiarezza, no? E a raccontarci del santo o della santa del giorno. Avremo lo spazio anche con le notizie, le curiose notizie di Paola Dall'Oglio che da Torino si collega con tutti noi per darci una mela al giorno. E la redazione non può mancare, la notizia del giorno passerà proprio prima da noi. Vi portiamo sempre qualche cosa esclusiva, ve la raccontiamo, andiamo, come si dice in questi casi, a sezionare le notizie, a selezionarle e sempre a verificare le fonti. Ci teniamo molto a farlo tutti i giorni proprio all'interno della nostra radio. Partiamo invece con la buona musica, quella la potete richiedere anche voi al numero WhatsApp della radio e grazie ancora per aver selezionato il nostro canale per svegliarci insieme, perché la mattina è davvero tutti insieme, appassionatamente, ascoltando la radio e bevendo, gustando una buona colazione e un buon caffè. Buongiorno.

0: FlySpot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: FlySpot.
2: Fizz in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: Grazie alla nostra parte tecnica, in questo mercoledì pronti più che mai a fare l'almanacco in compagnia di Ermanno Accardi. Scopriamo insieme che cosa ci riserva la storia di questa giornata, insomma, Ermanno.
2: Sì, ciao Alessandro, ciao, un saluto ai nostri ascoltatori, ci sono tantissime cose da dire, noi cerchiamo di fare un fior da fiore, cercando insomma di raccogliere notizie e curiosità qua, un po' qua e là. Intanto cominciamo col dire che oggi 8 luglio è il santo del giorno e sono i santi Aquila e Priscilla. Questi due sposi, Aquila era giudeo originario del Ponto trapiantato a Roma, mentre Prisca, detta anche Priscilla, era romana, convertiti al cristianesimo, erano molto legati a San Paolo Apostolo e furono suoi collaboratori nella diffusione del Vangelo. Erano stati scacciati da Roma da un editto dell'imperatore Claudio che espelleva i giudei ed erano venuti a stabilirsi a Corinto. Qui Paolo li incontrò al suo arrivo nella città nel 50. Si stabilì nella loro casa e lavorava, di mestiere facevano i tessitori di tende. Quando Paolo andò a Efeso verso l'anno 54, tutti e due lo accompagnarono. Nella loro casa si riunivano i cristiani, come precisa l'apostolo stesso. Vi salutano molto nel Signore Aquila e Prisca con le comunità che si raduna nella loro casa. E sempre loro a Efeso completarono l'istruzione cristiana di Apollo. Verso il 57 tornarono a Roma, come attesta ancora Paolo. Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù, e gli aggiunge, alludendo ad avvenimenti peraltro sconosciuti, per salvarmi la vita essi hanno rischiato la loro testa e adesso io, non io soltanto sono grato, ma tutte le chiese dei gentili. Verso la fine della sua vita Paolo prega Timoteo di salutare Prisca e Aquila, i quali si erano recati evidentemente di nuovo a Efeso, dove risiedeva appunto Timoteo. Le reliquie di Aquila sono a Roma, dove la tradizione sostiene sia morto. Lo hanno rivendicato come patroni, fabbricanti di tele per tende naturalmente, ma anche gli architetti. Bene, accade oggi 1099, prima crociata, 15.000 soldati cristiani affamati marciano in processione attorno a Gerusalemme mentre i difensori musulmani li sbeffeggiano. 1978, Sandro Pertini è eletto settimo presidente della Repubblica Italiana con 832 voti su 995. 1988, Italia, si conclude la prima fase del processo per la catastrofe della Val di Stava del 19 luglio 1985, la seconda per numero di morti dopo la strage del Vajont. E poi ancora nel 1997 la NATO invita Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia ad entrare nell'alleanza. E l'8 luglio, Alessandro, è la giornata internazionale del Mar Mediterraneo, l'occasione per accendere i riflettori sui problemi geopolitici dell'area mediterranea, onorare la memoria di tutti i caduti del nostro mare, i migranti, ma anche i pescatori, i marinai e tutte le persone che nel mare avevano riposto fiducia per inseguire una speranza o un sogno. Una giornata della memoria che però vuole anche essere il pretesto per ragionare su un futuro diverso per chi è costretto a partire. La maggior parte dei migranti sbarcati in Italia, ricordiamo, proviene dai paesi dell'Africa settentrionale e subsahariana, la Tunisia innanzitutto, seguita da Nigeria, Guinea, Costa d'Avorio, Senegal, Mali, Eritrea e Sudan. Proverbi di oggi per concludere: di luglio è ricca la terra e povero il mare. Bene, prendiamo atto di questo e tutti insieme, io, te e gli ascoltatori, caro Alessandro, ci auguriamo buona giornata per oggi. Ciao.
1: Ciao, ciao, grazie.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

Etna, non ci sta nessun problema, versami una boccia in terra, poi facciamo cose con le mani tipo Macarena. So che non ti conosco, però tu conosci me,

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 8 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.32 e tramonta alle 20.38, ora legale. La luna sorge alle 00.18 e tramonta alle 14.11, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Adriano III e Sant'Illuminato d'Arieti.
0: Accadde oggi.
1: L'8 luglio del 1776 a Filadelfia, in Pennsylvania, per la prima volta veniva mostrata al pubblico la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America. Con questo documento le 13 colonie britanniche della costa atlantica nordamericana dichiaravano l'indipendenza dalla madrepatria, esponendo così in esso le ragioni che le avevano motivate.
0: Benessere naturale.
1: Elisir digestivo di Achillea. Servono 50 grammi di sommità fiorite di Achillea, 800 grammi di alcol a 50 gradi e 200 grammi di zucchero. Si lasciano le sommità di Achillea nell'alcol per 15 giorni, poi si filtra e si aggiunge al composto lo zucchero mescolando bene. Bevendo un bicchierino dell'elisir dopo i pasti, si evitano disturbi legati alla cattiva digestione come alitosi, senso di pesantezza e dolori allo stomaco.
0: Consigli pratici.
1: Profumato purpurri. Potete preparare un profumato purpurri raccogliendo parzialmente essiccati 250 g di petali di rose, 30 g di verbena odorosa, 30 g di fiori di rosmarino e 30 g di lavanda. Si mettono in un barattolo mescolandoli con 70 g di polvere di iris, 8 g di cannella, 5 g di chiodi di garofano in polvere e 35 g di sale grosso. Si tiene chiuso per un mese, mescolando ogni tanto. Poi si rovescia il tutto in una ciotola per profumare delicatamente gli ambienti.
0: Hanno detto?
1: La gioia non condivisa muore presto. Anne Sexton. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Accendi la giornata con Radio Fly. Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Pancrazio e le Priscilla all'ascolto e non. Sono invece nati in data 8 luglio Ciro Menotti e Donatella Rettore. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 17° grado del Cancro, hai una splendida intelligenza, sei originale e inventivo, avrai a che fare con strumenti musicali, potresti essere un inventore, un pioniere, uno scopritore, in ogni caso ti distinguerai per pregi poco comuni. Devi essere coerente con te stesso perché esiste in te un elemento di sadomasochismo o di autolesionismo che va combattuto. I tuoi gusti sono buoni, frena il desiderio di soddisfare sempre e comunque i sensi e non esagerare soprattutto nel bere. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo mercoledì 8 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Gli astri promettono belle soddisfazioni grazie a iniziative per aumentare l'intesa a due o per dare un assetto stabile alla posizione lavorativa. L'amore è fonte di allegria e complicità, oggi è frizzante come una bollicina di un'annata speciale. Toro, che bella cosa, una giornata dinamica. In questo momento siamo attorniati dalla presenza di vecchie amicizie coinvolgenti e rassicuranti. Al centro della scena Cupido, che oggi non pone interrogativi, ma offre certezze. Gemelli, un'organizzazione di ferro e un metodo affidabile e collaudato fanno sentire invincibili. Teniamo conto delle opinioni altrui, mantenendo però la nostra autonomia di giudizio. Cancro. La luna in quadrato dall'Ariete spinge a rintanarci in casa, evitando qualsiasi spiraglio di socialità. Per oggi meglio momenti intimi, magari con un bel film alla TV. Abbandoniamo subito ogni senso di colpa. Serenità e accettazione di sé sono la terapia che ci occorre. Leone. Per appianare una scaramuccia con chi amiamo, contiamo sull'influsso positivo della luna in trigono, ci consente di organizzare una serata impeccabile. Facendo leva sulla complicità, riusciamo a trovare amici malleabili e disposti ad ascoltare le nostre rimostranze. Vergine, tsunami del cuore evitato grazie all'intervento provvidenziale di un parente autorevole e al barlume di saggezza che da sempre ci caratterizza. Nessuna prospettiva andrà delusa. Durante un convegno possiamo guadagnare visibilità preziosa per il futuro. Bilancia, il clima nella coppia è perturbato. Assorbiti da pensieri negativi, finiamo per scaricare le frustrazioni su chi ci sta accanto amorevolmente. Con la luna in opposizione, facciamo bene a rimandare a tempi migliori ogni tentativo di investimento. Scorpione, non rimuginiamo su un episodio poco chiaro. È giunta l'ora di chiedere una spiegazione, che a dispetto delle premesse sarà rassicurante. Siamo lanciati, anzi lanciatissimi, nella movida delle vacanze, tra incontri fatali e sano divertimento. Sagittario, il trigono della luna dall'Ariete dinamizza piacevolmente la quotidianità, regalando idee e numerose opportunità di conoscenze piacevoli. La vita ci sorride, la persona amata è in buona e gli amici ci coinvolgono in qualche impresa avventurosa. Capricorno, oggi vorremmo vivere in modalità risparmio energetico. Ci viene tuttavia richiesto un ultimo sforzo da parte di un familiare in difficoltà. Possibili decisioni prese senza riflettere, ma per fortuna con ripercussioni trascurabili. Acquario, il coinvolgimento di chi amiamo è forte, teniamo sotto controllo i guizzi di gelosia. Fidiamoci delle nostre intuizioni senza dare credito alle opinioni altrui, anche se espresse con sicurezza. Pesci, il nostro cuore, finalmente stregato da una recente conoscenza, ha la possibilità di aprirsi senza remore. Doniamoci interamente all'altro. Per le coppie consolidate, un consiglio. Più facile fare l'amore piuttosto che la guerra, specialmente se i sentimenti sono così profondi. E come abitudine chiudiamo la puntata con una citazione. Quella di oggi la voglio dedicare a tutti i tuttologi, soprattutto di internet, ed è la seguente. Il più grande nemico della conoscenza non è l'ignoranza, è l'illusione della conoscenza. Stephen Hawking.
0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
2: In the Morning.

0: linea diretta ancora una volta all'interno del Fizz in the Morning. C'è una mela al giorno, ovvero Paola Dall'Oglio. Bentrovata, buongiorno.
1: Ciao Ale, qua direi un'amica al giorno leva, o anche più amiche al giorno levano il medico di turno, ma anche soprattutto forse il marito.
0: Ecco, perché c'è un grandissimo trend, spieghiamolo, di viaggi, sì, di donne sposate, Paola, o comunque fidanzate.
1: Sì, allora,
0: no?
1: C'era già il trend sul fatto della, di queste operator per sole donne, di viaggi che fanno le donne da sole, ma anche sconosciute tra di loro, cioè tutto il trend del viaggiare solo al femminile. Questa è una chicca in più, nel senso che si è verificato, cioè si sta verificando questa tendenza non donne singolo, separate o sole o giovanissime che partono con amiche, ma di donne, diciamo, già sui 40, 50, 60, sposate con famiglia, che però, diciamo, preferiscono come spazio un po' di decompressione, di condivisione, in qualche modo fare qualcosa, quindi un viaggio, un'esperienza, un workshop con le amiche piuttosto che con il proprio marito o compagno. Nel senso, prima questa cosa qua era considerata un piano B se il marito non era disponibile, e invece sta diventando il piano A.
0: Ecco.
1: Cioè, come se la vera infrastruttura emotiva delle donne in qualche modo sta venendo fuori, cioè che è l'amicizia al femminile a tutte le età, e che l'uomo è più insomma non un accessorio, cioè adesso un accessorio no, però insomma che è molto molto importante questo questo aspetto, e quindi nascono tante situazioni di, appunto, retreat femminile, viaggi tra amiche, cene organizzate, tante cene settimanali per stare insieme, gruppi di WhatsApp, insomma tantissime esperienze per condividere una, insomma, per condividere con le amiche.
0: Con le amiche, una bella vacanza, sì, insomma, voglio, sì, dire. Per cui prenotate, divertitevi, care donne. Secondo me lo faranno anche i vostri maritini a questo punto. Quindi le donne da una parte, i mariti dall'altra, e poi si vedrà che cosa succede. Speriamo
1: ma
0: bene.
1: Sì, ma sì.
0: Va bene, grazie alla nostra Paola,
1: ciao,
0: Dall'Oglio, a presto.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Sono le 8 e un minuto.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran. Abbiamo sferrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Laura Carchidi.
4: Tra gli obiettivi iraniani colpiti dagli Stati Uniti, 80 in tutto, ci sono sistemi di difesa aerea iraniani, sistemi di sorveglianza costiera, missili terra-aria, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Attacchi che per portata e potenza sono 4-5 volte superiori a quelli avvenuti 10 giorni prima, annuncia Axios. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum di intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Abbiamo sferrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Il presidente americano Trump ha dato il via libera all'attacco direttamente da Ankara, dove si trova per il vertice NATO. E Teheran intanto ha lanciato droni verso Bahrain e Kuwait, dove si sono attivate le difese antiaeree. Le guardie rivoluzionarie hanno condotto un'operazione con missili e droni colpendo 85 installazioni militari statunitensi chiave nei due paesi e abbattendo un drone MQ-9, si legge nel comunicato.
3: Dopo la cena inaugurale di ieri sera entrano nel vivo oggi ad Ankara i lavori del vertice NATO, mattatore Donald Trump che torna ad attaccare gli alleati. Italia, Francia e Germania non c'erano quando avevamo bisogno in Iran. Meloni mi piace ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Poi l'affondo sulla Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Gli alleati rispettino la nostra sovranità, replica il primo ministro danese Frederiksen. Ancora una notte di guerra in Ucraina, sono proseguiti anche la notte scorsa i bombardamenti russi su Kiev, colpita con droni e missili balistici. A stretto giro è arrivato il contrattacco ucraino che ha preso di mira la raffineria di petrolio nella città russa di Saratov. La leader dell'estrema destra francese Le Pen si candida alle presidenziali 2027, l'annuncio dopo che ieri la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per appropriazione indebita di fondi europei. Linea a Parigi.
5: Giudicata ieri dalla Corte d'Appello di Parigi per la seconda volta colpevole d'appropriazione indebita di fondi europei per oltre 4 milioni di euro e condannata a 3 anni di reclusione, dei quali 2 con la condizionale e 1 con l'obbligo di indossare un braccialetto elettronico, Marine Le Pen ieri sera in TV ha annunciato che non le importa nulla, che fa ricorso in Cassazione e che si presenta alle elezioni presidenziali dell'aprile prossimo, scalzando così il suo vice Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Se la Cassazione, che si riunirà all'inizio dell'anno prossimo, mantenesse la sentenza di condanna che stabilisce comunque, come scritto, la gravità oggettiva dei fatti, la Le Pen, se fosse eletta, sarebbe la prima Presidente della Repubblica a varcare le porte dell'Eliseo con il braccialetto elettronico. Ieri sera, tranne il Rassemblement National, il suo partito di estrema destra, xenofobo e populista, tutti gli altri esponenti dell'arco parlamentare hanno condannato con la massima fermezza questa decisione che fragilizza il già difficile rapporto tra politica e giustizia. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
3: I presidenti di Camera e Senato, Fontana e La Russa, hanno chiesto ai capigruppo di indicare entro oggi i nomi dei nuovi componenti della Commissione di Vigilanza RAI. Le opposizioni fanno sapere che non indicheranno alcun nome e che se i presidenti delle Camere dovessero nominarli dall'alto si dimetterebbero di nuovo. La scorsa settimana si erano dimessi tutti i commissari di centrosinistra per lo stallo sulla nomina del nuovo presidente RAI.
6: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
3: Sinner vola in semifinale a Wimbledon. Al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro Djokovic. Lorenzo Villanetti.
7: Luccica di azzurro, l'erba più famosa del mondo. A Wimbledon, per l'11ª volta di fila in un torneo slam, l'Italia ha un suo rappresentante in semifinale, Jannik Sinner. Numeri da brividi, se pensiamo che nei 159 tra il 78 e il 2018 la cifra di italiani allo stesso punto del tabellone è stata pari a 0. Il numero 1 al mondo, dopo il test d'esordio al cardiopalma contro Kecmanovic e terminato 3-2, ha inanellato 4 3-0 consecutivi, dal portoghese Borjas fino al tedesco Struff, ultima vittima sacrificale della Volpe Rossa. 7-5, 7-6, 6-3. Il risultato dell'azzurro, che può considerare ormai un vecchio ricordo, il malore accusato a Roland Garros. Abbiamo lavorato tanto per capire cosa era andato storto, commenta Sinner. Ci siamo preparati al meglio e oggi anche a livello fisico mi sono sentito a mio agio. E proprio l'ultimo finalista sulla terra rossa parigina, Flavio Cobolli, oggi può concedere il bis. Alle 16 il tennista romano se la vedrà contro il britannico Feiri. Come lui, anche Jasmine Paolini cerca il pass per la semifinale nel torneo femminile. Appuntamento contro l'Ucraina Kostiuk alle 14.30.
3: Mondiali, conclusi gli ottavi di finale, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia.
6: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
3: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
1: Vola con Radio Fly.
8: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso di mercoledì il nord Italia vedrà l'apice di questa ondata di calore con punte massime fino a 38-39 gradi in Valpadana, per via di venti secchi da nord-ovest che porteranno comunque tassi di umidità abbastanza contenuti. Molto caldo anche al centro, fino a 36-37 gradi, specie in Toscana e in Sardegna. Qualche grado in meno al sud, ma staremo comunque sopra i 30-32 gradi. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, tempo ben soleggiato, eccetto per delle velature delle nubi alte in transito al nord. Più compatte le stese al nord-est. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
9: Fly Spot.
10: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
11: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
10: Ma è tutto il giorno che lo fai!
11: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
10: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
11: Eh? Cosa c'entra?
10: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
11: Ma io vado velocissimo con i selfie.
10: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
12: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
13: Flyspot.
14: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
15: Fitz in the morning.

Buongiorno a tutti, ancora ben svegliati. State ascoltando il Fizz in the Morning, al microfono Alessandro Fizzotti. Insomma, siete pronti per la rivoluzione che sta per arrivare nelle nostre tasche? In questi mesi, come sapete, Apple ha spento le sue prime 50 candeline, un traguardo storico nato in un garage e arrivato, pensate, ai vertici del mondo. E circolano voci sempre più insistenti su quello che potrebbe essere il colpo del secolo proprio per la banda di Cupertino. Parliamo dell'iPhone Fold, o come dicono alcuni appunto oltreoceano, l'iPhone Ultra. Secondo Bloomberg non sarebbe un semplice aggiornamento, ma il cambiamento più radicale nella storia del melafonino. Immaginate un design che si apre e si chiude, trasformando lo smartphone in un piccolo iPad. Certo, i maligni dicono che Apple stia solo copiando quello che altri fanno da anni, ma sapete come funziona Cupertino? Arrivano dopo, ma spesso cambiano le regole del gioco. Gli analisti di Barclays e IDC sono convinti. L'attesa potrebbe finire presto con una presentazione prevista subito dopo i classici iPhone 18 e l'impatto sarebbe devastante. Si stima infatti che Apple possa addirittura mangiarsi il 20% del mercato dei pieghevoli in un colpo solo, andando a sfidare i giganti Samsung e Huawei che oggi dominano la scena. Certo, per averlo tra le mani nel nostro paese potremo dover aspettare l'anno prossimo, ma il solo pensiero di un iPhone che si piega sta già facendo ovviamente sognare tutti i fan in giro per il mondo. Voi che ne dite? Siete pronti a dare un giro di vite al vostro vecchio telefono o preferite i classici scherzi?

Vediamo la puntata di oggi, insomma, del Fizz in the Morning, no? Questo Apple pieghevole, insomma, noi ci ricordiamo di Samsung, di Huawei, ma ci ricordiamo per esempio il nostro Motorola, esempio lo StarTAC, quanto tempo, no? Quanto tempo fa lo abbiamo usato negli anni 90, per esempio, era davvero qualcosa di imprescindibile al tempo, cioè ce l'avevamo praticamente tutti e costava un botto, insomma, e costerà un botto anche il nuovo iPhone pieghevole sicuramente. Vedremo se arriverà questo autunno o il prossimo anno. Intanto noi la notizia ve l'abbiamo portata in anteprima, ci sentiamo domani in collegamento diretto in compagnia di Lorenzo Zucchi per un bel giro del nostro bel paese e di Ermanno Accardi con il nostro almanacco del giorno. A voi invece un buon proseguimento con la nostra radio.

orecchie. Ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Di 8 luglio siamo ufficialmente al giro boa della settimana, insomma la metà è già andata e la vetta è stata scalata, e da qui in poi si vede un po' più in là, lo vedete lontano, però si vede un po' questo weekend che sta arrivando. Buongiorno da Alessandro Fizzotti. Stamattina l'energia davvero è alle stelle, perché abbiamo una sfilza di cose da farvi ascoltare, veramente di bella musica. Siete in coda da qualche parte in strada? State preparando la borsa per la palestra? O siete già operativi alla scrivania? O state pensando alla spiaggia per oggi? Insomma, il Fizz in the Morning sarà il vostro contorno di musica e notizie per aprire insieme davvero questo mercoledì. E allora, tra poco, il collegamento con l'almanacco del giorno. Ermanno Accardi in diretta da Milano a raccontarvi davvero le notizie, quindi la cultura della giornata, perché è importante da ricordare questo giorno e soprattutto che cosa dobbiamo avere chiaro per tutti noi anche oggi, perché l'almanacco serve anche questo a fare chiarezza, no? E a raccontarci del santo o della santa del giorno. Avremo lo spazio anche con le notizie, le curiose notizie di Paola Dall'Oglio, che da Torino si collega con tutti noi per darci una mela al giorno. E la redazione non può mancare, la notizia del giorno passerà proprio prima da noi. Vi portiamo sempre qualche cosa esclusiva, ve la raccontiamo, andiamo, come si dice in questi casi, a sezionare le notizie, a selezionarle e sempre a verificare le fonti. Ci teniamo molto a farlo tutti i giorni proprio all'interno della nostra radio. Partiamo invece con la buona musica, quella la potete richiedere anche voi al numero WhatsApp della radio, e grazie ancora per aver selezionato il nostro canale per svegliarci insieme, perché la mattina è davvero tutti insieme, appassionatamente, ascoltando la radio e bevendo, gustando una buona colazione e un buon caffè. Buongiorno.

0: Sono le 9:04.
1: Buongiorno da Marco Mancini. I bombardamenti americani in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte arrivando al vertice in corso ad Ankara. Colpiti nella notte 80 obiettivi iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, missili terra-aria, siti di lancio di droni e strutture portuali. Violato il memorandum d'intesa concordato, la replica di Teheran che ha risposto colpendo decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Ci saranno ritorsioni, promettono i Pasdaran. La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, lo ha ribadito il presidente americano Trump dal vertice NATO di Ankara. Gli alleati rispettino la nostra sovranità sulla Groenlandia, replica il primo ministro danese Frederiksen. E in precedenza Trump era tornato ad attaccare gli alleati, Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania. Non c'erano quando avevamo bisogno in Iran, Meloni mi piace, ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Operazione contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane è il bilancio del blitz condotto dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari delle persone coinvolte. Mondiali, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti va anche la Svizzera che ha eliminato ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso di mercoledì il nord Italia vedrà l'apice di questa ondata di calore con punte massime fino a 38-39 gradi in Valpadana per via di venti secchi da nord-ovest che porteranno comunque tassi di umidità abbastanza contenuti. Molto caldo anche al centro, fino a 36-37 gradi specie in Toscana e in Sardegna. Qualche grado in meno al sud, ma staremo comunque sopra i 30-32 gradi. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, tempo ben soleggiato, eccetto per delle velature delle nubi alte in transito al nord, più compatte le stese al nord-est. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Fly Spot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Grazie alla nostra parte tecnica, in questo mercoledì pronti più che mai a fare l'almanacco in compagnia di Ermanno Accardi, scopriamo insieme che cosa ci riserva la storia di questa giornata, insomma, Ermanno.
2: Sì, ciao Alessandro, ciao, un saluto ai nostri ascoltatori, ci sono tantissime cose da dire, noi cerchiamo di fare un fior da fiore, cercando insomma di raccogliere notizie e curiosità qua, un po' qua e là. Intanto cominciamo col dire che oggi 8 luglio è il santo del giorno e sono i santi Aquila e Priscilla. Questi due sposi, Aquila era giudeo originario del Ponto trapiantato a Roma, mentre Prisca, detta anche Priscilla, era romana, convertiti al cristianesimo, erano molto legati a San Paolo Apostolo e furono suoi collaboratori nella diffusione del Vangelo. Erano stati scacciati da Roma da un editto dell'imperatore Claudio che espelleva i giudei ed erano venuti a stabilirsi a Corinto. Qui Paolo li incontrò al suo arrivo nella città nel 50. Si stabilì nella loro casa e lavorava, di mestiere facevano i tessitori di tende. Quando Paolo andò a Efeso verso l'anno 54, tutti e due lo accompagnarono. Nella loro casa si riunivano i cristiani, come precisa l'apostolo stesso. Vi salutano molto nel Signore Aquila e Prisca, con le comunità che si raduna nella loro casa. E sempre loro a Efeso completarono l'istruzione cristiana di Apollo. Verso il 57 tornarono a Roma, come attesta ancora Paolo. Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù. E gli aggiunge, alludendo ad avvenimenti peraltro sconosciuti, per salvarmi la vita essi hanno rischiato la loro testa e adesso io, non io soltanto sono grato, ma tutte le chiese dei gentili. Verso la fine della sua vita Paolo prega Timoteo di salutare Prisca e Aquila, i quali si erano recati evidentemente di nuovo a Efeso, dove risiedeva appunto Timoteo. Le reliquie di Aquila sono a Roma, dove la tradizione sostiene sia morto. Lo hanno rivendicato come patroni, fabbricanti di tele per tende naturalmente, ma anche gli architetti. Bene, accade oggi 1099, prima crociata, 15.000 soldati cristiani affamati marciano in processione attorno a Gerusalemme mentre i difensori musulmani li sbeffeggiano. 1978, Sandro Pertini eletto settimo presidente della Repubblica Italiana con 832 voti su 995. 1988, Italia, si conclude la prima fase del processo per la catastrofe della Val di Stava del 19 luglio 1985, la seconda per numero di morti dopo la strage del Vajont. E poi ancora nel 1997 la NATO invita Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia ad entrare nell'alleanza. E l'8 luglio, Alessandro, è la giornata internazionale del Mar Mediterraneo, è l'occasione per accendere i riflettori sui problemi geopolitici dell'area mediterranea, onorare la memoria di tutti i caduti del nostro mare, i migranti, ma anche i pescatori, i marinai e tutte le persone che nel mare avevano riposto fiducia per inseguire una speranza o un sogno. Una giornata della memoria che però vuole anche essere il pretesto per ragionare su un futuro diverso per chi è costretto a partire. La maggior parte dei migranti sbarcati in Italia, ricordiamo, proviene dai paesi dell'Africa settentrionale e subsahariana, la Tunisia innanzitutto, seguita da Nigeria, Guinea, Costa d'Avorio, Senegal, Mali, Eritrea e Sudan. Proverbi di oggi per concludere: di luglio è ricca la terra e povero il mare. Bene, prendiamo atto di questo e tutti insieme, io, te e gli ascoltatori, caro Alessandro, ci auguriamo buona giornata per oggi. Ciao.
1: Ciao, ciao, grazie.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: allacciate le cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.
1: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 8 luglio 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Trump scuote il vertice della NATO, leader USA deluso dagli alleati, Meloni mi piace però non ci ha aiutato. Poi insieme a tavola, il Tycoon vede l'amico Erdogan e critica Berlino, Londra, Parigi si sono sfilati al forum sulla difesa Alfari per 50 miliardi. Uccisa a Kiev la donna dell'attentato di Monaco, confessa una spia ucraina. Bracciale elettronico, ma Le Pen mi candido, il verdetto in Francia, lei farò ricorso. Notizie top secret ai russi in cambio di soldi, arrestati due ex 007. La Repubblica, Trump e Meloni sbaglia, al vertice NATO di Ankara il presidente USA attacca, mi piace ma non ci aiuta, deluso dalla NATO, poi annuncia lanciati potenti attacchi all'Iran, la minaccia del ritiro delle truppe dall'Europa. Francia, Le Pen torna eleggibile, mi candido alla presidenza. Spionaggio per la Russia, arrestati due ex 007, Crosetto, in Italia già infiltrati dal Cremlino, sono ovunque. La Stampa, Le Pen, corro per l'Eliseo, Marine condannata a 3 anni ma potrà ricandidarsi, ricorrerò contro l'uso del braccialetto elettronico. Arrestati due ex 007, Kiev, morta l'attentatrice di Monte Carlo, Roma, le spie di Putin. Il Fatto Quotidiano, bomba antiranucci, l'amico Levitola e il giallo di Corrado, Crosetto stanzia 19 miliardi in armi per il futuro governo. Il Resto del Carlino, NATO, il vertice dei veleni, ora è asse Trump-Erdogan, ipotesi F-35 ad Ankara, ira di Israele, il Tycoon deluso dagli alleati. Il Comitato Olimpico riammette Mosca, il Cremlino esulta, Salvini bene. Vendevano segreti ai russi, due ex 007 italiani arrestati. Il Messaggero, NATO, Trump contro tutti, il summit in Turchia, nuovi affondi verso gli alleati europei, intervista al presidente del PPE, Weber, insulti inaccettabili all'Unione Europea, serve una difesa comune. Messi fa miracoli, l'Argentina risorge, gol e assist di Leo, epica rimonta da 0-2 a 3-2, Egitto fuori. La Verità, ombre sull'attentato a Ranucci, spuntano amicizie pericolosi e possibile piste sentimentali. La nuova Elena di Troia di colore, contesto mero perché poco femminista. Conte piomba in commissione Covid e spara su Fratelli d'Italia per non parlare di sé. Altri dettagli sulle mascherine difettose. Il gambiano accoltellatore aveva già aggredito con lame, attaccò agenti nelle celle inglesi a Verona, un marocchino lo imita. Il Giornale, ecce bomba, Levitola accusato per l'attentato, Ranucci sconvolta, un amico, il giallo dell'uomo fuggito in Africa, Fratelli d'Italia, si incolpava, chieda scusa. Trump, sfida alla NATO, ma Meloni mi piace, alla scena ufficiale la premier al tavolo col Taiko, i nostri rapporti sono cordiali. Le 7 bugie USA sui fondi per la difesa. Gli ex 007 vendevano segreti a Mosca, l'allarme di Crosetto sono ovunque, arresti al Ministero della Difesa. Il Tempo Quotidiano, finiti tonti, i finti tonti, i grillini negano l'evidenza e provano a bloccare la commissione. L'ex

Milano, una bomba per amico, attentata a Ranucci, accuse di strage per il presunto mandante La Vitola, il conduttore di Report C'era Amicizia, non mi avrebbe mai fatto del male. Fratelli d'Italia, smontati i teoremi antigoverno, emerge ipotesi inquietante, ora verità, i casi sono due, o è vendetta o è un favore. Conte, rispunta il salva suocero, in commissione Covid rompe la norma del 2020 che favoriva Paladino. L'unità, eutanasia, scegliere se vivere o morire è un diritto, parla un senatore malato di SLA. Affondo sui social, tenetela lontana, Trump chiede un decreto sicurezza contro Meloni. Il manifesto, Francia Le Pen condannata e candidata, correrà le quelle presidenziali francesi del 2027, contentino Bardella, primo ministro in caso di vittoria. Strasburgo vota contro i sovranisti, vannacci incompatibile con l'Unione Europea. Alla fiera dell'Est, per il vertice NATO in Turchia e mercato delle armi, per compiacere Trump e contenerne le sfuriate, gli alleati fanno a gara chi ne compra di più. Il segretario generale Rutte esalta il ruggito dell'industria bellica, unica opzione politica. Avvenire, affari e minacce. Il meeting di Ankara comincia tra 50 miliardi di commesse e le lamentele di Trump sugli alleati NATO. Meloni compresa, una brava persona, ma per noi non c'è stata. Nidi e materne, SOS personale, a rischio le strutture del PNRR, in Liguria e Lombardia le situazioni più gravi. Mancano 1.500 insegnanti. Condanna ridotta, Le Pen punta all'Eliseo, in campo alle presidenziali del 2027. Il manifesto, scusate, il secolo d'Italia, ora la verità, bomba Ranucci, crollano i teoremi politici, indagato il suo amico, pregiudicato La Vitola, in primo piano la capriola di Trump ad Ankara, Meloni mi piace, è brava, San Benedetto il patrono dell'Europa che guarda al futuro, Sinner spazza via anche Struff e vola in semifinale a Wimbledon. Un'occhiata adesso ai quotidiani della regione toscana, partendo dal Tirreno, da Bibbona Babbo salva il figlio di 3 anni, stava rischiando di annegare nella piscina del campeggio, il padre l'ha rianimato, poi trasporta a Meyer con l'eli soccorso. Andiamo poi a Carrara, 140 kg di droga in auto, 33enne fermata dai carabinieri per un controllo di routine, i panetti in 3 buste di tela, valore sul mercato 1 milione di euro. Grosseto, sempre più biotestamenti, scelta sul proprio fine di vita, un numero crescente di persone esercita questo diritto, la nostra provincia al terzo posto in Toscana. Da Pisa, la pagella all'ospedale, valutazione del Sant'Anna sulla qualità dei servizi sanitari, migliorano i tempi d'attesa, ancora in tanti lasciano il pronto soccorso. Andiamo a Pistoia, finito l'incubo del preside, il fatto non sussiste, cadono le accuse al professor Gaggioli di aver commesso irregolarità nell'assegnazione delle supplenze. Un'occhiata al Corriere di Siena, un'altra vittima della strada, morto in uno scontro tra 2 auto, Azzolino Bellugi, molto conosciuta Castiglione d'Orcia, ipotesi malore. L'Aquila fa sorridere la città, Natale in anticipo, l'editoria dell'Aquila vede in prima fila il capitano Duccio Carapelli. Auto svaligiate, banda sgominata, tutti i parenti agivano nelle zone turistiche. Un'occhiata adesso al Corriere di Arezzo che titola questa mattina l'esercito dei pazienti. In un anno oltre 12 milioni di visite nelle strutture ASL, più di 323.000 prestazioni al pronto soccorso e 64.000 interventi. L'appello della moglie del ristoratore, non archiviate la morte di mio marito, Emanuele Di Rocco, venerdì udienza sul tragico incidente. La procura vuol archiviare il caso. Un'occhiata adesso alla Nazione di Arezzo, addio alla B, il basket si arrende e Lavoro suona la ritirata. Entriamo in pagine centrali, Piazza Grande, resta Caput Mundi, ma salgono il Prato, la Fortezza, la riscoperta dei chiostri cortili, set dell'estate, il centro che risale la corrente, la magia della scena bianca, già 600 ospiti anche dall'estero, Gio Squillo tra i VIP, la figlia al DJ set. La festa non è uguale per tutti, dalla Badia a Guido Monaco, viaggio negli angoli dimenticati. Industria, incubo passa integrazione, oltre 2.000 lavoratori in bilico. Commissioni tutti convocati, azzurri verso 2 presidenze, la moltiplicazione dei gruppi. Il calcio sale, il basket si ferma, la SBA rinuncia alla Serie B, troppo cara, non ce la faremmo. Noi pionieri di Arezzo Wave, Subsonica, sbarcano al Mengo, dalle radici rock al festival di oggi. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio

0: Sky di oggi, mercoledì 8 luglio 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Sei su Radio Fly, ascolta la tua musica, ascolta la tua musica.
2: No bro, stasera non posso, incazzata nera, le ho promesso la serata coccole, filmettino, tisanina,

0: In linea diretta ancora una volta all'interno del Fizz in the Morning c'è una mail al giorno, ovvero Paola Dall'Oglio. Bentrovata, buongiorno.
1: Ciao Ale, qua direi un'amica al giorno leva, o anche più amiche al giorno levano il medico di turno, ma anche soprattutto forse il marito.
0: Ecco, perché c'è un grandissimo trend, spieghiamolo, di viaggi di donne sposate, Paola, o comunque fidanzate.
1: Sì, allora
0: no?
1: C'era già il trend sul fatto della, di queste operator per sole donne, di viaggi che fanno le donne da sole, ma anche sconosciute tra di loro, cioè tutto il trend del viaggiare solo al femminile. Questa è una chicca in più, nel senso che si è verificato, cioè si sta verificando questa tendenza non di donne singolo, separate o sole o giovanissime che partono con amiche, ma di donne, diciamo, già sui 40, 50, 60 sposate con famiglia, che però, diciamo, preferiscono come spazio un po' di decompressione, di condivisione, in qualche modo fare qualcosa, quindi un viaggio, un'esperienza, un workshop con le amiche piuttosto che con il proprio marito o compagno. Nel senso, prima questa cosa qua era considerata un piano B se il marito non era disponibile, e invece sta diventando il piano A.
0: Ecco.
1: Cioè, come se la vera infrastruttura emotiva delle donne in qualche modo sta venendo fuori, cioè che è l'amicizia al femminile a tutte le età, e che l'uomo è più insomma non un accessorio, cioè adesso un accessorio no, però insomma che è molto molto importante questo questo aspetto. E quindi nascono tante situazioni di, appunto, retreat femminile, viaggi tra amiche, cene organizzate, tante cene settimanali per stare insieme, gruppi di WhatsApp, insomma tantissime esperienze per condividere una, insomma, per condividere con le amiche,
0: una bella vacanza, sì. Insomma, voglio, sì, dire, per cui prenotate, divertitevi, care donne. Secondo me lo faranno anche i vostri maritini a questo punto, quindi le donne da una parte, i mariti dall'altra, e poi si vedrà che cosa succede, speriamo.
1: Ma
0: bene,
1: sì, ma sì.
0: Va bene, grazie alla nostra Paola Dall'Oglio, a presto.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.
0: Fizz in the morning.

Buongiorno a tutti, ancora ben svegliati, state ascoltando il Fizz in the Morning, al microfono Alessandro Fizzotti. Insomma, siete pronti per la rivoluzione che sta per arrivare nelle nostre tasche? In questi mesi, come sapete, Apple ha spento le sue prime 50 candeline, un traguardo storico nato in un garage e arrivato, pensate, ai vertici del mondo. E circolano voci sempre più insistenti su quello che potrebbe essere il colpo del secolo proprio per la banda di Cupertino. Parliamo dell'iPhone Fold, o come dicono alcuni appunto oltreoceano, l'iPhone Ultra. Secondo Bloomberg non sarebbe un semplice aggiornamento, ma il cambiamento più radicale nella storia del melafonino. Immaginate un design che si apre e si chiude, trasformando lo smartphone in un piccolo iPad. Certo, i maligni dicono che Apple stia solo copiando quello che altri fanno da anni, ma sapete come funziona Cupertino? Arrivano dopo, ma spesso cambiano le regole del gioco. Gli analisti di Barclays e IDC sono convinti. L'attesa potrebbe finire presto con una presentazione prevista subito dopo i classici iPhone 18 e l'impatto sarebbe devastante. Si stima infatti che Apple possa addirittura mangiarsi il 20% del mercato dei pieghevoli in un colpo solo, andando a sfidare i giganti Samsung e Huawei che oggi dominano la scena. Certo, per averlo tra le mani nel nostro paese potremo dover aspettare l'anno prossimo, ma il solo pensiero di un iPhone che si piega sta già facendo ovviamente sognare tutti i fan in giro per il mondo. Voi che ne dite? Siete pronti a dare un giro di vite al vostro vecchio telefono o preferite i classici

Vediamo la puntata di oggi, insomma, del Fizz in the Morning, no? Questo Apple pieghevole, insomma, noi ci ricordiamo di Samsung, di Huawei, ma ci ricordiamo per esempio il nostro Motorola, esempio lo StarTAC, quanto tempo, no? Quanto tempo fa lo abbiamo usato negli anni 90, per esempio, era davvero qualcosa di imprescindibile al tempo, cioè ce l'avevamo praticamente tutti e costava un botto, insomma, e costerà un botto anche il nuovo iPhone pieghevole sicuramente. Vedremo se arriverà questo autunno o il prossimo anno. Intanto noi la notizia ve l'abbiamo portata in anteprima, ci sentiamo domani in collegamento diretto in compagnia di Lorenzo Zucchi per un bel giro del nostro bel paese e di Armando Accardi con il nostro almanacco del giorno. A voi invece un buon proseguimento con la nostra radio.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è mercoledì 8 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.32 e tramonta alle 20.38, ora legale. La luna sorge alle 00.18 e tramonta alle 14.11 in luna calante. La chiesa ricorda Sant'Adriano III e Sant'Illuminato d'Arieti.
0: Accadde oggi.
1: L'8 luglio del 1776 a Filadelfia, in Pennsylvania, per la prima volta veniva mostrata al pubblico la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America. Con questo documento le 13 colonie britanniche della costa atlantica nordamericana dichiaravano l'indipendenza dalla madrepatria, esponendo così in esso le ragioni che le avevano motivate.
0: Benessere naturale.
1: Elisir digestivo di Achillea. Servono 50 grammi di sommità fiorite di Achillea, 800 grammi di alcol a 50 gradi e 200 grammi di zucchero. Si lasciano le sommità di Achillea nell'alcol per 15 giorni, poi si filtra e si aggiunge al composto lo zucchero mescolando bene. Bevendo un bicchierino dell'elisir dopo i pasti, si evitano disturbi legati alla cattiva digestione come alitosi, senso di pesantezza e dolori allo stomaco.
0: Consigli pratici.
1: Profumato purpurri. Potete preparare un profumato purpurri raccogliendo parzialmente essiccati 250 g di petali di rose, 30 g di verbena odorosa, 30 g di fiori di rosmarino e 30 g di lavanda. Si mettono in un barattolo mescolandoli con 70 g di polvere di iris, 8 g di cannella, 5 g di chiodi di garofano in polvere e 35 g di sale grosso. Si tiene chiuso per un mese, mescolando ogni tanto. Poi si rovescia il tutto in una ciotola per profumare delicatamente gli ambienti.
0: Hanno detto:
1: la gioia non condivisa muore presto. Anne Sexton. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

0: le 10 e 4 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente, colpiti nella notte almeno 80 obiettivi tra sistemi di difesa aerei iraniani, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato, fa sapere Teheran, che lancia un serio avvertimento e fa sapere che adotterà misure decisive per proteggere i propri interessi e la sicurezza nazionale. I Pasdaran hanno dichiarato intanto di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani. Ed Ankara, dove si trova per il vertice NATO, il segretario generale Rutte afferma: i bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Il giornalista ed ex deputato Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni, altri 400 mila euro sarebbero stati invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori ad Adinolfi e ai domiciliari. Sarebbe stata strangolata la donna di 58 anni trovata morta nella sua casa a Sanremo, fermato per omicidio il figlio, sottoposto ad un lungo interrogatorio. È stato proprio lui ieri a chiamare i soccorsi, dicendo che non riusciva ad entrare in casa dopo essere uscito a mangiare una pizza. Secondo i primi accertamenti, la donna sarebbe stata uccisa 3 ore prima del ritrovamento, aveva segni ai polsi e al collo. Mondiali, l'Argentina campione del mondo in carica ha battuto 3-2 l'Egitto, gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Vola con Radio Fly.
4: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso di mercoledì il nord Italia vedrà l'apice di questa ondata di calore, con punte massime fino a 38-39 gradi in Valpadana, per via di venti secchi da nord-ovest che porteranno comunque tassi di umidità abbastanza contenuti. Molto caldo anche al centro, fino a 36-37 gradi, specie in Toscana e in Sardegna. Qualche grado in meno al sud, ma staremo comunque sopra i 30-32 gradi. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, tempo ben soleggiato, eccetto per delle velature delle nubi alte in transito al nord, più compatte le stese al nord-est. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Flyspot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
18: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
19: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
20: Capisci quello che dice?
21: Roba senza senso.
20: Io invece sì.
22: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
21: Cosa vuoi fare?
20: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
22: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
23: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Buongiorno amici di Radio Fly e benvenuti ad una nuova puntata di InnoCap. Allora, oggi puntata speciale, perché? Perché oggi dedichiamo la nostra puntata all'evento sportivo più seguito del pianeta, ovvero i mondiali di calcio. Sappiamo che ogni 4 anni miliardi di persone si fermano davanti alla televisione e seguono le partite dal vivo. Ma il mondiale sappiamo che non è soltanto uno sport, è una storia, è emozioni, è cultura e anche tante tante curiosità. Oggi faremo un viaggio tra il presente e il passato. Scopriremo dove è nato il calcio, quello moderno, chi ha inventato i cartellini gialli e rossi, perché anche questa è una bella curiosità, e perché questo sport è diventato un linguaggio universale. A tra poco.

edizione di quest'anno, di questi mondiali, ci sta regalando grandi emozioni. Le sorprese non mancano, le squadre considerate favorite devono fare conti con le nazionali emergenti, mentre invece i piccoli paesi riescono spesso a conquistare il cuore dei tifosi. Purtroppo l'Italia anche stavolta non è protagonista sul campo, però gli italiani continuano a seguire il torneo con grande passione, commentando ogni partita, ogni sorpresa e ogni impresa. È proprio questa la magia del mondiale. Per 90 minuti la storia può cambiare. Basta un gol, una parata o magari anche un rigore per scrivere una pagina destinata a rimanere nella storia.

Ed eccoci ritornati alla puntata di No Cap qui con Vano Onorato, e è una puntata speciale perché parliamo appunto di calcio, di mondiali. Però voi vi siete mai chiesti dove sia nato il calcio? Molti popoli dell'antichità praticavano giochi con una palla. I cinesi, ad esempio, oltre 2000 anni fa giocavano al cuyu, mentre invece nell'antica Roma si praticava l'arpastum. Che cos'è questo arpastum? La parola arpastum è la latinizzazione del termine greco arpaston. Praticamente significa strappato, portato via. Quindi deriva dal verbo strappare, acchiappare, portare via con la forza. Il calcio moderno però nasce ufficialmente in Inghilterra. È il 1863, quando a Londra viene fondata la Football Association, la prima federazione calcistica della storia. In quell'occasione vengono fissate le regole comuni che distinguono definitivamente il calcio dal rugby. Da quel momento questo sport inizia a diffondersi rapidamente in Europa e poi anche nel resto del mondo. Nel 1930 arriva il primo campionato del mondo, organizzato in Uruguay, con appena 13 squadre partecipanti. Da allora il torneo è cresciuto fino a diventare l'evento sportivo

giallo significa attenzione, rosso significa stop. Esattamente come accade nel traffico. L'idea fu semplice ma rivoluzionaria. Così, ai mondiali del 1970 in Messico, comparvero per la prima volta i cartellini gialli e rossi. Da allora sono diventati un linguaggio universale, comprensibile in qualsiasi stadio del pianeta.

Ed eccoci qui, amici di Radio Fly, bentornati alla puntata speciale dedicata al calcio, allo sport, di No Cap, qui con Vanna Onorato. Allora, abbiamo detto che il calcio è molto più di una partita. È il bambino che sogna nel cortile, è il tifoso che percorre migliaia e migliaia di chilometri per seguire la propria squadra, è la famiglia riunita davanti alla televisione. Quindi che cos'è? Alla fine è la capacità di emozionare persone che parlano lingue diverse, ma che davanti a un gol esultano tutte nello stesso modo. I mondiali raccontano anche storie di riscatto, piccoli paesi che sfidano grandi potenze, giocatori che arrivano da quartieri difficili e diventano campioni, come ad esempio lo stesso Messi, allenatori che costruiscono imprese con organizzazione, sacrificio e spirito di squadra. Ed è forse proprio questo il fascino più grande del calcio: per 90 minuti tutto può succedere.

ma veniamo al mondiale che stiamo vivendo in questi giorni. Il mondiale è iniziato l'11 giugno di quest'anno, però adesso siamo entrati nella fase più emozionante del torneo, quella all'eliminazione diretta, quindi da qui in avanti non si può più sbagliare. Ogni partita è una finale, basta un episodio per decidere il destino di una nazionale. Tra le squadre che stanno confermando il loro valore troviamo la Spagna, la Francia, il Belgio e l'Inghilterra, che hanno conquistato con merito il passaggio del turno. Però non sono mancate le sorprese. Ad esempio, il Marocco continua a dimostrare di essere una realtà molto importante nel mondo del calcio, mentre invece la Norvegia si è ritagliata un ruolo da protagonista grazie a un gioco concreto e organizzato. Oggi gli occhi degli appassionati sono tutti puntati sugli ultimi ottavi di finale, quelli che completeranno il quadro dei quarti. Quindi al momento in cui la tensione cresce, gli errori pesano il doppio e i campioni sono chiamati ovviamente a fare la differenza. Quello che rende speciale un mondiale è proprio questo, quindi non contano soltanto i grandi nomi o il valore delle squadre sulla carta. Spesso le cose più importanti sono la determinazione, il gruppo e la voglia di superare i propri limiti a scrivere le pagine più belle del torneo. Ed è questo il motivo per cui da quasi un secolo il campionato del mondo continua a emozionare milioni di persone. Per qualche settimana il calcio diventa davvero un linguaggio universale, capace di unire tifosi di unità, cultura e nazionalità. Bene amici, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata dedicata appunto alla storia, alla curiosità e l'attualità del calcio. Abbiamo scoperto come è nato questo sport, l'origine dei cartellini gialli e dei cartellini rossi, che io ad esempio non sapevo, e ovviamente dato uno sguardo ai protagonisti del mondiale che sta appassionando il mondo in questo momento. Vi ringrazio per essere stati qui con me e ci troviamo con la prossima puntata di No Cap, sempre qui su Radio Fly, sempre qui con Vanna Onorato. Ciao!

0: Pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo il nostro viaggio nei segreti del Medioevo e più che altro nelle abitudini dei bambini durante questo periodo, grazie sempre alle scoperte di Chiara Frugoni, una storica che si è occupata di ciò. E riprendiamo con l'istruzione casalinga, perché finché era piccolo l'insegnamento per il bambino avveniva in casa con metodi che potremmo definire montessoriani, con le lettere dell'alfabeto ritagliate nella frutta, un metodo testimoniato anche dal Boccaccio in una sua novella, o fatte ad hoc con biscotti o dolcetti. Per l'educazione venivano poi creati anche veri e propri oggetti pedagogici, come la tazza in peltro decorata con le lettere dell'alfabeto, l'abecedario e la frusta, perché poi una volta che i bambini delle famiglie benestanti erano cresciuti arrivavano effettivamente i dolori. Si passava dall'insegnamento in famiglia basato su premi e ricompense a quello del maestro, fatto soprattutto di castighi e punizioni, tanto che l'insegnante è spesso associato alla frusta, come si vede in un disegno tratto dal manoscritto Tractatus Preteritorum, trattato dei tempi passati, del 1273, oggi conservato a Venna. Per imparare a leggere, gli alunni avevano una tavoletta di legno su cui era stata passata una preparazione a base di gesso su cui veniva poi scritto l'alfabeto. Era forata vicino all'immagine, al margine superiore, e i bambini la portavano appesa al braccio con un filo. Le lettere erano disposte sulle tavolette 4 per riga e un manuale dell'epoca consigliava di farne imparare ai bambini 4 al giorno. Il primo giorno era dedicato alle lettere A, B, C, D, e da questo viene la parola appunto abecedario. Poi c'erano anche giochi, e sono diciamo un'ottantina i giochi che Pieter Bruegel rappresenta in uno dei suoi quadri del 1560, e anche se di epoca più tarda, i passatempi dei bambini nei secoli precedenti non erano molto diversi. C'erano gli astragali, cioè le ossa delle zampe di pecora o montone lanciati in aria e di cui c'era da indovinare la combinazione delle facce, le bambole, le bolle di sapone, finti cavalieri e finte spose, l'altalena, le capriole, mosca cieca, le bocce. E sempre nel dipinto di Bruegel sono rappresentati un centinaio di bambini, ma i giocattoli costruiti per essere tali in realtà erano pochi. I bambini infatti se la cavavano da soli, e soprattutto l'infanzia era una parentesi molto breve. C'erano poi i giochi da maschi, perché i bambini giocavano per lo più all'aperto con la trottola, il cerchio, il volano, che è un antenato del tennis. C'erano anche i trampoli, che in realtà erano uno strumento di lavoro per i pastori, usato per controllare dall'alto le greggi e muoversi velocemente tra i capi di bestiame. D'inverno, quando veniva ucciso il maiale, poi i bambini avevano a disposizione la vescica, che gonfiavano e utilizzavano come un palloncino. Le bambine invece venivano rappresentate molto meno nei quadri, e più che altro giocavano con delle bambole, e di solito sono le bambine appartenenti alle classi sociali più elevate che le hanno. In questo, nel caso delle bambine, l'oggetto più che un divertimento serviva a modellare il futuro che le aspettava: spose, madri oppure monache. E in un ritratto di Isabella d'Austria di poco più di 2 anni, la bambina stringe una damina perfettamente agghindata. Le piccole delle classi inferiori invece dovevano probabilmente accontentarsi di giocare con pezzi di legno abbozzati o immaginati in forma umana, ma in generale per le bambine il tempo per il gioco era poco. Venivano tenute molto in casa a imparare il ruolo di madri e a fare lavori domestici. E allora, con queste curiosità, io vi lascio, alla prossima, ciao.
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Accendi la giornata con Radio Fly.
1: Fly Spot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: Tra poco su Radio Fly.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon centro settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Pancrazio e le Priscilla all'ascolto e non. Sono invece nati in data 8 luglio Ciro Menotti e Donatella Rettore. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 17° grado del Cancro, hai una splendida intelligenza, sei originale e inventivo, avrai a che fare con strumenti musicali, potresti essere un inventore, un pioniere, uno scopritore, in ogni caso ti distinguerai per pregi poco comuni. Devi essere coerente con te stesso perché esiste in te un elemento di sadomasochismo o di autolesionismo che va combattuto. I tuoi gusti sono buoni, frena il desiderio di soddisfare sempre e comunque i sensi e non esagerare soprattutto nel bere. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo mercoledì 8 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Gli astri promettono belle soddisfazioni grazie a iniziative per aumentare l'intesa a due o per dare un assetto stabile alla posizione lavorativa. L'amore è fonte di allegria e complicità, oggi è frizzante come una bollicina di un'annata speciale. Toro, che bella cosa una giornata dinamica. In questo momento siamo attorniati dalla presenza di vecchie amicizie coinvolgenti e rassicuranti. Al centro della scena Cupido, che oggi non pone interrogativi, ma offre certezze. Gemelli, un'organizzazione di ferro e un metodo affidabile e collaudato fanno sentire invincibili. Teniamo conto delle opinioni altrui, mantenendo però la nostra autonomia di giudizio. Cancro, la luna in quadrato dall'Ariete spinge a rintanarci in casa, evitando qualsiasi spiraglio di socialità. Per oggi meglio momenti intimi, magari con un bel film alla TV. Abbandoniamo subito ogni senso di colpa, serenità e accettazione di sé sono la terapia che ci occorre. Leone, per appianare una scaramuccia con chi amiamo, contiamo sull'influsso positivo della luna in trigono, ci consente di organizzare una serata impeccabile. Facendo leva sulla complicità, riusciamo a trovare amici malleabili e disposti ad ascoltare le nostre rimostranze. Vergine, tsunami del cuore evitato grazie all'intervento provvidenziale di un parente autorevole e al barlume di saggezza che da sempre ci caratterizza. Nessuna prospettiva andrà delusa. Durante un convegno possiamo guadagnare visibilità preziosa per il futuro. Bilancia, il clima nella coppia è perturbato. Assorbiti da pensieri negativi, finiamo per scaricare le frustrazioni su chi ci sta accanto amorevolmente. Con la luna in opposizione, facciamo bene a rimandare a tempi migliori ogni tentativo di investimento. Scorpione, non rimuginiamo su un episodio poco chiaro. È giunta l'ora di chiedere una spiegazione, che a dispetto delle premesse sarà rassicurante. Siamo lanciati, anzi lanciatissimi, nella movida delle vacanze, tra incontri fatali e sano divertimento. Sagittario, il trigono della luna dall'Ariete dinamizza piacevolmente la quotidianità, regalando idee e numerose opportunità di conoscenze piacevoli. La vita ci sorride, la persona amata è in buona e gli amici ci coinvolgono in qualche impresa avventurosa. Capricorno, oggi vorremmo vivere in modalità risparmio energetico. Ci viene tuttavia richiesto un ultimo sforzo da parte di un familiare in difficoltà. Possibili decisioni prese senza riflettere, ma per fortuna con ripercussioni trascurabili. Acquario, il coinvolgimento di chi amiamo è forte, teniamo sotto controllo i guizzi di gelosia. Fidiamoci delle nostre intuizioni senza dare credito alle opinioni altrui, anche se espresse con sicurezza. Pesci, il nostro cuore, finalmente stregato da una recente conoscenza, ha la possibilità di aprirsi senza remore. Doniamoci interamente all'altro. Per le coppie consolidate, un consiglio. Più facile fare l'amore piuttosto che la guerra, specialmente se i sentimenti sono così profondi. E come abitudine chiudiamo la puntata con una citazione. Quella di oggi la voglio dedicare a tutti i tuttologi, soprattutto di internet, ed è la seguente. Il più grande nemico della conoscenza non è l'ignoranza, è l'illusione della conoscenza. Stephen Hawking.
0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
2: attraverso i suoni di Radio Fly.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 8 luglio 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Trump scuote il vertice della NATO, leader USA deluso dagli alleati, Meloni mi piace però non ci ha aiutato. Poi insieme a tavola, il Tycoon vede l'amico Erdogan e critica Berlino, Londra, Parigi si sono sfilati al forum sulla difesa Alfari per 50 miliardi. Uccisa a Kiev la donna dell'attentato di Monaco, confessa una spia ucraina. Bracciale elettronico, ma Le Pen mi Candido, il verdetto in Francia, lei farò ricorso. Notizie top secret ai russi in cambio di soldi, arrestati due ex 007. La Repubblica, Trump e Meloni sbaglia, al vertice NATO di Ankara il presidente USA attacca, mi piace ma non ci aiuta, deluso dalla NATO, poi annuncia lanciati potenti attacchi all'Iran, la minaccia del ritiro delle truppe dall'Europa, Francia, Le Pen torna eleggibile, mi candido alla presidenza, spionaggio per la Russia, arrestati due ex 007, Crosetto, in Italia già infiltrati dal Cremlino sono ovunque. La Stampa, Le Pen, corro per l'Eliseo, Marine condannata a 3 anni ma potrà ricandidarsi, ricorrerò contro l'uso del braccialetto elettronico. Arrestati due ex 007, Kiev è morta l'attentatrice di Monte Carlo, Roma le spie di Putin. Il Fatto Quotidiano, bomba anti-Ranucci, l'amico Levitola e il giallo di Corrado, Crosetto stanzia 19 miliardi in armi per il futuro governo. Il Resto del Carlino, NATO, il vertice dei veleni, ora è asse Trump-Erdogan, ipotesi F-35 ad Ankara, ira di Israele, il Tycoon deluso dagli alleati. Il Comitato Olimpico riammette Mosca, il Cremlino esulta, Salvini bene. Vendevano segreti ai russi, due ex 007 italiani arrestati. Il Messaggero, NATO, Trump contro tutti, il summit in Turchia non va a fondi verso gli alleati europei, intervista al presidente del PPE, Weber, insulti inaccettabili all'Unione Europea, serve una difesa comune. Messi fa miracoli, l'Argentina risorge, gol e assist di Leo, epica rimonta da 0-2 a 3-2, Egitto fuori. La Verità, ombre sull'attentato a Ranucci, spuntano amicizie pericolose e possibili piste sentimentali. La nuova Elena di Troia di colore, contesto mero perché poco femminista. Conte piomba in commissione Covid e spara su Fratelli d'Italia per non parlare di sé. Altri dettagli sulle mascherine difettose. Il gambiano accoltellatore aveva già aggredito con lame, attaccò agenti nelle celle inglesi a Verona, un marocchino lo imita. Il Giornale, Ecce bomba, Levitola accusato per l'attentato, Ranucci sconvolta, un amico, il giallo dell'uomo fuggito in Africa, Fratelli d'Italia, ci incolpava, chieda scusa. Trump sfida alla NATO, ma Meloni mi piace, alla scena ufficiale la premier al tavolo col Tycoon, i nostri rapporti sono cordiali. Le 7 bugie USA sui fondi per la difesa. Gli ex 007 vendevano segreti a Mosca, l'allarme di Crosetto sono ovunque, arresti al Ministero della Difesa. Il Tempo Quotidiano, finiti tonti, i grillini negano l'evidenza e provano a bloccare la commissione. L'ex sottosegretario della Presidenza del Consiglio Fraccaro nega di aver informato Conte delle mascherine farlocche. Stiamo parlando del più grande appalto nella storia d'Italia e il principale collaboratore del Premier, pur avendo ricevuto una notizia codificata, non gliela dice. Morale, o qualcuno nasconde la verità, oppure se dicono il vero, li hanno gestioni da pericolosi incapaci. Ranucci e la strana pista della bomba amica. Lazio è ora di agire. L'appello ai politici laziali, cari amici biancocelesti, adesso fate qualcosa come fecero Andreotti e compagni. Libero Quotidiano, una bomba per amico, attentata a Ranucci, accuse di strage per il presunto mandante Lavitola, il conduttore di Report share amicizia, non mi avrebbe mai fatto del male, Fratelli d'Italia, smontati i teoremi antigoverno, emerge ipotesi inquietante, ora verità, i casi sono due, o è vendetta o è un favore. Conte, rispunta il salva suocero, in commissione Covid rompe la norma del 2020 che favoriva Paladino. L'Unità, Eutanasia, scegliere se vivere o morire è un diritto, parla un senatore malato di SLA. Affondo sui social, tenetela lontana, Trump chiede un decreto sicurezza contro Meloni. Il manifesto, Francia Le Pen condannata e candidata, correrà le quelle presidenziali francesi del 2027, contentino Bardella, primo ministro in caso di vittoria. Strasburgo vota contro i sovranisti, vannacci incompatibile con l'Unione Europea. Alla fiera dell'Est, per il vertice NATO in Turchia e mercato delle armi, per compiacere Trump e contenerne le sfuriate, gli alleati fanno a gara chi ne compra di più. Il segretario generale Rutte esalta il ruggito dell'industria bellica, unica opzione politica. Avvenire, affari e minacce. Il meeting di Ankara comincia tra 50 miliardi di commesse e lamentele di Trump sugli alleati NATO. Meloni compresa, una brava persona, ma per noi non c'è stata. Nidi e materne, SOS personale, a rischio le strutture del PNRR, Ligure e Lombardia le situazioni più gravi. Mancano 1.500 insegnanti. Condanna ridotta, Le Pen punta all'Eliseo, in campo alle presidenziali del 2027. Scusate. Il Secolo d'Italia, ora la verità, bomba Ranucci, crollano i teoremi politici, indagato il suo amico pregiudicato la vitola, in primo piano la capriola di Trump ad Ankara, Meloni mi piace, è brava. San Benedetto, il patrono dell'Europa che guarda al futuro. Sinner spazza via anche Struff e vola in semifinale a Wimbledon. Un'occhiata adesso ai quotidiani della regione toscana, partendo dal Tirreno. Da Bibbona, Babbo salva il figlio di 3 anni, stava rischiando di annegare nella piscina del campeggio, il padre l'ha rianimato, poi trasporta a Meyer con l'eli soccorso. Andiamo poi a Carrara, 140 kg di droga in auto, 33enne fermata dai carabinieri per un controllo di routine, i panetti in 3 buste di tela, valore sul mercato 1 milione di euro. Grosseto, sempre più biotestamenti, scelta sul proprio fine di vita, un numero crescente di persone esercita questo diritto, la nostra provincia è al 3° posto in Toscana. Da Pisa, la pagella all'ospedale, valutazione del Sant'Anna sulla qualità dei servizi sanitari, migliorano i tempi d'attesa, ancora in tanti lasciano il pronto soccorso. Andiamo a Pistoia, finito l'incubo del preside, il fatto non sussiste, cadono le accuse al professor Gaggioli di aver commesso irregolarità nell'assegnazione delle supplenze. Un'occhiata al Corriere di Siena, un'altra vittima della strada, morto in uno scontro tra 2 auto a Azzolino Bellugi, molto conosciuta Castiglione d'Orcia, ipotesi malore. L'Aquila fa sorridere la città, Natale in anticipo, l'editoria dell'Aquila vede in prima fila il capitano Duccio Carapelli. Auto svaligiate, banda sgominata, tutti i parenti agivano nelle zone turistiche. Un'occhiata adesso al Corriere di Arezzo che titola questa mattina l'esercito dei pazienti. In un anno oltre 12 milioni di visite nelle strutture ASL, più di 323.000 prestazioni al pronto soccorso e 64.000 interventi. L'appello della moglie del ristoratore, non archiviare la morte di mio marito, Emanuele Di Rocco, venerdì udienza sul tragico incidente, la procura vuol archiviare il caso. Un'occhiata adesso alla Nazione di Arezzo, addio alla B, il basket si arrende e Lavoro suona la ritirata. Entriamo in pagine centrali, Piazza Grande, resta Caput Mundi, ma salgono il Prato, la Fortezza, la riscoperta dei chiostri cortili, set dell'estate, il centro che risale la corrente, la magia della scena bianca, già 600 ospiti anche dall'estero, Gio Squillo tra i VIP, la figlia al DJ set. La festa non è uguale per tutti, dalla Badia a Guido Monaco, viaggio negli angoli dimenticati. Industria, incubo passa integrazione, oltre 2.000 lavoratori in bilico. Commissioni tutti convocati, azzurri verso 2 presidenze, la moltiplicazione dei gruppi. Il calcio sale, il basket si ferma, la SBA rinuncia alla Serie B, troppo cara, non ce la faremmo. Noi pionieri di Arezzo Wave, Subsonica, sbarcano al Mengo dalle radici rock al festival di oggi. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly. Oggi mercoledì 8 luglio 2026, appuntamento alla prossima edizione.
0: Radio Fly, rassegna stampa.

0: le 12 e un minuto.
1: Buongiorno da Marco Mancini. L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nell'ambito del conflitto con l'Iran. Dal vertice NATO di Ankara, Trump stamane ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la Premier Meloni abbia provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha ribadito i suoi strali anche verso gli altri alleati, inclusi Francia, Germania e Spagna, ma anche le mire sulla Groenlandia, pronti a difenderla. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la Premier danese Frederik. L'Iran è malato e bugiardo. Il cessate il fuoco è finito, ha detto inoltre Trump, che proprio dal vertice in Turchia ha dato l'ordine di attaccare nuovamente Teheran, colpiti la notte scorsa una 80 di obiettivi, e l'Iran ha risposto aprendo ancora il fuoco verso basi americane nel Golfo. Attacchi americani assolutamente necessari, la posizione del segretario generale della NATO Rutte. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. Impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. Sono saliti a 1644 i casi di Ebola confermati tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. I decessi accertati sono invece 523, lo ha comunicato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha parlato di quadro ulteriormente aggravato rispetto a 7 giorni fa. È accusato di truffa ed evasione fiscale Mario Adinolfi, arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Roma. Per lui sono stati disposti i domiciliari. La Procura contesta un presunto danno da quasi 5 milioni di euro e un'evasione fiscale di 400 mila euro. È tutto per questa edizione. A più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso di mercoledì il nord Italia vedrà l'apice di questa ondata di calore, con punte massime fino a 38-39 gradi in Valpadana, per via di venti secchi da nord-ovest che porteranno comunque tassi di umidità abbastanza contenuti. Molto caldo anche al centro, fino a 36-37 gradi, specie in Toscana e in Sardegna. Qualche grado in meno al sud, ma staremo comunque sopra i 30-32 gradi. Poco da segnalare dal punto di vista meteo, tempo ben soleggiato, eccetto per delle velature delle nubi alte in transito al nord. Più compatte le stese al nord-est. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro. Flyspot.
5: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: Ci vuole gente intelligente per darsi l'addio, che delle volte è destino.

più, ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine.

respiro. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

0: Buongiorno da Marco Mancini. Al vertice NATO ad Ankara è in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, con in primo piano le accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il mancato supporto all'offensiva sull'Iran rilanciata proprio nelle ultime ore. Nel mirino anche la Groenlandia, e così gli europei tentano di rilanciare un asse interno. Preoccupata la Turchia, ma facciamo il punto con Alessandro Cisilin.
1: L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nel conflitto con l'Iran. Dal vertice della NATO di Ankara, Donald Trump ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la premier Meloni avesse provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha lanciato strali anche verso altri alleati, inclusi Francia, Germania e soprattutto la Spagna del premier socialista Sanchez, contrario anche ai piani di riarmo, rapporti commerciali conclusi, sentenze a Trump, che poi rilancia anche le sue mire sulla Groenlandia. Serve a noi, non alla Danimarca. Non è in vendita, pronti a difenderne ogni centimetro. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. È impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. E in questo contesto si lavora un piano europeo da 50 miliardi di euro per missili di precisione, proposto dal premier britannico Starmer. E in questa diatriba euroamericana teme esplicitamente la marginalizzazione il padrone di casa turco Erdogan, alle prese tra l'altro con tensioni crescenti con Israele e con l'Iran. Malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, sentenzia ancora Trump, che proprio da Ankara ha lanciato l'ultimo ordine di attacco a Teheran.
0: E nel nuovo attacco lanciato la notte scorsa, colpiti 80 obiettivi iraniani, conferma il comando americano. Raid statunitensi assolutamente necessari, la posizione espressa dal segretario generale della NATO Rutte. Teheran ha replicato aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni statunitensi in Bahrain e Kuwait. Intesa violata, non ci piegheremo al bullismo, avverte ancora l'Iran, prospettando ulteriori ritorsioni. Arresti domiciliari per Mario Adinolfi, l'accusa nei suoi confronti è di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine c'è il club da lui fondato, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Si evidenzia una pervasiva pericolosità sociale, scrive il GIP nell'ordinanza. Laura Carchidi.
2: Le indagini sono partite dopo una serie di denunce presentate da persone che avevano affidato ad Adinolfi somme di denaro nella convinzione di partecipare a scommessa collettiva, un gruppo ideato e promosso dallo stesso giornalista e leader del Popolo della Famiglia attraverso i social network, e che riguardava appunto le scommesse sportive. La promessa era quella di rendimenti elevati e garantiti in termini percentuali ben oltre i tassi offerti sul mercato finanziario, contando anche sull'affidabilità di Adinolfi in quanto personaggio pubblico. In tanti si convincevano a versare grosse somme di denaro, a volte superiori a 100.000 euro, per l'acquisto di quote di partecipazione, senza però ottenere in molti casi la restituzione delle somme versate e la remunerazione prospettata. In base alla ricostruzione dei movimenti sui conti correnti di Adinolfi negli ultimi 5 anni, sarebbero stati versati oltre 4,7 milioni di euro, e una gran parte sarebbero stati utilizzati per beni di lusso come orologi, quadri, barche e viaggi, ha fatto sapere la Guardia di Finanza, che ha rilevato anche un'evasione fiscale di 400.000 euro. È concreto il rischio di recidiva rispetto a nuove condotte di truffa, ha scritto il GIP nell'ordinanza, aggiungendo che si denota un'evidente pervasiva pericolosità sociale di Adinolfi.
0: Passavano segreti di Stato alla Russia due le persone arrestate ieri a Roma, tra queste anche un ex 007, altri 5 gli indagati, 4 militari. Nicola Compagnone.
3: Non può esserci alcuna tolleranza nei confronti di chi compromette o mette a rischio la sicurezza della Repubblica, così il ministro della Difesa Guido Crosetto, commentando il caso di spionaggio che ieri a Roma ha portato all'arresto di due persone. Principale indagato, un 59enne già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei Carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Nell'inchiesta coordinata dalla Procura Militare di Roma figurano anche altri 5 indagati, tra cui 4 militari che devono adesso rispondere a vario titolo per procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico o militare, rivelazione di segreti di Stato, rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione.
0: Blitz contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane è il bilancio dell'operazione condotta dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web. Da domani terza ondata di caldo record in Italia, bollino rosso a Firenze, mentre venerdì si aggiunge anche Perugia, secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute. Sempre domani saranno 3 le città da bollino arancione: Perugia, Pescara e Torino, mentre ben 18, tra cui Roma, Milano, Bologna e Venezia, sono previste in giallo. Delineati i quarti di finale del Mondiale 2026, ieri si sono qualificate l'Argentina, campione del mondo in carica, che ha eliminato l'Egitto all'ultimo secondo, e la Svizzera, che invece ha superato ai calci di rigore la Colombia. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e un buon proseguimento di giornata.
4: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 8 luglio 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Trump scuote il vertice della NATO, leader USA deluso dagli alleati, Meloni mi piace però non ci ha aiutato. Poi insieme a tavola, il Taicom vede l'amico Erdogan e critica Berlino, Londra, Parigi si sono sfilati al forum sulla difesa Alfari per 50 miliardi. Uccisa a Kiev la donna dell'attentato di Monaco, confessa una spia ucraina. Bracciale elettronico, ma Le Pen mi Candido, il verdetto in Francia, lei farò ricorso. Notizie top secret ai russi in cambio di soldi, arrestati due ex 007. La Repubblica, Trump e Meloni sbaglia, al vertice NATO di Ankara il presidente USA attacca, mi piace ma non ci aiuta, deluso dalla NATO, poi annuncia lanciati potenti attacchi all'Iran, la minaccia del ritiro delle truppe dall'Europa, Francia, Le Pen torna eleggibile, mi candido alla presidenza, spionaggio per la Russia, arrestati due ex 007, Crosetto, in Italia già infiltrati dal Cremlino, sono ovunque. La Stampa, Le Pen, corro per l'Eliseo, Marine condannata a 3 anni ma potrà ricandidarsi, ricorrerò contro l'uso del braccialetto elettronico. Arrestati due ex 007, Kiev è morta la tentatrice di Monte Carlo, Roma, le spie di Putin. Il Fatto Quotidiano, bomba antiranucci, l'amico Levitola e il giallo di Corrado, Crosetto stanzia 19 miliardi in armi per il futuro governo. Il Resto del Carlino, NATO, il vertice dei veleni, ora è asse Trump-Erdogan, ipotesi F-35 ad Ankara, ira di Israele, il Taicom deluso dagli alleati. Il Comitato Olimpico riammette Mosca, il Cremlino esulta, Salvini bene. Vendevano segreti ai russi, due ex 007 italiani arrestati. Il Messaggero, NATO, Trump contro tutti, il summit in Turchia, nuovi affondi verso gli alleati europei, intervista al presidente del PPE, Weber, insulti inaccettabili all'Unione Europea, serve una difesa comune. Messi fa miracoli, l'Argentina risorge, gol e assist di Leo, epica rimonta da 0-2 a 3-2, Egitto fuori. La verità, ombre sull'attentato a Ranucci, spuntano amicizie pericolosi e possibili piste sentimentali. La nuova Elena di Troia di colore, contesto mero perché poco femminista. Conte piomba in commissione Covid e spara su Fratelli d'Italia per non parlare di sé. Altri dettagli sulle mascherine difettose. Il gambiano accoltellatore aveva già aggredito con lame, attaccò agenti nelle celle inglesi a Verona, un marocchino lo imita. Il Giornale, ecce bomba, Levitola accusato per l'attentato, Ranucci sconvolto è un amico, il giallo dell'uomo fuggito in Africa, Fratelli d'Italia, ci incolpava, chieda scusa. Trump sfida alla NATO, ma Meloni mi piace, alla scena ufficiale la premier al tavolo col Taico, i nostri rapporti sono cordiali, le 7 bugie USA sui fondi per la difesa. Gli ex 007 vendevano segreti a Mosca, l'allarme di Crosetto sono ovunque, arresti al Ministero della Difesa. Il Tempo Quotidiano, finiti tonti, i grillini negano l'evidenza e provano a bloccare la commissione. L'ex sottosegretario della Presidenza del Consiglio Fraccaro nega di aver informato Conte delle mascherine farlocche. Stiamo parlando del più grande appalto nella storia d'Italia e il principale collaboratore del Premier, pur avendo ricevuto una notizia codificata, non gliela dice. Morale, o qualcuno nasconde la verità, oppure se dicono il vero, li hanno gestioni da pericolosi incapaci. Ranucci e la strana pista della bomba amica. Lazio, è ora di agire. L'appello ai politici laziali, cari amici biancocelesti, adesso fate qualcosa come fecero Andreotti e company. Libero Quotidiano, una bomba per amico, attentata a Ranucci, accuse di strage per il presunto mandante Lavitola, il conduttore di Report c'era amicizia, non mi avrebbe mai fatto del male, Fratelli d'Italia, smontati i teoremi antigoverno, emerge ipotesi inquietante, ora verità, i casi sono due, o è vendetta o è un favore. Conte, rispunta il salva suocero, in commissione Covid rompe la norma del 2020 che favoriva Paladino. L'Unità, Eutanasia, scegliere se vivere o morire è un diritto, parla un senatore malato di SLA. Affondo sui social, tenetela lontana, Trump chiede un decreto sicurezza contro Meloni. Il manifesto, Francia Le Pen condannata e candidata, correrà le quelle presidenziali francesi del 2027, Contentino Bardella, primo ministro in caso di vittoria. Strasburgo vota contro i sovranisti, vannacci incompatibile con l'Unione Europea. Alla fiera dell'Est, per il vertice NATO in Turchia e mercato delle armi, per compiacere Trump e contenerne le sfuriate, gli alleati fanno a gara chi ne compra di più. Il segretario generale Rutte esalta il ruggito dell'industria bellica, unica opzione politica. Avvenire, affari e minacce. Il meeting di Ankara comincia tra 50 miliardi di commesse e le lamentele di Trump sugli alleati NATO, Meloni compresa, una brava persona, ma per noi non c'è stata. Nidi e materne, SOS personale, a rischio le strutture del PNRR, in Liguria e Lombardia le situazioni più gravi, mancano 1500 insegnanti. Condanna ridotta, Le Pen punta all'Eliseo, in campo alle presidenziali del 2027. Scusate. Il Secolo d'Italia, ora la verità, bomba Ranucci, crollano i teoremi politici, indagato il suo amico pregiudicato la vitola, in primo piano la capriola di Trump ad Ankara, Meloni mi piace, è brava, San Benedetto, il patrono dell'Europa che guarda al futuro, Sinner spazza via anche Struff e vola in semifinale a Wimbledon. Un'occhiata adesso ai quotidiani della regione toscana, partendo dal Tirreno, da Bibbona Babbo salva il figlio di 3 anni, stava rischiando di annegare nella piscina del campeggio, il padre l'ha rianimato, poi trasporta Meyer con l'eli soccorso. Andiamo poi a Carrara, 140 kg di droga in auto, 33enne fermata dai carabinieri per un controllo di routine, i panetti in 3 buste di tela, valore sul mercato 1 milione di euro. Grosseto, sempre più biotestamenti, scelta sul proprio fine di vita, un numero crescente di persone esercita questo diritto, la nostra provincia è al 3° posto in Toscana. Da Pisa, la pagella all'ospedale, valutazione del Sant'Anna sulla qualità dei servizi sanitari, migliorano i tempi d'attesa, ancora in tanti lasciano il pronto soccorso. Andiamo a Pistoia, finito l'incubo del preside, il fatto non sussiste, cadono le accuse al professor Gaggioli di aver commesso irregolarità nell'assegnazione delle supplenze. Un'occhiata al Corriere di Siena, un'altra vittima della strada, morto in uno scontro tra 2 auto a Azzolino Bellugi, molto conosciuta Castiglione d'Orcia, ipotesi malore. L'Aquila fa sorridere la città, Natale in anticipo, l'editoria dell'Aquila vede in prima fila il capitano Duccio Carapelli. Auto svaligiate, banda sgominata, tutti i parenti agivano nelle zone turistiche. Un'occhiata adesso al Corriere di Arezzo che titola questa mattina l'esercito dei pazienti. In un anno oltre 12 milioni di visite nelle strutture ASL, più di 323.000 prestazioni al pronto soccorso e 64.000 interventi. L'appello della moglie del ristoratore, non archiviare la morte di mio marito, Emanuele Di Rocco, venerdì udienza sul tragico incidente, la procura vuol archiviare il caso. Un'occhiata adesso alla Nazione di Arezzo, addio alla B, il basket si arrende e lavoro suona la ritirata. Entriamo in pagine centrali, Piazza Grande, resta Caput Mundi, ma salgono il Prato, la Fortezza, la riscoperta dei chiostri cortili, set dell'estate, il centro che risale la corrente, la magia della scena bianca, già 600 ospiti anche dall'estero, Gio Squillo tra i VIP, la figlia al DJ set. La festa non è uguale per tutti, dalla Badia a Guido Monaco, viaggio negli angoli dimenticati. Industria, incubo passa integrazione, oltre 2.000 lavoratori in bilico. Commissioni tutti convocati, azzurri verso 2 presidenze, la moltiplicazione dei gruppi. Il calcio sale, il basket si ferma, la SBA rinuncia alla Serie B, troppo cara, non ce la faremmo. Noi pionieri di Arezzo Wave, Subsonica, sbarcano al Mengo dalle radici rock al festival di oggi. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly. Oggi mercoledì 8 luglio 2026, appuntamento alla prossima edizione.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Al vertice NATO ad Ankara è in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, con in primo piano le accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il mancato supporto all'offensiva sull'Iran rilanciata proprio nelle ultime ore. Nel mirino anche la Groenlandia, e così gli europei tentano di rilanciare un asse interno. Preoccupata la Turchia, ma facciamo il punto con Alessandro Cisilin.
2: L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nel conflitto con l'Iran. Dal vertice della NATO di Ankara, Donald Trump ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la premier Meloni avesse provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha lanciato strali anche verso altri alleati, inclusi Francia, Germania e soprattutto la Spagna del premier socialista Sanchez, contrario anche ai piani di riarmo. Rapporti commerciali conclusi, sentenzia Trump, che poi rilancia anche le sue mire sulla Groenlandia. Serve a noi, non alla Danimarca. Non è in vendita, pronti a difenderne ogni centimetro. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. È impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. E in questo contesto si lavora a un piano europeo da 50 miliardi di euro per missili di precisione, proposto dal premier britannico Starmer. E in questa diatriba euroamericana teme esplicitamente la marginalizzazione il padrone di casa turco Erdogan, alle prese tra l'altro con tensioni crescenti con Israele e con l'Iran. Malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, sentenzia ancora Trump, che proprio da Ankara ha lanciato l'ultimo ordine di attacco a Teheran.
1: E nel nuovo attacco lanciato la notte scorsa, colpiti 80 obiettivi iraniani, conferma il comando americano. Raid statunitensi assolutamente necessari, la posizione espressa dal segretario generale della NATO Rutte. Teheran ha replicato aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni statunitensi in Bahrain e Kuwait. Intesa violata, non ci piegheremo al bullismo, avverte ancora l'Iran, prospettando ulteriori ritorsioni. Arresti domiciliari per Mario Adinolfi, l'accusa nei suoi confronti è di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine c'è il club da lui fondato, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Si evidenzia una pervasiva pericolosità sociale, scrive il GIP nell'ordinanza. Laura Carchidi.
3: Le indagini sono partite dopo una serie di denunce presentate da persone che avevano affidato ad Adinolfi somme di denaro nella convinzione di partecipare a scommessa collettiva, un gruppo ideato e promosso dallo stesso giornalista e leader del Popolo della Famiglia attraverso i social network, e che riguardava appunto le scommesse sportive. La promessa era quella di rendimenti elevati e garantiti in termini percentuali ben oltre i tassi offerti sul mercato finanziario, contando anche sull'affidabilità di Adinolfi in quanto personaggio pubblico. In tanti si convincevano a versare grosse somme di denaro, a volte superiori a 100.000 euro, per l'acquisto di quote di partecipazione, senza però ottenere in molti casi la restituzione delle somme versate e la remunerazione prospettata. In base alla ricostruzione dei movimenti sui conti correnti di Adinolfi negli ultimi 5 anni, sarebbero stati versati oltre 4,7 milioni di euro, e una gran parte sarebbero stati utilizzati per beni di lusso come orologi, quadri, barche e viaggi, ha fatto sapere la Guardia di Finanza, che ha rilevato anche un'evasione fiscale di 400.000 euro. È concreto il rischio di recidiva rispetto a nuove condotte di truffa, ha scritto il GIP nell'ordinanza, aggiungendo che si denota un'evidente pervasiva pericolosità sociale di Adinolfi.
1: Passavano segreti di Stato alla Russia due le persone arrestate ieri a Roma, tra queste anche un ex 007, altri 5 gli indagati, 4 militari. Nicola Compagnone.
4: Non può esserci alcuna tolleranza nei confronti di chi compromette o mette a rischio la sicurezza della Repubblica, così il ministro della Difesa Guido Crosetto, commentando il caso di spionaggio che ieri a Roma ha portato all'arresto di due persone. Principale indagato, un 59enne già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei Carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Nell'inchiesta coordinata dalla Procura Militare di Roma figurano anche altri 5 indagati, tra cui 4 militari, che devono adesso rispondere a vario titolo per procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico o militare, rivelazione di segreti di Stato, rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione.
1: Blitz contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane, è il bilancio dell'operazione condotta dalla polizia. Le indagini indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web. Da domani terza ondata di caldo record in Italia, bollino rosso a Firenze, mentre venerdì si aggiunge anche Perugia, secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute. Sempre domani saranno tre le città da bollino arancione: Perugia, Pescara e Torino, mentre ben 18, tra cui Roma, Milano, Bologna e Venezia, sono previste in giallo. Delineati i quarti di finale del Mondiale 2026, ieri si sono qualificate l'Argentina, campione del mondo in carica, che ha eliminato l'Egitto all'ultimo secondo, e la Svizzera, che invece ha superato ai calci di rigore la Colombia. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e un buon proseguimento di giornata.
5: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Flyspot.
6: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
6: Ma io ho il giga!
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
8: Top 10 hits. Hello folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have two new entries, two non-movers, three records going up and three records going down. Ciao ciao, saluta tutti da Foxy John, qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono due nuove entrate, due brani stabili, tre in salita e tre in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Buon Vento di Jovanotti con Alfa e nemmeno Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. E ora si parte al numero 10 stabile, troviamo Gaia. Bossa Nostra.

Ossa Nostra Gaia, 3 settimane in classifica, stabile oggi al numero 10 e nona posizione, 8 posti in meno per Irama Cabana.

Cabana, Irama, nuova entrata la scorsa settimana, dalla prima alla nona posizione, 8 posti in meno. E al numero 8 guadagna una posizione, Talk to You, Another and 54 Ultra.

0: 5 le settimane in classifica, dalla nona all'ottava posizione, un gradino in più.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
0: It's Foxy John with the top 10 hits. Al numero 7, stabilità. Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, 4 settimane in classifica, stabile oggi al numero 7 e al numero 6 due gradini in più per Dracula, Tame Impala featuring Jenny.
1: New entry.
0: New entry.

Tame Impala featuring Jenny, Dracula. 3 settimane in classifica, dall'8ª alla 6ª posizione, 2 gradini in più. E al numero 5, metà classifica, un posto in meno per Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. Excuse me.

0: Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love, sei la settimana in classifica, dalla quarta alla quinta posizione, un gradino in meno. E al numero 4, la prima new entry della settimana, che è una re-entry, Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.
2: New entry.
3: New entry.

0: canterai.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, riconquista la quarta posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits.
2: Top 10 Hits. Top 10 Hits.
3: Top 10 Hits.
1: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Hits. Al numero 3, un gradino in meno per Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari.

Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Sette le settimane in classifica, dalla seconda alla terza posizione, un gradino in meno. E in seconda posizione, tre posti in più per Partenope. Merck and Cremon featuring Serena Brancale and the Colors. Yeah!

0: Pilgo alla top 10 hits. Stabile numero 10, Gaia, Bossa Nostra. Al numero 9, Irama Cabana. Al numero 8, Another and 54 Ultra, Talk to You. Stabile numero 7, Francesco Gabbani, Summer Funk. Al numero 6, Tame Impala featuring Jenny Dracula. Al numero 5, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Al numero 4, la prima new entry che è una re-entry, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'Amore. Al numero 3, I Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Sia. E abbiamo appena ascoltato al numero 2 Partenope, Merck and Cremon featuring Serena Brancale and The Colors. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top Tennis, la seconda new entry della settimana, Samurai J, Flamenco Paranoia.
1: Number 1 new entry.

0: The winner of the week, Samurai J, Flamenco Paranoia. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. Al numero 4, Canto d'amore Angelina Mango con Marco Mengoni, e direttamente al numero 1, Samurai J, Flamenco Paranoia. E mi raccomando, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Eccoci qua, una nuova settimana, la semaine loca, no, la semana loca, la semaine de folie, come dicono tanti cittadini europei.
3: Crazy week, Beppe.
2: Come dicono i cittadini che una volta erano europei, io non so cosa sia. Ciao Vanna, come stai?
3: Ciao Beppe, come stai? Io bene, tu?
2: Mi fa caldo, Vanna, mi fa caldo.
3: Lo so, è caldo. Che non, volete? Non è estate, così.
2: Allora, che vuoi fare?
3: È così.
2: Caldo, bellucinante. Va bene, allora, cosa ci racconti questa settimana?
3: Allora, a proposito di caldo, in realtà ti parlo dell'opposto, ovvero di tempeste di maltempo, perché sappiamo che in questi giorni Parigi, le strade di Parigi sono sommerse a causa del maltempo. È stata ripresa una scenetta buffa durante questi episodi di questa macchina della polizia che trasmette dagli altoparlanti la musica di Titanic.
2: Titanic.
3: Sì, tu vedi questa macchinina della polizia che va nelle strade di Parigi allagate e trasmettono questa canzone.
2: Ma Titanic?
3: Anche... Sì, Titanic.
2: Hai affondato il Titanic.
3: Per quello.
2: Mi dispiace, insomma, sono morti 1500 persone.
3: Certo. Magari era anche per far spuntare un sorriso comunque ai cittadini parigini.
2: Un sorriso, se mettevano profondo rosso, che succedeva? Oppure l'inferno di Els.
3: Vabbè. Sono in tema.
2: Dov'è che successo?
3: A Parigi.
2: Quindi a Parigi tutto va bene, quindi è bruciato e c'è il caldo, no? Quindi
3: io
2: ti porto nel caldo per un'altra cosa. Tu sai quanto può arrivare così la passione per il calcio? Quanto può arrivare? Dimmi.
3: Tanto.
2: Allora,
3: lontano.
2: Una notizia del 24 giugno che un tifoso ha bruciato la sua auto per andare a vedere River Plate negli USA.
3: Sì.
2: Che è successo? Questo racconto è un supporter argentino, va bene? Che ha messo in piano un'azione, un piano, perché non aveva i soldi per andare lui e il figlio a vedere questa partita, insomma, no? Assistere al match tra il Millonarios e il Monterrey, insomma.
3: Okay.
2: Che ha fatto questo? Che poi è stato anche intervistato e l'ha pure detto: io mi sono pure venduto la macchina, io vengo da Mendoza, ho venduto la macchina per essere qui, per pagare il biglietto del volo, ha raccontato il tifoso in una trasmissione a El Chiringuito. E che ha detto? Dice: mi hanno dato 10.000 euro. Dice: ma come ho fatto a darti 10.000 euro? Di questi tempi non li dà nessuno. Ho dato fuoco alla macchina, però mi sa che quando torno devo mia moglie chiede il divorzio.
3: Ci credo.
2: È allucinante, no? Nessun rimpianto, però. Prima o poi ha detto: la ricompreremo la macchina. Ma vuoi mettere che devi avere una partita, di vedere una partita? Cosa vale una macchina in confronto a una partita?
3: Niente.
2: L'ha detto anche lui: siamo i migliori del Real Madrid, quindi essere qui è la mia vita.
3: Ecco, pensa un po' dove può arrivare la passione per il pallone.
2: Chissà la sua moglie.
3: Vabbè, possiamo immaginarla. Allora, tu sai che adesso Venezia in questi giorni è stata blindata perché per il matrimonio di Jeff Bezos, ok? Cosa è successo? Che ad un certo punto è successo il delirio.
2: Cioè?
3: Delirio e richieste di foto per Jeff Bezos a passeggio in città. E tu dirai: ma com'è possibile che se ne va a passeggio così, no? Ed effettivamente c'era qualcosa che non andava, perché in realtà quello che passeggiava era un suo sosia.
2: E come sarebbe stato?
3: Sì, è un ex elettricista tedesco che ora è un imprenditore.
2: Che fa il sosia di Bezos.
3: È venuto per il matrimonio del vero Bezos. E tra selfie, applausi e proposte di affari, somiglianza ha ingannato decine di turisti.
2: Ma dai, ma te lo immagino avessi firmato?
3: Ma si vedono proprio le foto, è uguale a lui. Incredibile. Vabbè, comunque, se vedete un Jeff Bezos che passeggia tranquillamente, non può essere.
2: Speriamo che non abbia lui sposato, come si chiama la giornalista lì, lei che insomma.
3: Oggi lo sai che non so come si chiama?
2: Lauren, non me lo ricordo. Vabbè, insomma, la moglie di Bezos, perché lo diciamo. Speriamo che abbia sposato il Bezos giusto.
3: Giusto.
2: Vabbè, e di queste cose d'identità, molte persone ci giocano, insomma. Pensate che questa notizia invece del 19 giugno, che è successo? Nella Repubblica Ceca un ragazzo di 22 anni, pensate, si belle le start-up, no? Funzionano, sì, bene, solo che aveva avviato uno studio dentistico senza licenza, senza nulla, semplicemente studiando online, cioè leggendo le cose online. Poi tra l'altro aveva altri due collaboratori, una delle quali era anche una cittadina che gli riusciva a portare anche gli attrezzi per fare le otturazioni, queste cose qua, e quindi lui praticamente lavorava senza nessun problema, ha iniettato anche l'anestesia, pensa che lavoro. Alla fine, insomma, però il tutto è esploso perché sono andato a cercare le sue attività e era assolutamente
3: non in regola.
2: Quindi attenzione, perché insomma bisogna stare attenti a queste cose. Tra l'altro, ovviamente i tre sono stati arrestati, ma prova a pensare, insomma, un dentista già sa paura di quelli veri,
3: figurati
2: quelli pinti. Quindi attenzione, perché studiare online non vuol dire che insomma uno poi possa fare quell'attività. Vai, Vanna.
3: No, allora, cosa è successo durante un battesimo?
2: Ti dico,
3: i battesimi, insomma, sono feste, visto, felici, contenti, però ad un certo punto si è trasformato in un incubo.
2: Cioè?
3: Perché? Perché dopo
2: festeggia, dopo, si mangia le paste.
3: Bravo,
2: no?
3: Dopo una bella mangiata, ad un certo punto arriva il momento del conto. Ecco, e la cosa è degenerata perché si è proprio scatenata una vera rissa.
2: Chi voleva pagare?
3: Con tavoli e sedie che volavano. Il genero, un 29enne, padre della bambina battezzata, avrebbe colpito la suocera.
2: Ma perché?
3: Perché evidentemente doveva pagare lei, ma forse...
2: Mamma mia, ragazzi, siamo, cioè, proprio dalle risate ai pianti.
3: Esatto, ma tu pensa che lui è stato arrestato per lesioni aggravate, ovviamente, perché non si fa.
2: Non si picchia la suocera,
3: non
2: ma neanche
3: fa.
2: Il genero.
3: Ma nessuno.
2: Ma nessuno, ma poi dopo...
3: Stipulate prima chi deve pagare,
2: bravo,
3: no?
2: Stipulate, bravo, mi piace questa cosa, stipulate prima, come dice la Vanna, questa rimarrà storica. Va bene, poi ricordiamocelo di questa parola, stipulata, perché te la riportano in ultima notizia. Nel frattempo, ma tu le prendi mai nei grattevinci, le giochi mai alla lotteria tu?
3: Ma no. Tanto in realtà. Vabbè, cioè, diciamo, magari è capitato, però qualche volta.
2: Allora, prova a immaginarti che per un caso che ora ti spiego, succede che tu ti cioè capisci di aver vinto. Cosa fai la prima cosa? Inizi subito a spendere, insomma, no?
3: Sì, aspetti. Aspetto che mi arrivino i soldi.
2: Brava. Perché se tu fossi stata in questa dov'è il posto, in Norvegia, un ente che si occupa di giochi in Norvegia, che si chiama Norse Tipping, pensa a te. Insomma, la notizia qual è? Credono di essere diventati ricchi con la lotteria, poi la beffa tremenda per migliaia di persone. Cioè, succede che in questa lotteria, quando sono andati a fare i conti, invece di dividere la cifra per 100, l'hanno moltiplicata per 100. Quindi te considera che migliaia di giocatori hanno ricevuto tramite l'app mobile la notifica di aver vinto un premio dall'importo gonfiato. Ora, insomma, voglio dire, chissà, insomma, gli utenti subito hanno iniziato a festeggiare, fantasticare viaggi, chissà che ci facevano, Ferrari, roulotte, no, che ne so io, insomma,
3: subito
2: crociere tutte, e poi invece si sono accorti, fermi tutti, boni, perché non è proprio così, e ha dovuto correggere velocemente gli importi delle vincite, chiudendo, ma i norvegesi, a parte, sono arrabbiati, però a pagare l'errore poi che è stata la stessa amministratrice delegata Toni Sagsten, penso che si dica così, che domenica 29 giugno, cioè ieri, si è dimessa, ha dovuto annunciare due dimissioni dopo due anni di ruolo.
3: Ecco.
2: Insomma, dice, come responsabile era mia dovere gestire gli errori, quindi non moltiplicare per 100 una cosa che era da dividere per 100, insomma, no?
3: L'opposto.
2: 100% quanto fa? 10.000. Quindi anche tu avessi ricevuto un euro, che dovevi ricevere un euro, in realtà, perché dividevi per 100,
3: certo,
2: e ti hanno detto, hai vinto 10.000 euro, che
3: mamma
2: ci avresti
3: mia
2: fatto, Vanna? Che ci avresti fatto?
3: Ma non lo so, un viaggio sicuramente.
2: Va bene,
3: allora,
2: dici.
3: Ritorniamo in Italia e siamo a Caserta. Questo ha dell'incredibile questa storia, però fa anche riflettere. Tu pensa che la madre vieta il cellulare alla 14enne, sua figlia, e lei si lancia dalla finestra.
2: Allora siamo andati. Già c'era quello che l'hanno portato all'ospedale, quel ragazzo con le convulsioni, no?
3: In astinenza,
2: no? Ecco, questa si è lanciata dalla finestra.
3: Questa ragazza purtroppo si è lanciata dalla finestra, non ha ovviamente portato delle lesioni gravi. Che è la cosa più importante, però questo ci fa riflettere.
2: Sì. Pensa che insomma.
3: Cellulare ormai è diventato una parte del nostro
2: corpo. Bastava la signora che non gli facesse la ricarica, penso, ma poi anche lì dopo sembrava. Ma comunque questa è una notizia che ci fa veramente pensare.
3: Esatto.
2: Senti, io ho l'ultima notizia, sì. Lo lascio per l'ultima, perché prima hai detto che dobbiamo fare prima la stipula.
3: Dobbiamo stipulare.
2: Per esempio, se quando tu ti sposerai, no, che fai? Stipuli un matrimonio, che è, insomma, non lo
3: so. Il contratto,
2: fai un contratto di matrimonio. Dopo il matrimonio, che è successo? I due si sono conosciuti sui social, sai, oggi va molto di moda. Ci sono due persone, sono conosciute sui social. E per le loro religioni non avevano mai condiviso un'intimità vera e propria, quindi bacini, certo. Ma insomma, dice no, noi prima ci sposiamo, okay. E è giusto che sia così. Si sposano e dopo. Però dopo essersi sposati, qui dura minga e la sposa e dice no guarda, sono sempre indisposta, sono sempre occupata, sono sempre di qui, sono sempre di là, insomma alla fine insospettito il marito, che a quel punto diceva insomma vabbè, dopo il matrimonio è anche giusto consumarlo questo matrimonio, no, insomma che si fa se no, sostanza che alla fine pressato la famiglia di lei ha scoperto che lui ha sposato un uomo che dal 2020 si vestiva da donna e lei tra l'altro aveva anche il niqab, quindi non si vedeva, quindi lui l'ha sposato e non voleva fare sesso proprio perché il marito scopre in quel momento che aveva sposato un uomo. Chiaramente a quel punto i genitori sono stati i genitori a dirgli tutta la verità e a seguito di queste immagini la polizia ha arrestato questo Ash, che ha confessato di aver sposato AK, è scritto così su Today, per cercare di rubare i beni della sua famiglia.
3: Pure.
2: Sì, perché sai che quando si sposano poi in determinate cose c'è lo scambio di beni. E ora però accusato di frode potrebbe essere incarcerato fino a 4 anni.
3: Mamma mia.
2: Ma te lo immagini te? Quindi consumate prima, allora. Verificate perché non si sa mai.
3: Beh, è vero che per la religione alcune religioni fanno così. Però sì, che sai che sorpresa, insomma, un pacco.
2: Se leggi l'articolo, insomma, questa qui era sempre, cioè, questo lo insospettiva, ma niente, no, non si può fare, dai, basta, chiuso.
3: Va bene, quindi hanno fatto il pacco, Beppe. A proposito,
2: no, ce l'aveva il pacco più che
3: di pacco. Sì, ti dico che c'è stato un famoso pacco in questi ultimi giorni.
2: Che
3: esplode all'ufficio postale di Foligno.
2: Oddio.
3: E quindi tutti subito danno l'allarme, si pensa ad una bomba, visto che ora si parla di attentati, guerre e quant'altro. E in realtà era solo l'aloe preparata dalle suore.
2: L'aloe?
3: L'aloe preparata dalle suore.
2: Una crema, che è sta roba?
3: Sì, sì, l'aloe è insomma una crema a base di aloe, penso. E che si era praticamente fermentata per il caldo e quindi è esplosa.
2: Porca miseria.
3: Non ha causato nessun ferito, però queste suore, dico io, ma che si sono messe a preparare l'aloe.
2: Vabbè, ma era una cremina, che era? Non so.
3: E chissà come l'hanno preparata.
2: A che serve l'aloe? Quella, insomma.
3: L'aloe di solito per, come si dice, nutrire la pelle, per le scottature anche serve.
2: Quindi è un...
3: Un unguento. No?
2: Non hanno calcolato che forse fermentava, che faceva? Creava gas, no? Esploso.
3: Evidentemente è esploso e
2: ma
3: niente,
2: ti ricordi
3: sono
2: quando
3: spaventati.
2: Era esploso anche un carciofo tempo fa?
3: Vero, è vero, sì, me lo ricordo.
2: Va bene, fantastico. Dai, allora abbiamo terminato questa settimana il caldo e insomma chi volesse trovare notizie lo può trovare almeno da parte mia, quello che ho detto su Today.
3: Sì,
2: stavo leggendo, guarda, questa notizia di quello che è stato lo sposo Porino, ma è anche un po' gonzo, questa gli aveva raccontato anche che non aveva famiglia.
3: Ora ti sei
2: sì,
3: fissato
2: perché,
3: con questa
2: notizia.
3: Sì, perché
2: ma come fa questo? Aspettate, tra l'altro gli ha detto, ha durato 12 giorni, dopo il matrimonio ha continuato 12 giorni a dirgli che si fa, che si fa? Ma ti rendi conto?
3: Oia.
2: Va bene, ciao Vannina.
3: Ciao Beppe. Ciao a tutti.
1: Ciao. Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. In apertura una notizia di poco fa: tragedia nel Reatino, nel piccolo borgo di Santa Anatolia di Borgo Rose. Una violenta esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio ha causato la morte di due persone, sembra si tratti di madre e figlio. Altre due persone sono rimaste illese. 3 anni fa nello stesso stabilimento ci fu un'identica deflagrazione che allora provocò 3 vittime. Il vertice NATO ad Ankara è in corso la riunione finale tra i 32 capi di Stato e di Governo, segnata ancora dalle accuse di Trump agli alleati, Italia inclusa, per il limitato supporto all'offensiva sull'Iran, oggetto la notte scorsa di un nuovo bombardamento americano. Colpiti 80 obiettivi militari, rivendica Washington, e Teheran ha risposto aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Intesa violata, non ci piegheremo al bullismo, spiegano i vertici del regime islamico. E il leader della NATO, Rutte, prova a blandire Trump, definendo assolutamente necessario tale attacco e ricordando che gli alleati europei hanno fatto la loro parte offrendo le basi per 5.000 voli militari americani. Lo scontro transatlantico si aggrava sulle mire rilanciate dal capo della Casa Bianca sulla Groenlandia. Serve a noi, non a loro, spiega. Pronti a difenderne ogni centimetro, l'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. E gli europei ora puntano a una maggiore autonomia sulle armi, sul tavolo un piano da 50 miliardi proposto dal premier britannico Starmer. E interviene anche Israele. Il nostro esercito è pronto a qualsiasi sviluppo in Iran. Abbiamo lo stesso livello di allerta di ieri e del giorno precedente. Lo ha dichiarato una fonte militare israeliana. Se ci sarà chiesto di intervenire in offesa o in difesa, siamo pronti, ha aggiunto la fonte. Shock a Palermo, dove un medico della ASP, l'azienda sanitaria provinciale, in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, dopo essere stato accoltellato mentre era in servizio. L'uomo sarebbe stato ferito questa mattina dopo il rifiuto di una pratica per la mancanza di un documento. Segno della tensione sociale che si vive nella nostra città, commenta la CISL di Palermo. Sale il livello di allerta in Emilia-Romagna per la presenza del virus West Nile. In ben 6 province su 9 sono stati trovati campioni di zanzare positive all'infezione. Il Servizio Sanitario Regionale mantiene alto il livello di attenzione, anche se precisa che allo stato attuale si tratta di una circolazione endemica, quindi ormai stabilmente presente, per la quale a oggi il sistema di sorveglianza sanitaria non ha rilevato casi di infezione nell'uomo. I mondiali 2026, fissato l'ultimo quarto di finale, sarà Argentina-Svizzera. L'Albi Celeste ha rischiato il tracollo contro un sorprendente Egitto, rimontando da 0-2 fino al clamoroso 3-2 finale firmato da Enzo Fernandez in pieno recupero dopo che persino Messi aveva fallito un calcio di rigore. Più bloccata e nervosa la sfida tra Svizzera e Colombia, rimasta inchiodata sullo 0-0 per 120 minuti. Alla lotteria dei rigori passano gli elvetici 4-3. È tutto, a più tardi.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga.
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Radio Fly viene in viaggio con te.
6: Radio Fly viene in viaggio con te.
5: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Gli iraniani sono stati per anni i bulli del Medio Oriente e sono scorretti nei negoziati. È stato un avvertimento. Le parole di Donald Trump al termine del vertice NATO ad Ankara, spiegando il nuovo attacco la notte scorsa all'Iran e ricordando che la priorità negoziale è impedire all'Iran di dotarsi dell'arma atomica. Colpiti 80 obiettivi militari, rivendica Washington, e Teheran ha risposto aprendo ripetutamente il fuoco verso installazioni americane in Bahrain e Kuwait. A fianco di Trump, nel punto stampa, il presidente ucraino Zelensky. Il capo della Casa Bianca ha ribadito l'obiettivo di una cessazione del conflitto con la Russia, riconoscendo che i recenti attacchi ucraini a lungo raggio mostrano le difficoltà della difesa aerea russa e potrebbero avvicinare una soluzione negoziale. Lo stesso Putin la vuole, dice Trump. Sul tavolo dei 32 leader dell'Alleanza Atlantica anche le rinnovate accuse di Trump agli europei per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. In Italia, stamattina in provincia di Rieti, esplosa una fabbrica di fuochi d'artificio. I corpi senza vita di due persone sono stati individuati sotto le macerie, sarebbero una donna e suo figlio. Il laboratorio, situato in una frazione del comune di Borgo Rose, è rimasto completamente distrutto. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro sul posto. Nel 2023 la stessa ditta pirotecnica era stata teatro di un'altra violenta esplosione che aveva causato la morte di tre persone, un padre e i suoi due figli. Pervasiva pericolosità sociale, così scrive il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, giornalista, ex deputato, leader del Popolo della Famiglia, accusato tra gli altri reati anche di truffa e di evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva, Adinolfi avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400 mila euro sarebbero il frutto del danno all'erario. È attesa per domani la terza ondata di caldo in Italia, bollino rosso a Firenze, mentre venerdì si aggiunge anche Perugia, secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute. Sempre domani saranno 3 le città da bollino arancione, Perugia, Pescara e Torino, mentre ben 18, tra cui Roma, Milano, Bologna e Venezia, sono previste in giallo. Per la prima volta nel suggestivo scenario del Campidoglio, a Roma e non nella tradizionale cornice di Villa Giulia, sarà proclamato stasera il vincitore del premio Strega, il più importante riconoscimento letterario in Italia. Grande favorito della vigilia, Michele Mari, autore de I Convitati di Pietra, al comando dell'ultima classifica provvisoria con 280 voti davanti ad Alcide Pierantozzi con Lo Sbilico. È tutto, a più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete Wi-Fi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 16:05.

0: Rewind. Radio Fly presenta Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci.
1: Caro Enrico, anche questo anno volge ormai al termine.
2: Non c'è niente da fare.
1: Perché l'anno non finisce a dicembre, l'anno finisce a luglio e inizia a settembre.
2: Noi siamo come voi ragazzi, come le scuole. Brava, è così. Quindi, ultima puntata di Motori e dintorni.
1: Prima della pausa
2: estiva. Sì, poi noi facciamo pausetta per l'estate, luglio-agosto.
1: Sì.
2: E ci rivediamo fine agosto, primi di settembre. Ripartiamo.
1: In quarta.
2: Assolutamente. Ormai si diceva con Giuseppe Misuri, sono diversi anni che va avanti questa nostra amichevole collaborazione.
1: Sì, è vero, è vero. Sì. Sicuramente prima della nascita di Ascanio, quindi insomma, 5 anni.
2: Dai. Oggi ci lasciamo un po' con non l'amaro in bocca, però.
1: Enrico, non ce lasciare.
2: No, ma tanto tonò che piove. Ora cominciano i temporali.
1: Guarda, sei anche rannuvolato.
2: Hai visto? Sei anche rannuvolato, amici appassionati di motori. Volkswagen annuncia taglio di
1: nuvoloni neri.
2: 100.000 dipendenti, ora sembra 50.000, ma altri 50.000 fra esuberi, pensionamenti, scivoli. Io ve l'avevo detto, non è che ci vuole tanto a capirlo, Purtroppo tutta una serie di fattori che hanno determinato il depauperamento, come dicono quelli bravi, la deindustrializzazione del colosso di tutte le industrie automobilistiche europee, con queste linee politiche, anzi forse in assenza di una linea politica ben definita, o se preferite di politiche sbagliate, perché evidentemente se Volkswagen arriva a tagliare o che siano 50.000 o che siano 100.000, ognuno la legga come vuole.
1: Vabbè, ma comunque non è che si parla di un'azienda che è chioschino.
2: Ragazzi, voglio dire, 100.000 posti di lavoro vorrebbe dire una città come Arezzo chiude.
1: Ma cioè,
2: dietro ogni persona c'è una famiglia,
1: Cioè come se tutte le famiglie di Arezzo perdessero il lavoro.
2: Ah, non lo so io, cioè se è una notizia da non dare e da non commentare, perché tutto questo, questa pessima gestione dell'industria automobilistica europea, a cominciare da Bruxelles, ha portato a questi scenari. Ma noi non è che si sta meglio, che Stellantis oramai ha sede legale in Olanda, quindi non è più italiana da un pezzo, ma andate a vedere in che condizioni è Maserati, tanto per dire uno dei marchi che hanno fatto la storia. Certo, blasonato, ma ha fatto la storia dell'industria automobilistica mondiale. E tutto questo perché? Perché fra la pressione crescente dei rivali cinesi, che fanno il loro, intendiamoci, cioè la Cina fa il suo, fa quello che deve fare, d'altra parte gli hanno consegnato le chiavi dell'industria automobilistica europea e quelli fanno il loro. Ma quante volte si è detto da Radio Fly che soprattutto questa transizione green, così imposta e così mal congegnata, perché nessuno di noi è contro la tutela dell'ambiente e ci mancherebbe altro, ma la transizione ecologica evidentemente non può essere fatta così, nel momento in cui il passaggio all'auto elettrica diventa un'imposizione, ma è un'imposizione che il mercato non è in grado di reggere, perché le famiglie, i cittadini che rinunciano 1 su 10 alle cure, non credo che l'acquisto dell'automobile sia la priorità.
1: No.
2: Nel momento in cui abbiamo altre esigenze, altre priorità, appunto, l'automobile diventa esima. Ma ce lo siamo detti 100 volte. Nel momento in cui si impongono i dazi statunitensi sulle importazioni di automobili, è evidente che tutti quei decine di marchi automobilistici europei che fanno parte dei grandi gruppi industriali vanno in sofferenza, perché quello che era un mercato cinese che costituiva un grande sfogo per marchi anche come Volkswagen, evidentemente, ma anche BMW, sono in affanno. Il resto del mondo, perché oggi non si può più parlare di industria automobilistica italiana, tedesca.
1: È vero.
2: Cioè, voglio dire, sono grandi gruppi industriali transfrontalieri, evidentemente. La spinta dei costruttori cinesi ha fatto sì che, per esempio, BID ha sorpassato in maniera considerevole le quote di mercato dei marchi europei, dei marchi automobilistici europei. Da qui la crisi di Volkswagen. Ma ripeto, è una crisi che io purtroppo temo sarà destinata, se non controllata adeguatamente, a innescare un effetto domino che potrebbe avere anche altri scenari. E poi dietro la chiusura di ogni stabilimento non ci sono soltanto la perdita dei posti di lavoro di quegli operai, di quegli impiegati che vivono dell'attività di quello stabilimento, ma c'è tutto l'indotto.
1: Sì.
2: Ma te pensa, Valentina, a tutte le industrie piccole, medie e grandi che ruotano attorno al gigante dell'industria automobilistica, la componentistica, la meccanica, l'elettronica, il tessile, i pneumatici, cioè tutte quelle piccole e grandi imprese che contribuiscono,
1: che concorrono a creare una macchina poi.
2: Certo, quindi l'espansione cinese in Europa di sicuro marchi come BID, Chery, SAIC, Leap Motor hanno raddoppiato le loro quote di mercato, e questo è un dato,
1: perché hanno un prezzo più abbordabile,
2: hanno un prezzo che è sensibilmente più basso, non voglio dire la metà, ma sensibilmente più basso di quello di altri prodotti automobilistici europei. Ma soprattutto nel caso delle auto elettriche, tutta la componentistica, i pacchi batterie, i microchip vengono dalla Cina, che evidentemente controlla quella parte di prodotto di mercato.
1: Certo.
2: E ne fa il prezzo.
1: Certo.
2: Se l'abbiamo detto chissà quante volte, se noi prendiamo un vecchio quattro ruote del 2006, noi avevamo fatto l'esempio sul 2004 perché l'abbiamo detto 2 anni fa, cioè non è che era così complicato da capire, ma noi se prendiamo un quattro ruote per esempio del 2006 e guardiamo in ipotesi la Fiat Panda, che è stato un best seller dell'industria automobilistica nazionale, e ne andiamo a guardare il prezzo, nel 2006 quella Panda costava 8.500 euro, e oggi la stessa Panda aggiornata tecnicamente ad oggi, ma costa più del doppio. È evidente che qualcosa non gira, no? Se una city car full electric viene a costare da 25 a 30 mila euro, che per chi come me ha conosciuto le lire, e per quelli più grandi di me di età che ne hanno ancora consapevolezza, sono 50-60 milioni di lire, ma è la follia per una city car, cioè per una macchina che è destinata a essere la seconda o la terza auto di una famiglia.
1: Cioè ammortizzare quel costo diventa impossibile.
2: Ma non solo ammortizzarlo, diventa molto difficile potersi permettere quel prodotto.
1: Certo.
2: Perché purtroppo i salari sono fermi, l'inflazione aumenta, il costo dell'energia.
1: Ma poi anche il mantenimento della macchina.
2: Oggi è diventato complicato, quindi in questo senso ecco che tutti questi fattori, non ultimo anche la domanda debole, cioè ma la domanda debole di prodotti automobilistici in Europa non è perché agli italiani o agli europei è passata la voglia di cambiare l'automobile o non hanno più passione per il prodotto automobilistico, semplicemente si è spostato l'interesse perché molti non se lo possono più permettere.
1: Certo.
2: Ci sono formule di acquisto alternative al pago cash, ma
1: durano una vita,
2: ma non tutti possono sostenere quel tipo di formula.
1: Sì, perché poi non si parla di pochi euro.
2: È evidente, quindi la domanda è debole e il calo della domanda in Europa contribuisce a rendere questo tipo di business poco sostenibile, quindi la situazione secondo me è abbastanza grave. I dazi USA sulle importazioni di auto hanno dato una spallata a tutta l'industria automobilistica europea, perché è evidente che gli Stati Uniti hanno assunto un clima protezionistico con Trump a favore della propria industria automobilistica, che scoraggia l'esportazione di auto dall'Europa verso gli Stati Uniti, perché non hanno più un prezzo allettante. E quindi si tratta di una delle pressioni esterne che, sommandosi alle altre, hanno reso la nostra industria automobilistica insostenibile questo tipo di business. Poi non dimentichiamoci che nel caso tutto europeo, il costo altissimo dell'energia, cioè siamo ancora impastoiati in una guerra con l'Ucraina, che è una guerra per procura, una guerra che abbiamo sullo sfondo, che non conduciamo direttamente, ma i cui effetti li paghiamo tutti noi.
1: Si vedono, certo.
2: Quindi è evidente, nel momento in cui abbiamo il costo del gas, il costo delle materie prime, il costo dell'energia elettrica che è molto aumentato, questo va a impattare su quello che è il prezzo finale delle automobili. Non ultimo, attenzione, perché nel caso specifico di Volkswagen, però noi qualche settimana fa avevamo parlato proprio da Radio Fly anche del caso di Cassino, stabilimento Stellantis, dove anche lì si è registrata quasi un fermo della produzione, un rallentamento significativo della produzione, semplicemente perché gli ordini non ci sono.
1: Certo.
2: Ma nel caso di Volkswagen la questione è ancora più complicata, perché la cosiddetta legge Volkswagen, che è stata creata nel 1960 per proteggere l'azienda da influenze esterne, attribuendo un peso rilevante alla Bassa Sassonia e ai lavoratori. Questa norma contiene due clausole decisive, cioè le decisioni che l'assemblea richiedono di norma una maggioranza di 3/4 devono essere approvate da più dei 4/5 degli azionisti, garantendo così alla Bassa Sassonia una minoranza di blocco. Inoltre, qualsiasi decisione di costruire o spostare uno stabilimento produttivo necessita dell'approvazione di una maggioranza dei 2/3 nel consiglio di sorveglianza composto da 20 membri. In pratica, i 10 rappresentanti dei lavoratori tedeschi possono porre il veto su qualsiasi piano di vasta portata che riguardi le fabbriche. Questo capisci che innesca un meccanismo dove non è così facile procedere poi alla chiusura di questi stabilimenti che riguardano, lo diciamo, le fabbriche tedesche di Hannover, Zwickau, Emden e il sito Audi di Neckarsulm. Quindi le chiusure metterebbero a rischio
1: questi siti
2: e si parla fino a 100.000 lavoratori. Ora è stato rivisto il numero, 50.000 dovrebbero essere tagli lineari, 50.000 fra esodi, scivoli, pensionamenti, prepensionamenti. Però ecco, al di là di quelli che saranno i numeri e di quello che scongiuriamo tutti possa essere il triste finale, che possa in qualche modo essere salvata questa situazione, prima di tutto per i lavoratori, io temo che questa situazione, se non ci sarà un'inversione di tendenza da Bruxelles in giù, sarà destinata a produrre effetti negativi anche dalle nostre parti, alle nostre latitudini, perché poi dicevamo all'inizio di trasmissione, oramai non c'è più la Fiat, l'Alfa, la Lancia, ma ci sono gruppi industriali transnazionali, ecco. Questa è
1: Enrico,
2: la situazione.
1: Comunque buone vacanze
2: per chi andrà in vacanza, altro tema che non ci appartiene per Motori e Dintorni, scottante, però leggete, documentatevi, perché il rischio, appunto.
1: Ecco, Enrico vi ha suggerito cosa leggere sotto l'ombrellone.
2: No, anche
1: una lettura tranquilla,
2: una lettura che serve a renderci consapevoli,
1: ma alla fine non c'è, e vissero tutti felici
2: e contenti. Non c'è più dai tempi del Covid, è diventato, abbiamo una continua emergenza,
1: è tutta un'emergenza,
2: sì.
1: Viviamo in emergenza,
2: purtroppo, sì. Speriamo di cambiare rotta. Però per il momento la situazione è questa. Ve lo dovevo dire, perché insomma si chiama Motori e Dintorni.
1: Certo.
2: Era il paradiso
1: dei
2: fiori.
1: E ora prendiamo i nostri motori e andiamo nei dintorni del mare.
2: Chi se lo può permettere, sì, volentieri.
1: Già, anche questa cosa è
2: il caro
1: cosa...
2: vacanze, che poi qui è tutta
1: comunque è proprio il caro trasporti, perché sai Enrico, io che cosa ho notato, ora te lo dico così in diretta, ho notato che da quando appunto sono rincarati i carburanti, io non avevo mai visto al supermercato degli scaffali non semivuoti, ma proprio con cose mancanti, e invece ora ce ne sono tante, e io ho pensato che sia proprio dovuta al fatto che magari prima di fare un trasporto, che prima potevano fare anche mezzo vuoto, e ora invece aspettano di riempire i camion, perché comunque il viaggio costa.
2: Invece io ho notato, e questa non c'entra niente con motore dintorni, che sto cercando il numero 1 della candelina per il compleanno
1: e non la trovo,
2: e l'uno non si trova.
1: Vedi, deve essere
2: l'uno di cera, azzurro, bianco, rosso, rosa.
1: Non si trova.
2: No, l'uno non si trova, e mi hanno detto no, dice, ma l'uno ora non si riassortisce. Me l'hanno detto due grosse catene ai supermercati.
1: È vero?
2: Sì, assolutamente.
1: Però vedi, sempre gli scaffali vuoti.
2: Me l'hai fatto venire in mente te. Boh, chissà, due indizi fanno una prova, però.
1: Vabbè, dai Enrico, ritaglialo, no?
2: Sì, io ho risolto, non ho riciclato uno di qualche altro infatti, compleanno, infatti, e via.
1: Infatti.
2: E amen. Va bene.
1: Enrico, allora io ti auguro una buona estate a te
2: anche
1: e a soprattutto ai nostri ascoltatori. Noi ci ritroviamo sempre qui su Radio Fly a settembre.
2: Con piacere.
1: Con piacere, assolutamente, sempre, se no le cose non si fanno, ci mancherebbe.
2: Se volete dubbi, perplessità,
1: scriveteci.
2: Benissimo. Noi rispondiamo anche dalle vacanze.
1: Assolutamente. Allora, grazie e buona estate a tutti.
2: Saluti a tutti.
0: Avete appena ascoltato Motori e dintorni a cura di Enrico Meacci su Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

faccio sempre presente che ho un po' paura di te.

0: favola, da un quadro timido, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Radio Fly, la voce della tua città.

0: saluto da Niccolò Ceccarini anche per gli arbitri a tempo di ripartenza. Ieri è stato annunciato ufficialmente il nuovo designatore per la Serie A, Daniele Orzato. La stagione che inizierà sarà molto impegnativa. Il messaggio arrivato dal presidente Malagò è molto chiaro. Come sempre ci sarà il massimo sostegno da parte della FIGC.
1: Non ci deve essere automaticamente una forma, se volete, di prevenzione nei confronti di una categoria che sapete benissimo quanto nei numeri e nella storia abbia rappresentato oggettivamente un'eccellenza del nostro paese. Mi sono sentito in questi giorni anche con chi ha fatto grande la categoria e chi oggi è stato molto apprezzato fuori dai nostri confini. Ho parlato con Nicola Rizzoli. Sapete benissimo che ha un mandato, un incarico significativo proprio nelle aree di competenza dove oggi c'è il Mondiale. Sapete benissimo qual è il ruolo dell'UEFA da parte di Rosetti, e che anche questo è un vanto del nostro paese. Di là, a prescindere da quello che possono essere considerazioni, cosa rappresenta oggi all'interno della FIFA Collina, per cui questa tradizione, diciamo, questa storia deve continuare, e soprattutto sulla base di quello che sono gli elementi di credibilità. Tutti poi possiamo sbagliare, io per primo, però ripeto, ci deve essere la convinzione di fare le cose al meglio.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Attraverso i suoni di Radio Fly.
3: Fly Spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai.
5: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot.
7: Sono le 17:04.
8: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
9: E allora benvenuti alla 106esima puntata di Gatta Cicova di e con Valentina Giusti, che in questo caldo luglio chissà dove ci porterà. Sicuramente non ci potrà portare a sciare, ma già capisco che la 106esima puntata parlerà sicuramente di qualcosa che avrà a che fare con il
10: caldo,
9: con mare, il caldo.
10: Vacanze.
9: No, lascia perdere. Ciao Valentina, benvenuta.
10: Ciao Giuseppe.
9: Lascia perdere gli animali col condizionatore, ce ne hai già parlato, per favore.
10: Sì, infatti. Questa è una puntata che ormai è proprio, la chiamerei una puntata della tradizione.
9: Una
10: no?
9: tradizione, la tradizione, ecco.
10: Sì.
9: Cioè, ritorniamo alle origini.
10: Sì, una puntata della tradizione, no. Perché io la prossima settimana andrò via qualche giorno con i miei bambini e con la mia famiglia. E quindi mi piace sempre salutare i nostri ascoltatori, certo ricordando tutte le puntate che abbiamo fatto insieme, di tutte le cose strampalate di cui
9: tutto.
10: Abbiamo parlato.
9: Come strampalate? No.
10: Strane, sì.
9: Anche quelle strane,
10: però tutte cose belle.
9: Quelli che volano dormendo,
10: quelli che dormono volando,
9: sì, quelli
10: che
9: hanno 8 cervelli.
10: Insomma, chi sangue blu.
9: C'hai detto, sì, allucinante.
10: Chi più ne ha più ne meno. Abbiamo parlato un po' di tutto e ora ci riposiamo un attimo. No? Ci riposiamo, però molto spesso quando io propongo sempre alle persone di adottare un cane, un gatto, così.
9: Che ti dicono?
10: Mi dicono, ma poi come faccio quando vado in vacanza?
9: È semplice.
10: Ecco qua come nasce questa puntata di oggi.
9: Brava, perché stavo per dire la castroneria che non ci sta, perché chi lo fa bisognerebbe metterlo.
10: L'abbandono.
9: Brava, esatto. No, ma ne abbiamo parlato qualche volta, no?
10: Sì,
9: che
10: sì,
9: molto spesso
10: esiste.
9: Sono usati come giocattoli, ti regalo il canino, il gattino e poi te lo trovi in autostrada. Assolutamente. assolutamente da prendere, esatto. Lasciamo perdere cosa gli farei, ma
10: no, infatti se avete questo pensiero, no, non lo prendete.
9: Penso che poi sia anche un reato, sì, la penale, no, mi pare,
10: sì, è un reato, però comunque, no, ma non esiste, nonostante, dai, questo le persone lo
9: questo
10: fanno.
9: Si faceva solo per ovviamente ironizzare,
10: no, anzi per portare a galla un problema.
9: Però ora ti faccio un esempio, io non sono tanto d'accordo che tu prendi, c'è il tuo bel cagnolino, te lo porti in America in aereo, insomma.
10: Ah vabbè, certo, dai, vabbè. Infatti
9: a tutto ci può essere un limite,
10: certo,
9: no?
10: Se in America ci stai 6 mesi, va bene, ma
9: fai,
10: se ci stai, dai, 2 settimane.
9: Ma poi un cucciolo, un cane che si sposta volentieri, tu una volta mi hai detto di no.
10: No, allora diciamo che ci sono varie opzioni, no? Il cane, generalmente, qui bisogna distinguere assolutamente tra cane e gatto. Il cane generalmente è più volenteroso di andare via con i proprietari, quindi il cane, l'abbiamo detto tante volte, ha il suo branco che è la nostra famiglia. Lui vive per questo branco, ha bisogno del suo branco per sopravvivere e quindi li segue volentieri. Quindi bisogna valutare il tipo di vacanza che si fa, perché se prendiamo un appartamento, per esempio, cioè il cane può venire con noi e continua a fare la stessa vita che fa in casa, insomma.
9: Ho capito, però se tu vai al mare che lo porti in spiaggia.
10: Allora, ecco, io le spiagge per i cani sono tantissime e attrezzatissime. Io personalmente sono un po' contraria a tenere il cane in spiaggia tutto il giorno o comunque nelle ore calde, perché la sabbia è rovente, noi non stiamo sulla sabbia, noi stiamo sul lettino, andiamo in acqua e anzi quando dobbiamo attraversare dall'ombrellone all'acqua corriamo parecchio, perché quella sabbia brucia, il cane invece sta per
9: tanto
10: terra.
9: Metto una foto che hai mandato a te, che insomma
10: sì,
9: io ora...
10: allora queste sono le foto che scherzando ti metto sempre,
9: sì,
10: no?
9: No, è vero, cioè, non so quanti sono contenti loro, ma insomma
10: no, vabbè. Per niente.
9: Vabbè,
10: quindi ecco, portarlo con noi in vacanza ha senso se abbiamo la struttura che ci ospita, la casa piuttosto che l'albergo, fresche, dove il cane può passare le ore più calde. Ecco, poi può essere bellissimo portarlo per fare una passeggiata la mattina presto sul lungomare, se è un cane che ama l'acqua può fare il bagno la mattina presto o la sera più tardi. Quindi però bisogna, secondo me, sempre scegliere una via di mezzo, quindi non partire con l'idea di tenere il cane sempre con noi, perché comunque non ha le nostre armi, prima di tutto non suda, quindi non riesce a termoregolare
9: il suo
10: corpo.
9: Come si autoregola?
10: È male
9: con la lingua.
10: Sudano soltanto dai polpastrelli e quindi iniziano ad andare in affanno proprio per raffreddarsi. Quindi ecco, poverino, secondo me tenerlo, pensare di tenerlo tutto il giorno con noi non ha molto senso. Ma la stessa cosa vale se si vuole andare in montagna e fare delle escursioni, delle lunghe camminate. Anche se è un cane abituato a camminare, in montagna il sole picchia tantissimo.
9: L'altitudine gli fa niente?
10: No. Però il sole picchia tantissimo, quindi stessa storia, non può stare sotto il sole per tante ore durante le ore più calde, anche perché il terreno, l'asfalto diventano roventi, quindi non si possono portare. Quindi ecco, bisogna un po' scegliere anche
9: quindi
10: la vacanza.
9: Quindi cosa potresti consigliare?
10: Allora, cioè? Sì, io vi consiglio assolutamente o di scegliere una vacanza che sia a misura anche del vostro amico a quattro zampe, quindi per esempio un appartamento oppure un hotel di questi organizzati ad accogliere i cani, dove il cane può rimanere le ore più calde. Tanto alla fine si parla di cani di famiglia, quindi sono abituati a restare soli alcune ore. Quindi non è che in vacanza questa cosa cambia, ok? Il primo giorno di ambientamento nella nuova situazione, ma passato quello lui può stare a casa, certo, come sta, certo, a casa quando andate a lavorare. Ecco, non bisogna pensare che se si porta in vacanza deve sempre stare con noi, perché questo non avviene nella vita quotidiana. E comunque con queste temperature è molto pericoloso portare il cane, perché ricordiamo che il colpo di calore è potenzialmente mortale.
9: Per il cane, ma anche per noi, insomma.
10: Sì. No, vabbè. Però noi, prima di arrivare a un colpo di calore, insomma, abbiamo vari armi, loro no. Ok, quindi questa è la prima scelta.
9: Ecco, ma eventualmente se uno non può fare questo, no?
10: Bravo, ci sono, infatti, la seconda scelta, certo, ormai è pieno di pensioni per cani piuttosto che dog sitter che fanno lo stesso lavoro ma a domicilio. Quindi, cioè? Ogni volta che serve vengono a casa vostra, portano fuori il cane, si giocano e continuano le loro abitudini che hanno sempre.
9: Io la vedo male se c'è uno che ha un appartamento che tiene un cane, poverino.
10: Vabbè, ma tanto quel cane si è abituato a vivere in appartamento, è abituato a uscire quattro volte al giorno.
9: Vabbè, comunque
10: volte
9: tu dici ci sono comunque strutture che
10: ci
9: portano...
10: sono sia persone che vengono a casa le volte che gli viene richiesto a portare fuori il cane e quindi continuare con le abitudini. Se un cane abituato a uscire quattro volte al giorno e mangiare due volte al giorno, questa persona verrà a casa vostra quattro volte al giorno per portarla fuori, due volte gli darà da mangiare. Oppure ci sono delle pensioni per cani che sono assolutamente custodite.
9: Ci sono anche Arezzo qua?
10: Tantissime. Sì, ora ci sono due tipi di pensioni. Le pensioni che hanno le casette singole, che poi da pensione a pensione cambia, c'è solo la casetta piuttosto che la casetta con la recinzione davanti, così che il cane può fare dentro e fuori.
9: Quindi tanti posti, cioè tanti separati. Insieme.
10: Allora, no, ci sono delle aree di sgambamento dove se ci sono dei cani compatibili escono insieme, altrimenti no.
9: Compatibili.
10: Sì, oppure se avete due cagnolini li tengono insieme, certo.
9: Ecco,
10: e ormai ci sono anche le pensioni casalinghe, che sono delle persone che mettono al servizio di questo la propria casa e ovviamente sotto compenso tengono questi cani che sono abituati a stare in casa in casa.
9: Va bene, io e quindi, sono un po' scettico, però perché cioè, insomma, a fine conti se il cane è comunque
10: un membro della famiglia,
9: capisci,
10: dici
9: no?
10: Te.
9: E allora cioè, anche questo ci vuole anche responsabilità nel dire non è che te lo vado in vacanza, dice grazie, ti lascio come un pacco postale. Cioè, è giusto e doveroso, però se uno dice voglio andare in vacanza, vabbè, te se c'hai vacanza e
10: te sei della scuola di pensiero, devo trovare una soluzione per
9: portarlo
10: con me.
9: Io sono con me. E questo fatto salvo anche un'altra cosa
10: che forse diventa
9: un pochino anche, come dire, posso diventare anche antipatico su questo discorso, però bisogna pensare anche a questo in un contesto dove possono stare ovviamente io e il mio cane o il mio gatto, chi voglio io, senza però che magari ci sia disturbo per altri.
10: Questo
9: guarda che è importante,
10: io
9: perché a volte qualcuno sdogana il fatto c'ho il cane, faccio quello che voglio.
10: Io sono d'accordo, anche io sono della tua scuola di pensiero, io cerco sempre soluzioni e con cui gli animali che mi devo portare dietro possano venire con me senza soffrire loro, senza dar noia agli altri e senza fargli prendere troppo caldo.
9: Da quello che capisco comunque il più impegnativo è il cane, perché il gatto non si muove.
10: Allora il gatto è un altro mondo, si sa, no?
9: Intanto io ti metto queste immagini che a me questo è il gatto, c'è poco da fare.
10: Questo è il gatto, ma questo sembra un gatto in vacanza,
9: perché,
10: no?
9: Perché
10: in realtà
9: il radio non ci vede, no? Ma avete presente un gatto con gli occhiali su uno sdraio che si beve un cocktail?
10: Ma questo vorrei precisare una cosa per far capire benissimo: questo non è un gatto in vacanza con il proprietario,
9: questo è a casa.
10: Questo è il gatto a casa quando il proprietario è in vacanza.
9: È vero, sì, che ai gatti può capire questo concetto.
10: Sì, assolutamente. Allora, il gatto cambia tutto, perché il gatto vuole stare a casa sua.
9: Esatto.
10: Assolutamente la cosa migliore, poi che c'entra, se c'è una necessità diversa tutto si fa, però il gatto sta bene a casa sua. E vi dirò di più, non è che gli importa tantissimo che voi siate andati in vacanza.
9: No.
10: Cioè, sì, quando torniate sarà felice, ma anche quando partite, insomma. È un po' come un mobile che va e viene dalla casa.
9: Sì, il gatto.
10: No, ora noi la esasperiamo questa caratteristica del gatto, perché a noi da gattari ci piace questa filosofia felina.
9: La
10: no?
9: filosofia del gatto è o lo ami o non lo ami.
10: Esatto.
9: Quindi quando lo ami a tutto tondo. Il
10: quindi,
9: gatto, il suo, la sua
10: il suo
9: dire ci sono io, ma vieni quando te lo dico io.
10: Esatto, quindi diciamo che la soluzione ideale per il gatto è proprio una persona di fiducia, se c'è un vicino di casa, un parente, un amico, piuttosto che una persona che fa questo lavoro, che va a casa vostra durante la vostra assenza a dare da mangiare, pulire le lettiere, quindi controllare il gatto senza però toglierlo dal sonno.
9: Tanto ascolta, qualcuno potrebbe dire, al contrario del cane, il gatto dorme tutto il giorno.
10: Sì,
9: quanto dorme un gatto più o meno?
10: Tantissimo.
9: È vero, eh?
10: Tantissimo. Quindi figurati, anzi se la prende proprio come vacanza.
9: Te lo immagini, sì. Infatti.
10: Però io ho portato un sacco di foto mie.
9: Questo che è Rossino?
10: Sì, questo è Leone, il mio
9: Leone,
10: gatto.
9: Sì.
10: Perché comunque ci sono delle eccezioni che confermano la regola,
9: cioè?
10: No? Perché per esempio Leone è un gatto cieco, lui non è vedente, quindi lasciarlo a casa diventa un problema, perché comunque dovrei veramente pagare una persona che va a casa mia un sacco di volte, perché per lui anche delle piccole cose possono diventare.
9: E la lettiera riesce a trovarla?
10: Sì, lui a casa trova tutte le cose, fa tutto, però se poco cioè per esempio l'altra sera lui aveva una cuccia di quelle tutte chiuse, gli si è catapultata per terra e lui non riusciva più a uscire, perché lui non ha il senso di dove è, non vede niente, quindi se una cosa viene minimamente spostata di casa lui non
9: si orienta. È questo che vediamo in foto?
10: È lui, e ecco, questo è Leone al mare.
9: Un occhio ce l'ha?
10: Sì, un occhio ce l'ha, ma non è un occhio vedente.
9: Come si fa a vedere che un gatto non vede?
10: Cioè, su quest'occhio non ci sono dubbi, perché è solo pupilla, è proprio un occhio.
9: Ma è nato così?
10: Non credo che Leone sia nato così, credo che dall'altro occhio ci vedesse, perché ha avuto non poche difficoltà ad abituarsi a questa situazione, cosa che non succede per i gatti che nascono ciechi.
9: Quindi diciamo così, se comunque il vostro animale ha delle problematiche in questa maniera, c'è poco
10: da fare. Ecco. Ha bisogno di stare con voi. Lui ha la fortuna di essere un gattino che si ambienta facilmente, sempre, in tutte le circostanze.
9: Dormi.
10: Sì, lui non, ma guarda, ormai è vero che io lo porto sempre nello stesso luogo. No, lui sta a casa.
9: Artiglio l'aiuta, sì.
10: Sì, tantissimo, però gli altri tre che comunque sono gatti in salute.
9: Quanti ne hai di gatti?
10: Quattro
9: gatti.
10: Stanno a casa, loro rimangono a casa con appunto persone di fiducia che vanno a rabboccare le crocchette, mettere acqua fresca, pulire le lettiere.
9: Ascolta, a proposito dei gatti, ma lo sai, io ho visto che tutte le domeniche passo da Lignano, no? Allora Rossino non lo trovo più,
10: no,
9: non l'ho visto più. E onestamente prima mi sembravano tanti questi gatti, ora o forse ci passo in un orario che si imboscano,
10: forse fa più caldo e quindi
9: speriamo bene. Erano tantissimi, ti ricordi i video?
10: Sì.
9: Va bene, senti, noi abbiamo parlato di gatti e di cani, ma scusa, qual è il terzo?
10: Il coniglio.
9: Il terzo animale più diffuso è il coniglio?
10: Sì. Il terzo animale per diffusione dopo il cane e il gatto è il coniglio.
9: Non è una bella, come siamo quei noi varani?
10: L'iguana.
9: No. Varani, cavolo.
10: No. Allora, il coniglio.
9: Il coniglio che gli fai?
10: Il coniglio dipende che tipo di vita fa il coniglio. Allora, io sono molto contraria ai conigli che vivono in gabbia tutta la vita. Quindi, ecco, se è questo il caso, secondo me è un concetto proprio sbagliato.
9: Come vivono?
10: Ci sono conigli che vengono presi come animali domestici e vivono in gabbia tutta la vita.
9: Ma non lo lasciano tutto in giro per casa chi c'ha il coniglio? No.
10: Non tutti, no. Quindi ecco, dipende un po' dalle abitudini del coniglio. Il coniglio però è un animale che soffre tantissimo il caldo, mentre non soffre il freddo, assolutamente, lui al freddo sta benissimo, però soffre tantissimo il caldo, quindi bisogna valutare bene questa cosa. Poi è un animale preda, quindi anche portarlo in macchina, insomma, io non lo farei.
9: Non lo faresti?
10: No.
9: Ho ritrovato la foto di quel gatto di quella mia amica, mi sembra si chiamasse Gastone, come si chiamava questo? Guarda qua, 11 kg di gatto, questo lo lasci a casa, puoi stare un mese senza mangiare.
10: Lui è a posto.
9: Ma è simpaticissimo.
10: Lui ha le scorte.
9: No, vabbè, anche troppo così, dai. E poi ha detto, dicevo, io non gli faccio niente, dice, sono un due, questo è diventato così.
10: Vabbè. Diciamo che secondo me mangia per due. Se
9: questo è il colesterolo, ce l'ha, insomma.
10: E penso, no? Proprio di sì.
9: Penso di sì. Va bene, va bene, va bene. E vabbè, comunque con questa bella immagine di gatti, chissà perché ci piacciono tanti gatti, però anche i cani.
10: Anch'io.
9: Cani sono più impegnativi, secondo me.
10: Certo.
9: Sono molto più impegnativi.
10: Certo.
9: Poi magari l'affetto te lo danno in maniera differente, sì. Per carità, però.
10: Sì.
9: Va bene, comunque importante, sì, è vero, tempo di vacanze, tutto quello che volete, però gli animali non sono
10: più
9: non
10: che
9: sono...
10: altro, organizzatevi per tempo. Anche se decidete
9: che
10: ma
9: in aereo, lo sai che ora possono andare sul sedile in aereo?
10: Sì, ma porini loro.
9: Ma come fa? No, ma porini o anche chi è vicino, scusa.
10: Sì, ma dai, anche loro, ora... insomma, è un po' una
9: fino
10: forzatura.
9: A 60 kg? No,
10: no, immagino... mi sta fino a 30.
9: Immagino un canone grosso.
10: Comunque, al di là dell'aereo, anche lo spostamento più veloce, più in macchina e soprattutto poi la permanenza, valutate bene se diventa un problema per voi e per lui, cioè appunto. È pieno di strutture.
9: Ma poi occhio, se dovete portarli via, ricordatevi ci sono paesi che non è come in Italia, in Spagna per esempio i perros stanno fuori, insomma non è che va bene. Allora comunque i nostri animali noi gli si vogliono tanto bene, quindi questa è un'occasione per dimostrarlo ancora una volta.
10: Sì, essere proprio obiettivi, pensare a loro, quindi
9: ora ti faccio
10: se
9: un'altra
10: si
9: domanda,
10: decide di lasciarlo in una struttura, portiamocelo prima, facciamogliela conoscere, facciamogli conoscere le persone. Lo so che costa, però.
9: Senti, allora il quarto animale più diffuso?
10: Il furetto. C'è anche l'anagrafe.
9: No, ma non me lo dire.
10: Sì.
9: Ormai siamo a 5.
10: No, dopo non li so.
9: Non lo so, il furetto.
10: Sì, c'è anche
9: quella,
10: l'anagrafe.
9: Tipo quella donnolina.
10: Sì, in realtà questa è una statistica vecchia, perché ora sono passati di moda.
9: Insomma, i pappagalli? Ci sono.
10: Pochi e poi non sono tracciati, perché per esempio le anagrafe c'è canina, felina, coniglie e furetti.
9: Ah, magari gli animali, gli uccelli è giusto che volino, facciano un po' quello che vogliono, è vero, sei d'accordo. Va bene, Vale, allora noi ci rivediamo oppure se c'è in vacanza la prossima volta?
10: No, sono in vacanza.
9: Allora noi ti facciamo tanti auguri, buona vacanza a te, alla tua bella famigliola e tutti.
10: E noi nel frattempo metteremo qualche replica, sì,
9: ovviamente.
10: Così ripercorreremo insieme tutte le
9: repliche le sceglie lei, quindi
10: tutte le nostre tappe.
9: Esatto.
10: Sì.
9: Va bene, allora noi ci rivedremo quando torni dalle vacanze.
10: Presto,
9: grazie come sempre,
10: presto,
9: stacci bene.
10: Grazie.
9: Tornerai abbronzata, quindi chissà se il gatto ti riconoscerà, sì, sicuramente. E appuntamento allora al mesetto?
10: No, 2 settimane.
9: 2 settimane, basta. Tutta sta confusione per
10: esatto,
9: 2 settimane.
10: Sì.
9: Ciao Vale, grazie,
10: ciao,
9: buone vacanze.
10: Ciao.
11: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: she ain't mine.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Ciao Beppe.
3: Ciao Vanna, come stai?
2: Bene, tu come stai?
3: È il caldo, mi ha preso il caldo questa settimana.
2: perché giustamente è caldo. Comunque, amici di Radio Fly, siamo ritornati con il nostro appuntamento di Crazy Week.
3: La settimana loca.
2: Ora in spagnolo.
3: Vabbè, dai.
2: Ora ce l'abbiamo con lo spagnolo.
3: Sì, esatto, settimana loca. Sai che vuol dire loca, no?
2: Sì, pazza, crazy.
3: Esatto. E allora per tutti coloro che non conoscono lo spagnolo, indovinate che cosa vuol dire la parola broma.
2: Broma? Non lo so.
3: Vabbè.
2: Che significa?
3: Vabbè, è una
2: tavolata.
3: Sì, vabbè.
2: Va bene.
3: Va bene, allora, dove mi porti? Sentiamo questo.
2: Allora,
3: brome.
2: Sì, oggi riportiamo tutte le cose un po' pazzerelle che sono successe la settimana scorsa. Tra queste ce n'è una un po' così. Siamo in Italia e in pratica un uomo ha rubato l'acqua delle fontane di Caserta.
3: Va bene.
2: Per irrigare terre che aveva in concessione.
3: Ah, ecco.
2: Cioè, lui è un imprenditore agricolo ed è stato arrestato ovviamente per furto di acqua pubblica.
3: Cioè, ma come ha fatto a rubarla, scusa?
2: Praticamente non in realtà non lo spiega.
3: Comunque ha rubato l'acqua.
2: Sì, ha rubato l'acqua, l'acqua pubblica, ha annaffiato il suo campo.
3: Giustamente doveva fare in mancanza di meglio, no? Era giusto anche questo, no?
2: No.
3: Va bene. E sono le cose che insomma ci fanno un po' sorridere, ma in realtà non si possono fare.
2: Ovviamente.
3: Non possiamo, per esempio, noi rubare l'acqua delle fontane dei giardini del Porcimai.
2: Esatto.
3: Anche perché l'acqua penso che sia preistorica lì, non c'è da anni. Vabbè, di acqua e nell'acqua, però l'acqua potrebbe essere anche un grande vettore, un grande servizio postale, lo sai Vanna? Sì, perché devi sapere che la fonte è Today, un messaggio in bottiglia che è stato mandato nel mare e nell'acqua è stato ritrovato 13 anni dopo.
2: Sì.
3: Sì, due giovani innamorati si erano lanciati, una coppia canadese che nel 2012 era andata a fare una gita d'amore, insomma, a un certo punto ha detto, dice, ma perché no, insomma?
2: Perché non scrivere questo messaggio?
3: Perché non scrivere un messaggio da giovani innamorati? Ecco, questo messaggio mandato in una busta ha fatto il giro del mondo, praticamente ha attraversato l'Atlantico e è stato ritrovato in una spiaggia in Irlanda da due che hanno visto questo bigliettino. Dice, oh, che ci sarà scritto? Sostanzialmente cosa c'era scritto? Gita di un giorno di Anita e Brady Bird Island, oggi siamo goduti la cena, bottiglia di vino, compagnia ai margini dell'isola. E poi il testo si concludeva dicendo, chiamateci per favore con numero di telefono. Beh, devi capire che dopo 12 anni è stato ritrovato questo messaggio e subito hanno cercato questo numero di telefono.
2: Certo.
3: Che però non funzionava. E allora la bellezza dei social.
2: Hanno pubblicato biglietto.
3: Esatto, come hanno pubblicato questa cosa sul biglietto. A un certo punto questa coppia si è sentita, che nel frattempo si è sposata e ha tre figli, questi giovani innamorati, pensando a 10 anni quante roba hanno fatto.
2: Quante cose è successo.
3: Esatto. Sentivano un giorno il telefono squillare di continuo, dice, ma che sarà successo? Poi con una grande risata la signora ha risposto e ha avvisato che insomma è
2: che
3: stato
2: bello, però dai,
3: biglietto.
2: Sono cose simpatiche.
3: Insomma, un po', mi viene da dire che a volte le poste usano questo sistema, perché sai quando si perdono le famose missive arrivate dopo 40 anni, no? Beh, insomma. Va bene,
2: allora ti porto in Francia. Ecco, dove un detenuto è evaso di prigione nascondendosi nella valigia di un compagno di cella.
3: Come sarebbe a dire?
2: Te lo giuro. È stato ritrovato il detenuto, che è questo ventenne, che era scappato venerdì dal carcere di Corbas, che è vicino alla città di Lione, ed è riuscito ad approfittare della liberazione del suo compagno di cella per nascondersi nel suo bagaglio e scappare. Cioè, tu pensa, questo si era rinchiuso in questa valigia?
3: In una valigia.
2: In una valigia.
3: Era piccolino.
2: Ed è uscito.
3: La
2: sì, o era piccolino lui o la valigia era grande.
3: Come fanno a trovarlo, a capire che era uscito dalla valigia?
2: E poi avranno fatto 2+2 e avranno scoperto. Se no, come è evaso?
3: Non lo so, voglio dire. A un certo punto la valigia, cioè chi esce se non. Come faceva a uscire, insomma,
2: no,
3: dai?
2: Non lo so, non lo so. Comunque, ingegno anche qui, ingegno.
3: Va bene. Un ingegno e anche quando si parla di valigie, di pacchi e non solo, una notizia molto curiosa. cosa che viene, che è proprio dell'inizio di luglio. Voi sapete che insomma nei grandi, ci sono grandi media televisivi che fanno le interviste, insomma, no, vabbè, questo lo sappiamo tutti. Ci sono dei media che così durante un'intervista si sono viste recapitare un fattorino con il cibo, consigliare il cibo. Cioè, il problema che è nato, questo qui è venuto in una televisione in onda sul Kuwait Television, KTV. Sì. Insomma, non è che l'hanno presa tanto bene. Si vede durante questa intervista con questi uomini tutti col turbante, cioè come si chiama?
2: Sì, il burka.
3: Sì, vabbè, sì, questi insomma, abiti loro. E si vede questo fattorino che consegna il cibo in mezzo.
2: In diretta.
3: E lui ha detto, vabbè, cioè, io non sapevo. E chiaramente, senti, è stato fatto, questi sono arrabbiati anche molto perché lì non si scherza. E sostanzialmente il che è successo? Il direttore dello studio è stato sospeso, così come tutti sono stati presi provvedimenti disciplinari anche nei confronti dello staff tecnico.
2: Ci credo, perché sono loro che hanno permesso una cosa del genere. Vabbè,
3: ha detto, ma io non lo sapevo che era in corso.
2: Giustamente, scusa.
3: Comunque,
2: vabbè.
3: L'immagine si vede, è molto carina, la vedete su internet, di questi due che stanno lì a parlare. E nel frattempo arriva il fattorino col cibo. Beh, insomma, dai.
2: Vabbè, un altro episodio che riguarda un'entrata un po' così, un po' particolare, riguarda questo anziano che la fonte ce la porta il Corriere Fiorentino. Che è entrato in macchina in supermercato perché la birra pesava troppo. Ti come giuro, tu vedi la foto con questa macchinina piccolina, quelle macchinine presenti, piccole, però sono pur sempre macchine.
3: Cioè, un anziano che beve la birra.
2: Vabbè, ma quello non è la cosa peggio. Questo fatto è accaduto ad Albinia, che è in provincia di Grosseto. E niente, il signore ha deciso di arrivare in macchina direttamente all'interno del negozio.
3: Sì, ma magari lui non sapeva che non ci si può entrare, cioè come che ha detto? Dice pesava troppo la birra.
2: Pesava troppo e quindi così almeno la caricava subito.
3: Però,
2: in macchina.
3: Però scusa, il self-service è fatto, tu ci vai quando c'è anche alle grandi distribuzioni, quelli di Odon, questa roba qui, non ci vai anche in macchina, scusa.
2: Vabbè, ma quella è una cosa apposta, ora mica entro proprio dentro con la macchina.
3: Vabbè, scusa, se ci pensi potrebbe aver lanciato un'idea,
2: una
3: nuova idea
2: sarebbe comodo, guarda, almeno
3: anche per
2: comodissimo
3: te.
2: Almeno prendi e metti subito in macchina, non fa nemmeno fatica.
3: Ho capito, va bene, va
2: lanciamo
3: bene.
2: Questa cosa
3: si
2: facciamo,
3: lancia questa cosa qui, quest'uomo che entra lì dentro. Vabbè, insomma, di cose strane ne accadono tante. Io ti porto, noi ogni tanto ne parliamo di quelle dell'aeroporto. Porto, sai, quello
2: sì,
3: che
2: sì, a noi ci piace l'aeroporto.
3: Ora, questa qui farebbe anche un po' schifetto, insomma.
2: Sì, sì.
3: Però è curioso come si possa cercare di introdurre nei paesi le cose più strane. Che cosa è successo questo qui? È successo all'aeroporto di Colonia Bonn, ok? Tu sai che ci sono i controlli doganali.
2: Certo.
3: È arrivato un signore che ha detto, dice, guarda, nel paese ho dei pacchi di plum cake, quindi un dolce, no?
2: Sì,
3: guardate,
2: sì,
3: il fattorino consegnava le pizze, magari questi plum cake. Però che succede? Che l'odore non era, c'era un odore un po' strano.
2: E
3: allora i finanzieri, insomma, quelli della direttoria aeroporto, dice, ma ci fa vedere, insomma, dentro tu pensa che in questo pacco arrivato dal Vietnam, e già ti dice tutto, che cosa ci poteva essere, visto che c'era un odore un po' acre, che proprio non sapeva di plum cake? C'erano 1500 tarantole nascoste in questo pacco di dolci, ognuna anche messa in un pacchettino.
2: Mio Dio,
3: c'è una cosa incredibile, se si vede la foto veramente
2: no,
3: non la guardate.
2: Voglio vedere, no,
3: e
2: grazie.
3: Sostanzialmente le mezze erano morte, ovviamente.
2: Ma chi ci faceva questo con 1500 tarantole?
3: Cioè, guarda, c'è anche la notizia proprio che viene dalla quella originale in tedesco, insomma, fa ribrezzo solamente vederle, insomma, voglio dire, ma vi rendete conto, 1500 tarantole che venivano essere importate in Germania. Beh, insomma, via, e l'uomo comunque è stato denunciato. Insomma,
2: vabbè,
3: che faresti tu una tarantola?
2: Mamma, io non ci voglio nemmeno pensare.
3: No, poi sono insettini, insomma, no?
2: Le tarantole, certo, sì, proprio piccole.
3: Sono ragni, sì, ragni. Sono.
2: Ma
3: sono
2: grossi.
3: E qui nella
2: magari
3: erano
2: ancora piccoli.
3: Sì, erano piccoli, però si vede bene, c'erano le zampette.
2: Vabbè, basta.
3: Gli avevano lasciato anche la roba da mangiare.
2: Cambiamo notizia. Allora, questa la fonte ce l'ha dalla Repubblica. Allora, il capo, tu pensa, della protezione civile in America.
3: Sì.
2: Ovviamente in America noi sappiamo che esistono, no, le stagioni degli uragani. Lui invece non era a conoscenza dell'esistenza della stagione degli uragani. Cioè, praticamente questo il capo dell'agenzia che dovrebbe in realtà proteggere gli Stati Uniti dai disastri naturali ignora l'esistenza di questa stagione degli uragani. Cioè, è assurda questa cosa, no?
3: Sì,
2: non trovi? No,
3: infatti, beh, ve la potrei legare a una notizia di questi giorni,
2: sì,
3: dove il ministro che si occupa, quello che è il funzionario grande che si occupa della crisi in Medio Oriente, non sa che cosa è l'Iran, cioè non conosce l'Iran. In un'intervista è venuto fuori che lui non sa nemmeno dov'è l'Iran.
2: Ah,
3: e
2: ottimo.
3: Si deve occupare dell'Iran.
2: Tu pensa in mano a chi siamo,
3: insomma, va bene. Va bene, senti, andiamo, usciamo un po' dalla terra per ora, perché poi ti ci riporto con uno degli animali che amiamo più di tutti.
2: Ok.
3: Allora, tu sai che si vende di tutto, no? Pensa che è stato venduto un meteorite marziano che è stato venduto all'asta per 5,3 milioni di dollari.
2: O dove l'hanno trovato sto meteorite?
3: Allora, dove l'hanno trovato te lo dico subito. Questo era stato ritrovato nel luglio del 2023 nel deserto del Sahara.
2: Sì.
3: Chi è che ha deciso che è questo sasso di 25 chilogrammi? Senti, già qualcuno salterà per aria per dire. Però se lo vedi sembra un sasso, insomma una pietra, insomma 25 chilogrammi, è stato testato, pensa, qui a Firenze.
2: Ah, sì.
3: Sì, è stato studiato qui a Firenze, l'analisi che appunto ha portato a essere come un pezzo di Marte.
2: E hanno confermato?
3: L'hanno confermato, sì. E ti dico anche chi: il meteorite è stato affidato al gruppo di ricerca Università di Firenze guidato da Giovanni Bratesi, docente di mineralogia, che ha studiato in dettaglio questa composizione. Quindi pensa a te che cosa ci avrà trovato dentro. No, insomma, tu lo compreresti un...
2: Ma no, ma che ci faccio?
3: Come che ci fa? Avere in casa un meteorite marziano? Ma ti rendi conto?
2: Cioè, ma che ci fai? Ogni tanto te lo guardi poi.
3: No, tu vai in giro dicendo: io ho un meteorite marziano in casa. Vabbè,
2: sì.
3: Insomma, 5,3 milioni di esatto, quello detto, 5,3 milioni di dollari. E non ho letto chi è che se l'è accusato. Vediamo chi se lo dice qui. No, non c'è scritto chi se l'ha preso. Poi, insomma, qualcuno se l'è comprato.
2: Va bene. Allora, ti porto a Bergamo, dove un signore finge di essere un medico e soccorre una donna, ma in realtà era solamente il figlio di un dottore.
3: Cioè?
2: Quest'uomo di 40 anni diceva di essere medico e per aiutare una ragazza che si stava sentendo male, però adesso è denunciato per usurpazione di titolo, ovviamente.
3: Vabbè, ma se era il babbo dottore, che ha babbo figlio, non è uguale, insomma.
2: Non è proprio uguale, guarda, non è proprio uguale. Vabbè.
3: Va bene, va bene. Allora io concludo con una cosa: qual
2: sì.
3: è l'animale, uno degli animali che proprio ci strappa il cuore a noi, cioè che quando arriva in casa quell'animale lì, tu sai che la casa è la sua, cioè tu sei un ospite, tu diventi un ospite.
2: Allora, per me è il cane, ma so che per te è il gatto.
3: No, allora un cane è rispettoso dell'ambiente, sa sempre che tu sei il suo pet mate, oggi si deve dire così, non padrone,
2: sì,
3: insomma.
2: Sì, sì,
3: comunque
2: va bene.
3: Lui gioca quando lo dici te, insomma, un cane.
2: Sì.
3: Un gatto. Quando tu prendi un gatto in casa, tu sei l'ospite, diventi
2: esatto,
3: l'ospite.
2: Immagino.
3: Perché il gatto fa esattamente quello che gli pare. Questo gatto, questo famoso Pablito, il suo nome si chiama Pablo, vabbè, è stato definito in Australia The Miracle Cat.
2: Ok.
3: Il gatto dei miracoli. Ma è forse miracolato lui? Perché perché questo è riuscito a sopravvivere a un'esperienza terribile. Pensa, un ciclo di lavatrice di 55 minuti.
2: No.
3: Sì, devi sapere che il povero Pablito, nel cercare il suo posto per dormire, aveva pensato di dormire dentro il cestello della lavatrice lasciato aperto con i panni. Meglio posto di quello dov'era? Purtroppo l'hanno... Però
2: no.
3: hanno acceso la lavatrice e per 55 minuti questo poveretto.
2: Sì, vabbè, l'importante è che comunque è sopravvissuto.
3: Sì, poverino, è stato trasportato. Quando se ne sono resi conto, hanno aperto il gatto, poveretto, era in condizioni critiche. L'hanno trasportato in urgenza al pronto soccorso e in terapia intensiva. Comunque sono riusciti, aveva lesioni cerebrali e polmonari, insomma,
2: Mamma mia, aveva di tutto,
3: poverino. Però alla fine è riuscito a vivere. Quindi è stato proprio. un miracolo, perché un gas 55 minuti dentro una lavatrice, ma tu ci vivresti?
2: Ma io no, sarei già morta.
3: Ma neanche se tu ci avessi quel sasso marziano, insomma, no?
2: Va bene, Beppe, va bene.
3: Comunque, tutto a posto per il nostro amico gatto, però non provate, per carità, non fate ora il record, io il mio gatto ci sta 56 minuti. No, i gatti,
2: per carità,
3: controllate
2: no,
3: sempre quando accendete la lavatrice che non ci sia il gatto dentro. Insomma, questo minimo, no?
2: Va bene, Beppe. E allora noi ci troviamo con il prossimo appuntamento.
3: Va bene, allora abbiamo terminato. Ciao, sì. Vanna, appuntamento alla prossima settimana e in questa settimana loca.
2: Crazy Week. Ciao.
1: Radio Fly, le ali della tua musica. Ascolta Radio Fly, la radio.

0: Buonasera da Nicola De Muro. Ad Ankara si è concluso il vertice NATO sotto la regia del segretario generale Mark Rutte, che ha tentato di confermare l'immagine di un'alleanza unita. La scena è stata dominata dalle pressioni di Donald Trump sui partner europei riguardo al fronte iraniano, sferzando l'Italia, definita pessima nelle decisioni sulle sue basi. Trump ha poi parlato del conflitto in Ucraina, dichiarando di avere un buon rapporto con Volodymyr Zelensky. Lo stesso Zelensky ha capitalizzato il summit ottenendo la possibilità di produrre i missili Patriot. Alle richieste di Trump sulle spese militari, Giorgia Meloni ha risposto con fermezza, confermando l'impegno di Roma ma precisando la linea della sostenibilità. Rispettiamo gli impegni ma stabiliamo noi i modi, i tempi e le priorità. Le notizie dal campo delineano un conflitto che in Ucraina non rallenta, con l'esercito di Kiev sotto la costante pressione dei missili russi. L'Iran rimane il convitato di pietra del summit dopo gli attacchi notturni americani contro 80 siti militari iraniani e la risposta di Teheran rivolta contro Bahrain e Kuwait. Oggi è il giorno della sentenza sulla morte del bracciante Satnam Singh, il lavoratore indiano che nell'estate del 2024 perse un arto in un incidente sul lavoro nelle campagne pontine e, lasciato agonizzante dal suo datore di lavoro Antonello Lovato davanti alla sua abitazione. La pronuncia degli inquirenti è attesa dopo le 19 nella corte d'assise del Tribunale di Latina, che chiede 22 anni di reclusione per lo stesso Lovato con l'accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. «Sono responsabile ma non volevo uccidere nessuno», le parole di Lovato. Per la seconda volta in 3 anni un'esplosione devasta una fabbrica di fuochi d'artificio a Santa Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Resta da accertare la dinamica. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autoptici. È tutto, a più tardi.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
2: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga.
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.

0: Faxigen.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

folks, this is Foxy John with the Top 10 Rock, the best 10 rock songs of the week. This week we have two new entries, Tune on Movers, three records going up and three records going down. Ciao, ciao, salute a tutti da Foxy John, qui con la Top 10 Rock, i 10 brani rock vincenti della settimana. Oggi ci sono due nuove entrate, due brani stabili, tre in salita e tre in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della Top 10 Rock. Non c'è più Paris Paloma con Stem the Flow e nemmeno Temper City con Self Aware. E ora si parte al numero 10 con due gradini in meno, Dexter and the Moon Rocks, Freaking Out.

0: Freaking Out, Dexter and the Moonrocks. 3 settimane in classifica, dall'8ª alla 10ª posizione, 2 gradini in meno. E al numero 9, la prima new entry della settimana. Situation, Johnny Blue Skies and the Dark Clouds.
1: New entry.

0: Johnny Blue Skies and the Dark Clouds Situation. Nuova entrata oggi al numero 9, prima new entry della settimana, e al numero 8, seconda new entry. In the Middle, Mount Joy and Gigi Perez.
1: New entry.
0: New entry.

0: Mountjoy e Gigi Perez, In the Middle, conquistano l'ottava posizione per la seconda new entry alla Top 10 Rock.
1: Top 10 Rock! Top 10 Rock!
0: It's Foxy John with the Top 10 Rock. Al numero 7 perde due posti, Charlie Sheen reaches out to the feds, the Mountain Goats.

Charlie Sheen reaches out to the feds. Sei la settimana in classifica. Dalla quinta alla settima posizione, due gradini in meno. E al numero 6 avanza di un posto, Get This, The All American Rejects.

All American Rejects. Get this. Nuova entrata la scorsa settimana, dalla settima alla sesta posizione, un gradino in più. E al numero 5, metà classifica, due posti in meno per Licky.

Happy Now, Licky Lee. 6 settimane in classifica, dalla terza alla quinta posizione, 2 posti in meno. E al numero 4 avanza di 2 posizioni, Yip Yip Yow, Carolina Rose.

0: Carolina Rose, Yip Yip Yow, nuova entrata la scorsa settimana, dalla sesta alla quarta posizione, due gradini in più.
1: Rock. Sono le 18 e 45 minuti.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Rock. Al numero 3 guadagna una posizione Go Away, Weezer and Best Coast.

Fraser and Best Coast Go Away. Tre la settimana in classifica, dalla quarta alla terza posizione un gradino in più. E stabile al numero due troviamo Howdy, Try Try Try.

0: Riepilogo alla Top 10 Rock. Al numero 10, Dexter and the Moon Rocks, Freaking Out. Al numero 9, prima new entry, Johnny Blue Skies and the Dark Clouds, Situation. Al numero 8, seconda new entry, Mount Joy and Gigi Perez, In the Middle. Al numero 7, The Mountain Goats, Charlie Sheen Reaches Out to the Feds. Al numero 6, The All American Rejects, Get This. In quinta posizione, Happy Now, Licky Lee. Al numero 4, Carolina Rose, Yip Yip Yow. Al numero 3, Go Away Weezer and Best Coast. E abbiamo appena ascoltato in seconda posizione stabile Howdy con Try Try Try. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Rock questa settimana, West Side Cowboy, Kick Stones, The Boys.
1: Number 1

Winner of the Week, West Side Cowboy, Kickstones, The Boys. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. Al numero 9, Johnny Blue Skies and the Dark Cloud Situation. E al numero 8, seconda, Mount Joy and Gigi Perez in the Middle. E l'appuntamento non mancate, ragazzi, fra 7 giorni per scoprire la

0: Buonasera da Nicola De Muro. Un grande successo, secondo il segretario generale della NATO, Mark Rutte, il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara, in Turchia. Summit iniziato però con nuove dure critiche da parte di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva contro l'Iran. Offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dal summit in Turchia altri bombardamenti sull'Iran e definendoli di avvertimento. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi e la replica del segretario Rutte, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale. Unità di 31 paesi sui 32 membri, anche sulla Groenlandia, facente parte del Regno di Danimarca, che Trump, in un'altra provocazione, ha giudicato più utile agli USA che a Copenaghen. Nel vertice, blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con ospite di nuovo il presidente Zelensky, il quale, quando Trump gli ha ipotizzato di recarsi a Mosca per incontrare Putin, risponde: meglio di no, lì ci sono troppi droni ucraini. In Italia, seconda esplosione e seconda strage in 3 anni in una stessa fabbrica di fuochi d'artificio, successo oggi a Santa Anatolia di Borgo Rose, in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni e il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Dunque 5 vittime in totale in 3 anni. Resta da accertare la dinamica. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autoptici. L'Italia si prepara da domani alla terza ondata di grande caldo di quest'estate, con l'afa che persisterà anche di notte. Se oggi Firenze è l'unica città da bollino arancione, domani diventerà da bollino rosso, seguita venerdì da Perugia. Sempre domani si registreranno 3 bollini arancioni: Perugia, Pescara e Torino, e ben 18 gialli, tra cui Roma, Milano e Bologna. Le temperature sfioreranno i 40 gradi in tutto il continente. È tutto, a più tardi.
1: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
2: Un saluto ai nostri ascoltatori da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un'altra giornata, quella di giovedì 9 luglio, sulla nostra penisola con l'anticiclone dominante, a garanzia di stabilità ed estesi rasserenamenti. Ma locali disturbi si riattiveranno lungo l'Appennino, sono soprattutto i settori montuosi del Lazio, dell'Abruzzo, del Molise e della Campania a risentirne. Ma si tratta di fenomeni isolati e fugaci, dunque di breve durata. Gran caldo ancora intenso e fastidioso, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con i picchi più elevati anche prossimi ai 35-36 gradi, un caldo che si farà sentire anche nella notte all'alba. In alcune località non scenderemo al di sotto dei 26-27 gradi. Per il momento è tutto, ma vi anticipo un possibile cambiamento tra venerdì e sabato. Per saperne di più vi rimando alla nostra app e Trebi Meteo.
3: Flyspot.
4: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot.

0: E allora ben trovati a questo nuovo appuntamento di Giostrando in questo sabato mattina così splendente, chissà se pioverà o meno, non ci importa, ma siamo arrivati alla 34esima puntata di Giostrando, una 34esima puntata che vi racconterà forse quello che è successo nella 149esima giostra del Saracino. Ma dovete sapere che questa mattina i miei due prodi cavalieri, mi verrebbe da dire, giostatori non lo sono, sono in un altro posto. Vediamo un po', allora, vediamo se li troviamo da qualche parte, che non li sto trovando. Dove siete andati? Eccoli qua, buongiorno.
1: Buongiorno, in trasferta.
0: Dove eravate?
1: Ed è così grande Radio Fly che noi si gira, ci si nasconde.
2: Ma poi siamo,
1: fai scherzi.
2: Siamo in un posto non conosciuto, se no ci bordano.
0: Ma che è successo? Perché è successo?
1: Ma niente.
0: No. Innanzitutto, siete contenti di quello che è successo alla 149esima?
2: Ma io a livello di risultato giostresco per il mio quartiere no.
0: Perché? Scusa.
2: Perché siamo arrivati secondi e il secondo non conta niente.
1: A tutti i secondi,
2: tutti i secondi.
0: Invece i risultati che dici?
2: Idem come me mi sa.
1: Io che devo dire? La puntata precedente dissi che ai spareggi non ci si andava e che bisognava vincere con un punteggio altissimo, quindi a chi ha vinto con 10, che è il massimo che si può fare senza premi aggiuntivi, quindi
2: allora io rivendico che ho detto che tutte le coppie erano livellate, i quartieri sono livellati.
1: In effetti se è il tuo classico 25%,
2: no, dai. Però ora maggior ragione, perché
0: allora io rivendico dalla puntata numero 33 che dissi che comunque sabato saremmo andati a correre il giostra e ci ho preso preciso.
1: Non l'hanno, non è il paglio dei rioni di Castiglione Fiorentino, invece fu è stato rimandato, che l'hanno fatto
0: lunedì. Va bene, allora, banda le ciance.
2: Perché siamo qui?
0: Adesso io vi lascio, perché nel frattempo voi spiegherete perché siete lì e date il tempo a me di andare di là. E quindi nel frattempo che vi lascio soli, vediamo cosa combinate, insomma, no? Allora, vi lascio soli ora, va bene?
1: Il tempo del tuo trasferimento.
3: Bravo.
1: Via.
2: Allora, siamo qua perché abbiamo due ospiti,
1: sì.
2: Così analizzeremo la giostra di sabato scorso, la giostra dedicata alla NUR. Io presento il primo ospite.
1: Ma perché? Perché abbiamo due ospiti che, rivendicando il nostro inizio, è una cosa che dissi anche quando si incominciò tutto col Beppe, noi seconda voce a chi poi non ce l'ha mai. Oppure non gli viene.
2: Il numero è lì, posso chiamare.
1: Quello è il numero sempre lì, che scorre sotto, qualsiasi cosa possono venire, telefonano e vengono. Comunque, presenta.
2: Bene, io ne presento uno per uno, visto che sono due. Io presento Luca Magnanensi. Io credo che non ci sia tanto da dire. Comunque,
1: conosciuto
2: come Lucone, Suarez. Ma visto Suarez, Luca, visto che Luca. Visto che Luca qui ci guardano da tutta Italia, ricordiamo anche che lui è fede giallorossa, per cui Porta del Fuoro, quartiere Porta del Fuoro, è stato anche nel direttivo, comunque è stato anche dietro a diversi cavalieri. Tra l'altro molti amici di varie giostre se lo ricorderanno, perché era anche al seguito di Luca Veneri.
1: Alberto Rau.
2: E ad Alberto Rau, ma soprattutto Luca Veneri, dai.
1: Anche ad Alberto Rau ci ha fatto diverse uscite. Mentre abbiamo alla tua destra abbiamo Aldo Santicchioni, già consigliere di Porta Sant'Andrea, storico ormai quartierista, oppure è anche uno storico amante anche dei cavalli, amante della giostra, di tante di paglio, di anche di altre. Gli altri manifesti.
2: Sembra averlo fatto apposta, Sant'Andrea, Santo Spirito, Porta Piacere, Porta del Fuoco.
1: Ci sono tutti rappresentati stasera.
2: Allora iniziamo.
1: Buongiorno Aldo.
2: Buongiorno. Iniziamo da chi ha vinto, dai.
1: Vai fare la domanda a te, poi faccio io.
2: Allora, noi tra l'altro oggi vedremo anche le otto carriere, però la prima domandina così al volo, prima di entrare nello specifico, allora te la faccio io. Chiaramente. Sabato Porta Sant'Andrea ha ottenuto questa bella vittoria, perché quando uno vince con 10 credo che ci sia nulla da dire, giusto?
4: Non ci piove, meno 20, bella vittoria.
1: belle carriere anche. Devo dire che si è riscattata, questo cosa col cintrone anche sopravanzato di una lancia.
2: Questo era un po' il
1: questo sì,
2: perché anche adesso ci teniamo a essere i primi d'arco d'oro.
1: Erano insomma qualche anno che ci provavano a fare dagli anni 90.
3: Sì.
2: Vedi che Roberto questa cosa insomma un po' di stona.
1: Ecco, se devo dire che non
2: dai,
1: mi è.
2: Che bello, dai, no. Bello nel senso generale, nel senso che la sentiamo noi, insomma, adesso
1: io da quando seguo la giostra io ero sempre stato i primi, insomma, ora siamo terzi.
3: Sì.
1: Non è che sia una, vuol dire che insomma non è che se ne vince tante come porta crucifera ultimamente, quindi vabbè. E una domanda subito a Luca,
2: a bruciapelo.
1: E ascolta, questa coppia Montini Marmorini, questa scelta che è stata fatta su Marmorini alla fine con Biancaneve e Cavalla in fida che è di Davide Parzi, insomma, detta fra noi, ma il Parzi non si poteva fare i fatti sua?
4: Un no. Pochino di storia anche di Porta del Foro, dai, Cavallo era un ex registratore nostro, dopo ognuno quando è fuori fa quello che vuole, è andata da loro e loro ci hanno vinto. Dopo la prova generale di giovedì sera avevo qualche dubbio perché Tommaso che avevo visto fa quel tiro che l'anno scorso ci ha regalato la giostra a noi Porta del Foro, ci ha regalato, no, ci ha fatto vincere a noi Porta del Foro, l'ho rivisto su quel tiro lì, dico ma poi dopo invece sabato ha fatto il tiro che doveva fare, ha fatto quel tiro che doveva fare, come hai scritto te in un post 5 quando la giuria lo dà, era 5
1: e sì, quando l'Araldo lo dice,
4: quando l'Araldo lo dice è 5,
1: quello ormai è allegorico, è così da regolamento, quindi una volta che l'ha detto non si torna più indietro.
2: Certo, vedo Roberto, te sei portato anche block notes, io invece vado a braccio proprio.
1: No, vabbè.
2: Ti ricordo tutto,
1: No, certo, che carità. No, non ne ho dubbi che te ti ricordi tutto. Io no, e quindi me ne devo scrivere. Che dici di questa coppia?
2: Prego.
1: La coppia di Marmorini Montini, come l'hai visti? Come.
3: L'ho visti bene. In ripresa soprattutto il Marmorini. L'anno scorso ma un po' c'era stato un po' qualcosa, capito? Sul Montini non c'è niente da dire, come dice giustamente il famoso Vannozzi, il punto è lì, ce l'ha sempre. È difficile, parecchio difficile che sbagli, fa una carriera sua, però quando arriva lì è chic, non ci piove.
1: Io ho detto che ha fatto... io a parte sono uno di quelli che l'ha difeso dall'inizio, dall'esordio, quando fece quella carriera che poi gli fu annullata, sfortunatissima. Io dissi questo sopra il cavallo, sa quello che fa e verrà più forte, uno dei più forti che si è mai visto in piazza. E questo dico, e ho anche scritto, ti ricordi, ho anche scritto che è facile dirlo ora, che è uno dei più forti, bisognava dirlo quando l'ho detto io. E lui ha fatto questa carriera che io volevo fare una domanda a tutti e due, così almeno si entra subito nel vivo di quello che mi piace, anzi a tutti e tre, anche a te la faccio. A cavalli invertiti, invertiamo a cavalli invertiti, secondo voi come poteva andare?
4: Luca, a cavalli invertiti,
1: a cavalli invertiti, Sant'Andrea, Tommaso con Savello.
4: Allora, cavalli invertiti non c'è mai la riprova,
1: è vero.
4: Penso che Tommaso un cavallo più alto sarebbe trovato bene ugualmente, perché cioè, il Conte era un cavallo abbastanza alto, e Saverio penso che non ha problemi, cioè problemi zero, magari riusciva a correggere prima la carriera con la Biancaneve in treno, dove la metti in dove ti porta, se la metti che devi fare 4 ti porta al 4, se devi fare 5 ti porta al 5, poi dopo sta sempre al guidatore. Come ho detto a uno, non faccio nome, ho detto a uno, dico se a me mi dai la stessa macchina d'Antonelli e ci mette Antonelli, lui in un giro mi doppia e io ne ho fatto un giro al primo giro, quindi dico dipende sempre da chi guida.
5: Roby?
2: Ma io fondamentalmente mi sembra che per come si è voluta anche sabato la giostra, non credo che non avevano, cioè potevi dare qualsiasi cavallo
5: a tutti e due?
2: Credo proprio di
5: sì.
2: Anche se francamente no, ora, ha detto una cosa giusta anche Luca, che Ricky Saverio ha anche alla sua, qui se ne va al discorso dei giostratori che vengono dal salto ostacoli, che vengono da
5: una scuola di equitazione fina.
2: Beh, per cui io credo che non sarebbe cambiato nulla.
5: Aldo?
2: Poi sicuramente mi smentisce, ma
5: no, io.
2: Anche perché non ce la riprova.
3: La riprova non c'è, ovviamente. Io penso che Tommaso con quella cavalleria si è trovato bene, mentre alle prove io con Darko non l'avevo visto parecchio bene, che era il cavallo che lui ha sempre adoperato, anche ci ha anche vinto la giostra. Su Montini c'è poco da dire, penso che con la cavallina invertita, anzi secondo me ancora meglio, mi ha fatto.
5: Sì, eh?
3: Sì.
4: Vabbè, nel senso problemi ne da poco.
3: No, il 5 di quello non c'è, ma però
4: tutti e due,
3: penso che non avesse avuto problemi di nessuno.
4: Allora, le spiego quando volevo andare a parare così, se no sembra che faccio le domande così così tanto per fare. Ma perché si sente dire, no, spesso in giro, insomma, nelle interviste, in altri luoghi, il cavallo conta il 70%, il cavallo conta il 60%, il cavallo conta l'80%. Io credo
2: su Arezzo si conta
4: parecchio. Io credo una cosa, io ho paura di sapere se la pensate così o se la pensate diversamente. Io credo che ci siano tuttora dei giostratori per i quali il cavallo conta il 70-80%. Ci siano dei giostratori tipo Saverio Montini, perché secondo me il cavallo alla fine conta il 40%, perché secondo me a uno come Saverio Montini, io lo so, ma insomma, a vedere anche la carriera che ha fatto, che è stato un semirodeo all'inizio e poi dopo si vedrà l'immagine che si guardava anche prima, subito dopo il tiro, con la cavalla tutta piegata, insomma sembrava che girasse una quintana invece che girasse insomma dietro le logge. Secondo me a uno come lui o a uno come Scortecci, ma anche allo stesso Giulio Vedovini, che ci arriveremo dopo, secondo me gli puoi dare un cavallo qualsiasi a momenti che comunque il suo lo fanno. E che ne pensi, Luca?
6: Allora, fino a sabato anch'io pensavo che il cavallo contasse tanto, conta tanto come tutte le manifestazioni che si corre con i cavalli, conta tantissimo. Però devo dire, io ci ho cambiato un cavallo il giovedì sera, questo non ci ha mai tirato in piazza, ma a casa ci tirano tutti con tutti i cavalli. Questo in piazza non ci ha mai tirato, quindi è arrivato in piazza 4-5 la prima carriera, niente da dire, quindi
5: cancellato.
6: In quel momento lì, questo gli potevi dare qualunque cavallo che avrebbe fatto 5.
5: Si parla di Giulio.
6: La carriera del Montini è partito all'angolo Mannuccini, è arrivato. Quasi addosso ai figuranti di Sant'Andrea, poi riuscire col Pino il 5, penso. Tutti belli 5, però questo è veramente bello.
5: Questo è voluto, cercato, trovato. Guidato.
6: Ha denominato Vannozzi, conta il punto e il punto l'ha trovato. Bello, cercato e trovato, quindi 10 e lode.
5: Aldo, su sta cosa dei cavalli che dici?
3: Questa cosa dei cavalli contano, dipende anche dal giostratore, perché il carattere, dipende secondo me anche dal carattere del giostratore, capito? Perché c'è chi, ora mi esagero, ma gli dai qualsiasi cavallo e riesce tutto sommato a avere, a qualcun altro insomma, e vuole la precisione, la cosina, poi quello, guarda, capito? Però c'è alcuni che non hanno grossi problemi, come vedi diceva Luca poco prima, che hanno pochi problemi, ma anche qualcun altro ha pochi problemi, devo dire. Però ora, per esempio, il Giulio ha dimostrato che è bravo.
1: Anche bravo. Ha dimostrato carattere, ha dimostrato bravura, tecnica. Bravo.
3: Faccio una battuta che ovviamente è bravo e stilisticamente è più bravo del babbo.
1: Ecco,
3: era una battuta.
6: A me piace, io sono più vecchio, mi piace più il babbo, però di queste giovani
1: va bene,
6: avrà tutta la carriera.
2: Allora, no, io direi invece da andare a rivedere nelle foto del grande Alessandro Falsetti, Arezzo 24, per curiosità. Rivediamo un po' le otto carriere, anche perché ce ne sono state otto, per cui rispetto alla prova generale, sì, che invece è stato due spareggi.
6: Allora, mettere in salita subito la trasmissione, perché sapete, io sono polemico.
2: Bravo,
6: io sono polemico. Allora, vorrei dire a quelli che hanno detto, quelli bravi, tutti quelli bravi, perché io non so bravo, che noi si è cambiato il cavallo facendo una sceneggiata dicendo che noi si sapeva dal mercoledì che si sarebbe cambiato il cavallo. Gli dico di cambiare sport io, perché non è così, non è così.
1: Quindi quelli che dicevano che era una scelta tecnica,
6: non è scelta tecnica assolutamente, assolutamente.
2: Beh, allora tanto ci arriviamo, ma
1: andiamo per ordine. Lui è per ordine.
2: Così resettiamo e partiamo dalla prima carriera. Tra l'altro, il primo esordiente, ce ne sono stati tre sabato scorso, per cui è anche un bel numero. Prima carriera di Porta Crucifera con Leonardo Tavanti su Marruca, che colpisce il 4.
1: Sì. Avete studiato?
2: Non so, sì.
1: Ora non si vede tutta la carriera, quindi semmai l'avete rivista a casa
2: la foto.
1: Quindi Luca,
6: questo è un cavallino che era di, non so se era di Porta Crucifera o
1: sempre, no,
6: è sempre di Lorenzo
2: Vannetti.
6: A me è sempre piaciuto questo cavallino, un cavallino preciso, poi dopo magari avrà i suoi difetti. Allora, Leonardo giovedì sera era andato a letto con un 2 prima del debutto, un po' pesante prima di debuttare, però ecco, dopo sabato ha fatto la carriera d'apertura, ha fatto la carriera che doveva fare.
1: 10. Io ho visto, ora se mi permetti, ho visto una carriera che è partito secondo me bene, poi la cavalla gli si è messa un po' in protezione all'inizio e lui l'ha guidata, l'ha tenuta dentro. Poi da metà diciamo lizza fino al muratto, quando al momento in cui si è messo in mira, la cavalla si è sentita libera, secondo me sotto il muratto, se poi ora non ci sanno noi video, ma tanto poi noi siamo una radio,
6: sì,
1: per me si è allargata un po' in fondo, ecco.
6: Però Roberto è vero, si è allargata, però lei è passata gli ultimi 10 metri davanti ai figuranti di Sant'Andrea, che qualcosa hanno fatto.
1: Questo,
6: non è che il cavallo
1: è vero.
6: Purtroppo è un animale, non è un treno che va nella rotaia, quindi un pochino si è fatto l'uscita, è fisiologica. E secondo me ha fatto un bel tiro.
1: No.
6: Poi dopo ha fatto
1: tiro
6: 4.
1: Tiro
6: oggi al 4 non si esulta più. Oggi il 4 è come aver preso una bastonata.
1: È vero.
6: Però
1: quando c'era noi, ti sa.
2: Anche col 3.
6: Quasi anche col 3, bravo.
1: In questa carriera.
3: Ma io pensavo anche che fosse un po' emozionato, anche perché ha avuto dei disturbi grossi all'inizio.
1: Secondo te se l'aspettava Martino i disturbi che ha fatto Sant'Andrea quando andava giù alto avanti?
3: Penso proprio di sì.
1: S'aspettava
3: sì.
1: Secondo me è andato più noia quando alla discesa al posto, è andato più noia alto avanti che al Bruni.
3: Sì.
1: Cioè, secondo me c'è stata un'inversione un po'.
2: Però ce l'aspettavamo, dai.
3: Certo. Comunque, questa, sì.
1: Io te dico la verità, io me l'aspettavo più su Bruni che su Tavanti. E secondo me ha un po' giocato su tutta l'emotività del binomio, su tutti e due. Leggermente, non più di tanto.
3: Comunque, ha fatto una partenza parecchio veloce. E lì, secondo me, subito in partenza si è un po' scompensato. Dopo ha recuperato una cavalla che secondo me va bene e può andare bene anche per le prossime giostre, e ha fatto un buon tiro, ha fatto molti, ha fatto 4, voglio dire, tenendo conto che veniva anche dalle prove che erano
5: fatte belle, erano disastrose.
2: No. Poi io chiedo magari se il nostro Beppe riesce a ingrandire il tabellone per, sul punteggio, perché comunque è vero che 4, però insomma non è che è andato lottissimo, no, insomma.
5: Poi il 4 c'è in Bellocchia,
3: sì, però è 4.
5: Non la manco toccato,
4: gli 8 tiri, diciamo,
5: bisogna essere onesti, perché gli 8 tiri, purché
4: è quello più lontano,
5: purché
4: era
5: il tiro, è l'ottavo tiro, però era esordiente, aveva tutta la situazione. Poi, come ha detto Aldo, veniva,
4: bella polvere,
5: veniva da una settimana presa con le molle, non che tutte le sere erano 5 facile. Quindi dai.
2: Allora andiamo con la seconda, qui c'è altro esordiente e che insomma, voglio dire, già per il nome si presentava con un certo peso, Giulio Vedovini, che dopo il fatto di aver corso la prova generale l'anno scorso, averla vinta con Porta del Foro, quest'anno è stato scelto per correre al posto di Matteo Vitellozzi, e poi dopo sono scelte chiaramente dello staff di Porta del Foro, con un cavallo, l'abbiamo già detto, che chiaramente, cioè, era la prima volta che lui calcava la lizza in Piazza Grande, perché aveva sempre provato con Ice,
5: ci ha fatto una prova voto in ingresso
2: e poi ci ha fatto questo tiro, ha stampato questo 5, anche questo può, magari Beppe lo vuoi ingrandire, qui invece il pomodoro insomma è bello,
5: e c'è uno bello
2: scancellato,
5: ma che gli vuol dire? C'è qualcosa da dire?
4: No, un debuttante così. 17 anni, un bellissimo tiro, veramente bello.
2: Luca, porta del Foro, un cavaliere, quanto gli durerà?
4: Quanto dura? Questo, sai. Questo non si può sapere. Però penso che quale motivo, chiedo sempre, perché devono dire che i nostri vanno via, i nostri.
5: Ah, ma per il discorso di Sant'Andrea, no, che.
4: Questo l'ha visto io. Tanto ora hanno vinto, penso che vogliono cambiare uno.
5: Non credo.
4: Subito qui, poi.
5: Ripeto sempre,
4: sono quartieristi? Non mi sembra, perché due si sono trasferiti armi e bagagli. Erano quartieristi, si sono trasferiti armi e bagagli. Quindi per me, frequentando anche altre gare, corrono tre giostre da una parte e due da un'altra. Quindi se stanno bene in un posto, non capisco perché devono andare via.
5: Io credo che lui non credo che si muoverà, almeno per qualche anno non credo, anche perché lì c'ha tutto un contorno anche con Vernaccini,
4: è cresciuto. L'ho rivista anche oggi la carriera, perché l'ho rivista stamattina prima di venire qui e
2: ti sei preparato.
4: Sì, mi dicono, non è stata una bella carriera,
5: ognuno ha le sue
4: volete quelle belle, perché io.
5: Ma ora che molto meglio questa che quella del Montini a livello, se vogliamo mettere, non il punteggio lo stesso, perché sempre 5, però vuol dire lui è venuto su pulito.
4: Penso che tutta la tribuna, voglio vedere tutti quelli che erano in tribuna o meno qua, in piedi tutti, che si aspettavano un 5 così o se andavano a fare un tiro più parato. Questa era un 5, questa ha tirato nel mezzo, cioè, ha preso il mezzo,
5: nel mezzo.
4: Se tira qui e tiro qui, tu silenzio.
2: Io vi faccio una domanda un po' provocatoria, perché Vedovini, una storia in bianco verde e ora invece sono un giallo rosso, babbo e figliolo.
3: E vabbè, ti sono scelte che lui ha fatto personalmente, a Sant'Andrea non so quello che è successo per mantenerlo lì, perché

0: Io ho una domanda. Quando va in mira Giulio? Guarda che c'è parecchio ritardo rispetto a tanti.
1: Sì.
0: E ora io non mi ricordo mai, non perché sono pesato, perché quando il babbo andava a mira. Non so se riguarda la prossima volta.
1: Babbo andava a mira quasi subito.
0: Quasi subito, ecco.
1: Di loro avevano questo.
0: Invece lui
1: dalla striscia bianca avevano già la lancia stessa.
2: Bravo. E lui salza, sì, un po' dopo la striscia bianca si alza tra la striscia bianca e dove esce il
0: torna,
2: la metà della lizza, sì, a un quarto di lizza si alza e poi va in mira, sì, anche la lancia comunque la cala molto molto
0: bianca,
2: però ne sbaglia pochi.
3: Allora, terza carriera, terzo quartiere Porta Santo Spirito, che ha mandato come prima lancia Gian Maria Scortecci su Doc, un binomio oramai vincente, affiatato oramai da qualche anno. E Gian Maria, magari anche qui Beppe, se fai l'immagine più insomma, ha marcato anche lui 5 punti, per cui già nella prima serie già avere questi punteggi alti, anche noi in diretta dicevamo, ma guarda un po' stasera i punteggi alti, non si arriverà a fare il record in assoluto.
1: No, il record.
3: Che tra l'altro, ora io lo sai che non mi addentro più tanto, però così a occhio posso dire che i punti ottenuti sabato, già un quartiere vincere con 10, gli altri con 9.
2: Io credo che sia sulle 8 carriere
3: regolari.
2: Insomma, sia quella che è stata la più alta di tutti a somma di punti, insomma, no? Sulle 8 carriere.
3: Ah, sulle 8 carriere.
2: Sulle 8 carriere io credo che sia la più alta.
1: No, siamo andati a spareggi con 9, ma con 10
2: con 10 io non ho mai visto andare a
1: spareggi. Non mi ricordo.
2: Non mi ricordo.
3: Allora, anche Gian Maria, visto, è vero che ora è stato impegnato con le elezioni, a fare campagna elettorale, però si è allenato anche per la giostra, perché comunque il suo cianque
2: è un cavaliere esperto, è un giostratore che ormai sa dove mettere le mani, con Doc, visto, c'ha i suoi, ogni tanto c'ha le sue litigate con questo cavallo, ma poi dopo alla fine riesce, è un po' altalenante, negli ultimi anni è un po' altalenante, però non vuol cambiare monta, ha fatto tutte le prove con Doc, no, una prova mi pare che ha fatto, è venuto in piazza con un altro cavallo,
0: Giorgia.
2: Ma non ci ha neanche tirato, però non ci ha tirato
0: il cavallo, si chiama Giorgia,
2: sì, però non ci ha tirato, ma lui ce l'ha, che gli ultimi cavalli che portano, poi dopo lui qualche prova ce la fa. Luca, vuoi dire qualcosa? Sì,
1: no, di San Maria che vuoi dire?
2: San Maria che vuoi dire?
1: Aveva preso un anno di ferie l'anno scorso, ma quest'anno è già tornato. Una carriera bellissima.
2: Un anno l'ha preso.
1: Una giostra, due giostre di ferie.
2: Ah sì, vabbè, perché era la prima da vinta fuori con Elia, che sì, ha fatto il fenomeno.
3: Allora,
2: andate di qualcosa su...
0: No. C'era di poco.
3: Allora, andiamo avanti. Qui ora la foto magari non si vede il tabellone.
2: L'ho fatto vedere io nel post.
3: È il primo tiro del Benzina, Tommaso Marmorini, detto Benzina, abbiamo già parlato. Comunque, niente, ha fatto questo tiro, eccolo, visto che è di Sant'Andrea, insomma, ritorno con Aldo. Se vuoi aggiungere qualcosa in particolare, era anche sotto, come carriera.
0: Ma comunque ha fatto una buona carriera, questo senza dubbio.
3: Con la lancia che tra l'altro vede particolare, che in genere prende anche la botta al cavaliere, qui invece vedi come sta calando in giù la lancia.
0: Poi ha fatto una buona carriera, è partito anche bene, devo dire, e poi ha fatto il punto. È quello che conta, c'è poco da dire, è stato determinante, parecchio.
2: Ah, è questa sì.
0: Sì.
2: È stata la carriera, diciamo.
1: Ci ha costruito la vittoria. Cioè,
0: bravo. Sì.
1: Questo è stato l'intonaco della vittoria.
0: Sì. Bene, sì.
3: E con lui si chiudeva la prima serie con ben 3 quartieri a 5 punti e Porta Crucifera a 4, che già, insomma, vedendo questa

0: prima sera, appunto, c'è tanta roba, perché insomma, dava cioè, tutti e quattro i quartieri se la giocavano, insomma, perché fondamentalmente
1: vai
0: questa cosa. Allora
1: siamo la prima,
0: è iniziata la seconda serie di Carriera, ovviamente ha riaperto Porta Crucifere. Questa volta è stato Matteo Bruni. Ora ci arriva anche la foto, eccola qui, anche qui è il momento delle
1: carteggiano, non si vede,
0: colpito il tabellone,
1: comunque però, è il 5 netto. Sì, io invece sulla Carriera, perché
0: esordiente, ricordiamo
1: anche lui, esordiente,
0: il terzo esordiente della
1: cavalla. Diciamo che lui è arrivato alla domenica che non si sapeva quello che era successo, perché sta cavalla aveva tutte le marce, forse qualcosa in più, ha lasciato due volte la lancia in terra, quindi...
2: Ma non con Fiesta però?
1: Come no? E lui sì, con lei, con la Gian.
2: Sì, sì.
1: E poi sta cavalla è stata rimessa a posto nel giro di qualche giorno. Ha cominciato ad andare bene. Lui si fida molto, perché è una cavalla che onestamente non ha paura, di niente, quindi non si sposta. Io quello che voglio dire sul discorso di questo binomio qui, io penso che se ha messo a posto in una settimana, io credo che riescano a mettere a posto bene, anzi meglio di come è il binomio davanti, o Marruca o Pesca, quella che sia, da qui a settembre. Credo che ora abbia le idee chiare su come lavorare anche su davanti. Luca?
3: Io sono dubbi zero, ero convintissimo che l'avrebbe preso, per quello che ha sempre dimostrato in tutte le prove che ha fatto a Sant'Andrea, cambiandogli cavallo dalla sera alla mattina, qualunque cavallo, alto, basso, piccolino.
0: Se tornerà da prima, anche se cambi il cavallo, però manico, ci vuole...
3: come si dice a Arezzo, sempre già appaso, quindi...
1: Poi ho detto bravo, io, freddo, a uno come lui il cavallo freddo, quanto gli conta? Gli conta l'80%,
3: ma non quanto vai. Dovrebbe contare, perché lui l'ha dimostrato negli anni a Sant'Andrea, vincendo le prove generali o facendo 5 con tutti i tipi di cavallo, quindi ero convintissimo.
1: L'anno scorso mi pare che a giugno gli cambiarono il cavallo per la prova generale, cioè il giorno della prova generale gli detto un altro cavallo, come è successo a Giulio, insomma.
3: No, ma io con lui ero convintissimo che avrebbe fatto quel punteggio.
1: C'è niente da dire. Aldo?
4: Allora, intanto la cavalla era già migliorata l'ultimo giorno di prova, perché i primi due aveva destato impressione da tutti i punti di vista, capito? Poi per quanto riguarda lui, mi ha spezzato anche una lancia discreta, perché veniva fuori dal cambio che ha voluto dire, eccetera eccetera, la piazza, il cavallo delle prove che insomma lasciava desiderare, eccetera eccetera, quella determinazione tutta l'ha dimostrata. Prima cosa, che c'è chiappa, perché ragazzi, e devo dire che io con questo stile c'ho un po' la fissazione, e un altro che ho fatto una bella carriera anche stilisticamente.
1: Sì,
4: stilisticamente
1: è bello cavallo, sì, si vede,
4: questo è vero.
1: Andiamo avanti
0: e si va al secondo quartiere, che è di nuovo Porta del Foro, e qui Francesco Rossi Tallurino, che qui lo dico subito a Luca, magari qui, ecco, forse un pizzico di delusione, perché anche in base alle prove, ecco, il 4 fatto da Francesco, magari Porta del Foro non, forse neanche lui se l'aspettava, magari quel punteggio forse si vede, guarda.
1: Vabbè, comunque, tanto sì, è un 4,
3: sì, qui è il famoso
0: l'ha toccato,
3: il 5, sì, il famoso millimetro dà, il famoso millimetro toglie, lui è andato nel toglie, purtroppo è andato nel toglie, onestamente non me l'aspettavo, ma insomma siamo andati a 9, non siamo stati i primi a eliminare Porta Crucifra, si andava già allo spareggio con loro, perché le seconde tornate dopo il 5 di Matteo Bruni era già uno spareggio, era già uno spareggio, sì, perché se vado a 10 vinco, se vado a 8 perdo, quindi noi eravamo portato per riandare a andare allo spareggio. Non è venuto perfetto, è venuto questo tiro qui.
1: Posso, io ho visto il cavallo, io ho pensato Hollywood l'ha fregati per la seconda volta, nel senso che cavallo gli ha saltato la riga, gli ha saltato la riga bianca, saltandogli la riga bianca c'hai da ricomporre il cavallo e da ricomporre te. E poi gli ha preso la via, secondo me, e al momento che è andato in mira è arrivato al burato. Ecco, secondo me non ha fatto poco, ha fatto il che ha fatto.
3: No, assolutamente, tiro.
1: Cioè, secondo me, a quello che ho visto io, poi
3: non sbaglia il numero.
1: Non tiro il numero. Ha fatto poco, ha fatto il tiro. Perché è arrivato svelto al burato.
2: Sì.
1: Cioè, tempo di mira si è accorciato tanto con quel salto. No, è Aldo.
2: Sì.
3: Comunque se fermo che c'è 4 quartieri a 9, poi dopo il quarto uno dei 4 tira fuori il 10 e lo porta a casa.
1: Vai.
3: Però sicuro siamo in 4 a 9 in questo momento. Poi se fai gradini si andrà.
1: Siamo veloci che il tempo
0: sì, passa. Allora Porto Santo Spirito, Elia Cicecchia, e qui il tiro di Elia, anche per come è esultato Elia, insomma, vai e 5. Comunque, qui vediamo.
1: Sì, ora non è che si vede
3: di bianco cinetano.
0: Allora, noi non facciamo come chi ha scritto su Facebook, perché sai, il giorno dopo la giostra c'è tutti gli intenditori. Chiaramente c'è una giuria che ha misurato tutto quello che è.
1: No. Siamo d'accordissimo su questo. Però io mi fermerei più sul discorso del cavallo.
0: Dov'è lui?
1: Sono lui col cavallo.
0: Con Tony.
1: Perché secondo me, io l'ho scritto anche nelle pagelle, che ringrazio Passione Quintana che mi ha richiesto, se le poteva pubblicare nella sua pagina, io gliel'ho.
0: Basta, io l'ho concesso.
1: Questo passo di. Ma te hai fatto l'articolo il giorno prima, dai. Però ecco, secondo me lui con Tony ci litiga un po' troppo questo cavallo. E poi dopo lui è un cecchino e magari trova
0: il colpo di che me lo dici.
1: È vero, non è il primo anno,
0: lo dico. Anche l'anno scorso.
1: E lui ci litiga un po' troppo questo cavallo, gli tiene la testa alta. Poi guarda, non è da lui prendere una botta del genere, anche ti guarda anche che sul contraccolpo, vedi quanto è indietro, le gambe come tendono,
0: ecco,
1: la testa del cavallo, vedi anche lì un po' alta, prende anche un po' di colpo, non riesce proprio a ammortizzare tutto il colpo. Secondo me questo cavallo c'ha un po' di questioni lui. Te che dici, Aldo?
4: Sì, dico che secondo me, faccio l'affermazione, poi lui non me ne vorrà, ma non gli piace molto quel cavallo. Secondo me poi è un cavallo che lui ci ha corso perché l'altra non era più disponibile.
1: Olimpia.
4: Capito che voglio dire? E secondo me a settembre lo vedremo con un altro cavallo, questa è la previsione che faccio. Lo dico, ma è così,
1: Capito? Segno
4: e poi la carriera, ma il fatto che lui ci avesse anche un po' di disequilibrio sopra il cavallo, secondo me dipende da questo fatto, dalla fiducia
1: del lui verso il cavallo.
4: Sì.
1: Luca?
3: Sul mitigare, sì, ti do ragione, però lui l'anno scorso a giugno, sceso dall'Olimpio e montato su questo Tony, si è vinto subito, senza montarlo mai, quindi ci ha vinto facendo il 5.
1: A settembre?
3: Poi a settembre, che l'ha montato tutta l'estate, ha cominciato ad avere qualche problemino, avere qualche difficoltà, però come ha detto Aldo, secondo me siamo sicuri che Elia sto cavallo gli piace. Questo
1: cavallo lui, quando l'ha montato a giugno lo montava Elia Taverni.
3: Quello è
1: le scuderie
3: non ci sono, non so, però siamo sicuri che gli piace.
1: Credo di sì, però
3: chiedo questo, siamo sicuri che gli piace.
1: Andiamo,
0: siamo quasi alla fine, per l'ultima carriera, ah no, l'ultima,
4: l'ultima
0: di Saverio Montini, l'abbiamo già detto, questo tra l'altro si vede anche come largo, insomma, non è che
1: è uscito,
3: come ho detto prima, è uscito perché sennò non esci dal burattino da dove era ritornato sotto, perché è partito largo, si è allargato che gli è andato noia, sennò non esce, ha stretto perché gli è andato noia, sennò non esce più da lì, bravo quello sopra bravissimo, il cavallo l'ha aiutato, però bravissimo. Su questo quartiere qui ha vinto, bravissimo. Dico una cosa che mi piace tantissimo, l'ha accompagnato il giostratore. Questa è una cosa che a me fa impazzire, allora, il giostratore che accompagna il giostratore.
0: Questa Luca è una cosa che noi l'abbiamo detto, perché ora siamo abituati che lo accompagna l'uomo a terra, per cui tra l'altro ricordiamo Santo Spirito è stato l'esordio a Santo Spirito di Luca Veneri come uomo a terra, se l'ha già fatto a Porta del Foro, anzi l'ha fatto anche il preparatore e il giostratore per un anno, e poi vabbè a Porta Crucifra Martino Gianni, a Porta del Foro Enrico Vedovini, mentre a Sant'Andrea c'è stata questa cosa, come accadeva nelle giostre vita,
3: però giustamente a Porta Crucifra gli doveva accompagnare Martino, perché due ragazzi passando in mezzo a quello che è successo mentre andavano in giù, non so quanto potevano essere stati bravi. Voi avete detto è andato meno noia a Matteo, è vero, però è stato bravissimo e non gli insegni niente, ma niente. Martino è stato bravissimo, che ha girato il cavallo verso col Cidrone e gli ha girato il posteriore andando giù.
1: Vabbè,
3: quello è stato bravo. Due ragazzi giovani, magari lì si trovano in confusione.
1: Anche a Santo Spirito, io quando era lì, che gli diceva ora ci fanno questo,
3: sì, no, e capitava tutto. Mi piace che il giostratore accompagna il giostratore, perché vengo da giostre vecchie. Quando parlo di giostre con altre persone, dico ma io vengo da giostre vecchie, oggi parecchie cose non le capisco, oppure non ci arrivo a vederle.
0: Io invece Aldo, un 5 così è proprio qua, io credo perfetto così, credo.
3: Posso rimettere,
4: penso che anche gli altri l'abbiano fatti con i sempre così, finché lui è,
1: se no, sì, ma lui è,
4: non lo so, ora non me lo dico, ma io penso che sono proprio netti.
0: Questo è da incorniciare
4: nella una carriera che è stata, però ragazzi, niente da fare.
1: Però se posso dire una cosa, tanto siamo quasi in chiusura, credo, e io dico, cioè, si sta delineando un po' su un discorso, cioè un giostratore, perché questo Santo Spirito un po' qualche volta sbaglia uno, qualche volta sbaglia quell'altro, no? Però quegli altri tre diciamo che hanno un top player, quindi hanno un che ne so, Bruni, Vedovini, che si vede che sono a livello equestre e anche sono superiori diciamo alla media che c'è. Io penso che se in futuro, non parlo di ora, ma io penso che ci sia un che c'è un giostratore in erba che se ne parla benissimo, non è ancora accreditato con nessun quartiere. Non posso fare il nome perché io credo che chi se lo prenderà questo qui, e il tuo quartiere credo che abbia una buona opzione, Luca, e lì dopo diventa, lì si crea la futura coppia. La futura coppia di giocatori tipo Santo Spirito.
3: A me la mia, la coppia di oggi mi piace, tantissimo. Perché uno è un uomo e l'altro è il ragazzetto giovane, scafato, freddo, però uno è un uomo e l'altro è il ragazzetto giovane, quindi mi piace, la mia coppia mi piace tantissimo.
0: Allora, mentre
3: l'ultima cosa, l'unica cosa, non mi è piaciuto le offese personali, perché uno può cambiare casacca, ma nel personale non ci si va. E questo lo dovevo al mio collega di lavoro, che è il fratello di un giostratore, di Matteo
1: Bruni.
3: Non si va nel personale, assolutamente. Ce l'hai con Lucone, offendi Lucone, non la famiglia, o il resto.
1: Io lì penso, poi io ora dico una
3: viva
1: cosa.
3: Viva la giostra.
1: Sì, è vero, questa è una cosa che è venuta fuori, che dura da un anno. Questo ragazzo non è che è stato solo la settimana della giostra, lui è da un anno che viene costantemente fermato anche fuori, in inverno è stato anche minacciato, è stato... Allora, se la giostra deve diventare questa, io credo che sia il momento di darsi una calmata. Bene, cioè, va bene la foga, il colore nella settimana di giostra, però se la giostra deve diventare che tutto l'anno io devo andare, non sono libero di andare in giro per Arezzo perché vengo fermato, offeso e minacciato, allora a quel punto lì bisogna iniziare a fare un passo indietro. Questo è quello che mi sento di dire. E un'altra cosa, chi e scene tanti hanno giustificato certi atteggiamenti, io li reputo complici di quelli che l'hanno commessi. Con questo qui penso che possa rientrare, o rientra il MEP, o se no
0: rientro io, così visto che siamo ecco,
1: si sta sporando tutto.
0: Allora MEP, andiamo su, facciamo un primo piano su punteggi, perché comunque ribadisco 9, 9, 9, 10, questo è questa tra l'altro è la pagina del libro, del librone che redige il cancelliere, è una foto anche, insomma, non è che se ne vede tante, insomma, per cui vedere queste cose. Poi c'è anche così le penalizzazioni, sono stati espulsi i maestri d'armi di Porta Crucifera e Porta Sant'Andrea perché non hanno tenuto, diciamo, a bada i propri figuranti. Ricordiamo che in piazza il maestro d'armi è colui che è responsabile, per cui è stato segnato questa cosa. E però ecco, sui punteggi, insomma, io credo che anche te ne viste tante altre due vostre. Prima si diceva anche con 5 nell'84 Santo Spirito vinse col tiro buono di Gabriele Dici, di Gabriele Gamberi, di Silvano Gamberi.
3: Io ho vinto con 6 nel 90,
0: insomma, è sicuramente, poi si chiude, è sicuramente un indice che, vabbè, è scontato dire che il tasso tecnico si è alzato in maniera esponenziale, perché insomma ora sta allenando tutto l'anno. Però,
1: certo, guarda che ora rientra il MEP e te chiude.
0: Chiude?
1: Perché, ah sì sì, l'avevo detto che arrivava.
5: È lontano.
1: È arrivato.
5: Mi posso fare. Va bene, io ringrazio Luca, ringrazio Aldo, sono due che sono, cioè, voi dite di sapere tutto, ma questi ragazzi, cioè, occhio, perché... Voglio dire, no, mi piace come gli esami che avete fatto anche sulle carriere, si impara sempre qualcosa con voi e questa è una cosa molto bella, quindi al di là dell'aspetto dei punteggi, carriere, però avete detto le cose veramente belle. Tra l'altro penso che il Saracino debba sempre mantenere quella sorta di, come dire, ordine cavalleresco, me la permettete questa cosa?
1: Sì, sì.
5: Però insomma c'è una cosa che ormai abbiamo, la passione ce l'abbiamo, ma ci devono essere delle cose che effettivamente non bisogna andare... come ha detto Luca sul personale, come ha detto Aldo su tante altre cose, quindi bello così, bello, veramente complimenti.
1: Bene, quindi noi ringraziamo Luca Maglia Nenzi, detto Lucone.
5: Cioè, Luca, butticiù la pasta perché sono le 12:05.
0: Allora, noi però dopo questo tour de force rientreremo una settimana sì, una settimana no. Perché questo, queste ultime due settimane, tutti i sabati, compreso la giostra.
1: Sì, poi si viene a noi.
0: E
1: ringraziamo anche Aldo Santiscioni, certo, che
0: deve andare a festeggiare.
1: Ha
0: fatto tardi.
4: Ormai è sabato. No, no, esce sabato il Cenino della Vittoria.
0: Ah, certo.
4: Poi credo, non lo so, che facciano la.
1: Stasera. Stasera o sabato? Stasera.
0: Stasera il Cenino,
1: vabbè. Stasera c'è il
0: Cenino. Ed è una Cena Vittoria.
4: La festa credo la facciano a Sant'Agostino, o a Sant'Agostino o alla Pioborri.
1: Ah,
4: Roma. Non lo so.
1: Bene,
5: va bene. Allora io vi ringrazio, vi saluto e alla prochaine fois, come direbbero i francesi.
1: Forse.
5: Ciao Luca, ciao Aldo e ciao ai nostri due condottieri. Prima avevo chiamato cavalieri, ora vi chiamo condottieri e così via. A ricevere alla 35esima puntata di Giostrando. Come si dice, Roberto?
1: Forse.
5: Ciao a tutti.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ascolta Radio Fly, la radio.

0: tra poco su Radio Fly, la top 10 album con Patrick Madani.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Preceduto dagli strali di Trump agli alleati e dopo le nuove bombe sganciate la notte scorsa sull'Iran, si è concluso nel pomeriggio ad Ankara il vertice della NATO, in un clima di massima unità nelle parole del leader Rutte, senza però novità sui conflitti in corso dal Medio Oriente all'Ucraina, salvo i ribaditi impegni di innalzamento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Un grande successo, secondo Rutte, il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara, iniziato peraltro coi rinnovati attacchi di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva sull'Iran, offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dalla Turchia altri bombardamenti e definendoli di avvertimento. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi, la replica del leader della NATO, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale, in cui si ribadisce il no assoluto che Teheran si doti dell'arma atomica, e poi si sottolinea l'inviolabile centralità dell'articolo 5 della NATO sul supporto militare degli alleati in caso di attacco a uno di essi, e riferimento di cui anche la Groenlandia, regno di Danimarca, che Trump in un'altra provocazione ha giudicato più utile a lui che a loro. Nel vertice blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con di nuovo ospite il presidente Zelensky, che quando Trump gli ipotizza di recarsi a Mosca per incontrare Putin risponde: lì ci sono troppi droni ucraini.
2: E al termine del vertice NATO in Turchia, punto con la stampa della premier Meloni, con una valutazione sull'esito del confronto tra i paesi alleati e una risposta a Trump che lamentava uno scarso aiuto dei paesi europei contro l'Iran.
4: È stato un confronto molto positivo, ormai un po' in punta di piedi, ma insomma è stato un clima costruttivo, positivo, di unità. Per quello che riguarda le truppe americane, allo stato attuale a noi non è stato comunicato alcun disimpegno formale. Dopodiché voi sapete che nella NATO si discute di burden shifting, no? Cioè di come gli alleati europei, cioè la colonna europea della NATO, debba assumere maggiore responsabilità all'interno del territorio europeo per consentire alla colonna americana di dispiegarsi su altri quadranti che sono oggi considerati prioritari.
2: E a fare da contraltare alla premier in Turchia sono i leader del campo largo, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli, riuniti oggi a Napoli. E proprio la leader del PD lancia la dichiarazione di intenti del centrosinistra.
5: Oggi a Napoli con Conte, Fratoianni e Bonelli per parlare di salario minimo e di come contrastare la precarietà e il caro bollette, di come rilanciare la sanità pubblica e il Sud. Ci occupiamo noi dei problemi concreti degli italiani, visto che per la destra la priorità è cambiare la legge elettorale per garantirsi.
2: In arrivo sull'Italia una nuova ondata di grande caldo, temperature oltre 40 gradi e afa anche nelle ore notturne, non va meglio nel vecchio continente. Il punto con Nicola Compagnone.
6: Dopo alcuni giorni di temperature nella media stagionale, l'Italia si prepara a partire da domani a quella che gli esperti definiscono la terza ondata di grande caldo di questa torrida estate. Oggi un anticipo con 10 città da bollino arancione, tra cui Firenze e Milano, e 10 da bollino giallo. Domani torna sullo stivale anche l'allerta rossa, che riguarderà per ora la sola città di Firenze, arancione in altre 3 città, Perugia, Pescara e Torino. A partire da domani quindi attese temperature intorno ai 40 gradi e notti super tropicali in tutto il vecchio continente. Fanno sapere i meteorologi, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che lancia l'allarme. Altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Le ondate di calore, continua l'organizzazione, potrebbero essere numerose e potrebbero estendersi fino all'inizio del mese di ottobre.
2: 3 anni dopo l'esplosione del 2023 che provocò 3 vittime, ancora una drammatica deflagrazione in una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Rieti. 2 i morti. Il servizio di Geni De Gaetano.
7: L'ennesimo incidente mortale riporta al centro dell'attenzione il tema della sicurezza sul lavoro. La fabbrica di fuochi d'artificio, la ditta pirotecnica Mattei di Sant'Anatolia di Borgorose, un piccolo paese in provincia di Rieti al confine tra Lazio e Abruzzo, deve far fronte alla seconda drammatica esplosione in 3 anni. La deflagrazione del 2023 causò allora 3 vittime, a cui oggi se ne aggiungono purtroppo altre 2, tra l'altro entrambi parenti. La 60enne Teresa Tozzi e suo figlio figlio Simone Colli, trentenne. La donna collaborava con la pirotecnica mentre il giovane era uno dei tre dipendenti dell'azienda. Uno di questi è rimasto gravemente ferito. L'incidente di stamattina è avvenuto all'interno di una costruzione poi interamente crollata dove venivano stoccate le polveri. Il boato è stato udito fino a molti chilometri di distanza, visibile anche una colonna densa di fumo. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti.
2: Tennis, giornata negativa per i colori azzurri a Wimbledon. Si interrompe ai quarti il cammino di Flavio Cobolli, sconfitto in 3-7 dall'idolo locale, il britannico Ferry. Stessa sorte per Jasmine Paolini, travolta dall'Ucraina Kostyuk.
8: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua, con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
2: Archiviata una giornata senza gare, si preparano ad entrare nel vivo i campionati del mondo di calcio. Domani scatta il programma dei quarti con la sfida di Boston, ore 22 italiane, tra Francia e Marocco. Venerdì a Los Angeles sarà la volta di Spagna-Belgio. Sabato a Miami sarà la volta di Norvegia-Inghilterra, mentre domenica 12 luglio a Kansas City toccherà Argentina-Svizzera.
8: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua, con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
2: Ed è tutto per oggi, buona serata.
9: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
10: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un venerdì inizialmente stabile, ben assolato da nord a sud. Nella seconda parte del giorno poi si avvicina una nuova perturbazione che inizierà a portare dei temporali localmente anche intensi sui settori alpini e sull'Appennino centro-settentrionale. Qualche fenomeno verso sera sconfinerà anche sulla Valpadana. Le temperature massime diurne risulteranno più elevate sulle centrali tirreniche e al nord, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 37 gradi, qualche grado in meno invece sul resto della penisola. Dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
11: Fly Spot.
12: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
13: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
12: Ma è tutto il giorno che lo fai?
13: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
12: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
13: Cosa c'entra?
12: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
13: Ma io vado velocissimo con i selfie.
12: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
9: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
11: Flyspot.
14: Top 10 album.
15: Siamo in modalità top 10 album, per cui la combinazione perfetta è un album, una canzone. Un album che resta quello, la canzone invece che potrebbe variare nel tempo, perché in classifica in genere entrano le novità, i nuovi singoli. Probabilmente anche qualche singolo rimane per molte settimane, per molti mesi. Però per qualcuno c'è così un ricambio abbastanza movimentato, dinamico delle canzoni che sono all'interno degli album stessi. Io sono Dylan e ci sono 2 album che questa settimana non citerò perché escono dalla classifica, dalla top 10 album, e sono quello dei Pink Floyd, 8 Tracks, e quello di Niall Horan con Dinner Party, per cui 2 nuove entrate e ci saranno 7 canzoni che scenderanno e poi il resto grosso modo è stabile. Vediamo un po' cosa accade alla posizione numero 10, che incrociamo chi perde una posizione, un album che perde una posizione rispetto a 7 giorni fa. Si tratta di Ryan Tedd di Tedua, da cui ascoltiamo Lettera a Tedua.

Mario Molinari, si chiama così Tedua, o comunque sempre la stessa persona, però Tedua suona meglio, dai, di Mario Molinari, un po' anonimo Mario Molinari. Tedua invece, no, uno riesce subito ad identificarlo, vedi la forza del marketing legato al marchio, ma poi magari ci si riconosce, magari è qualcosa nel quale lui stesso vive, e mi sembra anche giusto, un po' come per me. È uno dei rapper più influenti della scena italiana contemporanea, ma questo lo sappiamo veramente tutti. Lui probabilmente qualcuno non lo sa ancora, o ne sa un po' meno di quello che sto per dire, che è cresciuto tra Genova, Cogoleto e Milano, dove ha formato il collettivo Wild Bandana insieme a Izzy, Vazte ed anche altri, e ha iniziato a farsi conoscere con la trilogia Orange County tra il 2015 e il 2017, e negli anni ha pubblicato album di grande impatto come Mowgli e anche La Divina Commedia, entrambi certificati multiplatino. Ryan Tedd in decima posizione questa settimana. Si sale in nona posizione, perde due posti l'album di Samurai J, Amatore. Ascoltiamo Ossessione.

canzoni più ascoltate dall'inizio del 2026. Amatore di Samurai J, visto che ho detto sul conto di Tedua il suo nome e cognome Mario Molinari, faccio la stessa cosa sul conto di Samurai J, e cioè Gennaro Amatore, Gen Gennaro Gen Gen, ma questa è un'altra storia. Un album, questo qui, che è uscito alla fine di maggio di quest'anno, del 2026, e rappresenta finora il punto più alto della sua ascesa dopo il successo travolgente di Ossessione, una canzone che ha lanciato il progetto, ha dominato Sanremo 2026. E aspettiamo però il nuovo singolo da parte di Samurai J dall'album Amatore. Al momento godiamoci Ossessione. In ottava si sale, perde 3 posti l'album di Bad Bunny, Devi Tirar Más Fotos. Ascoltiamo Will Tita con la featuring di Chewy. Baby.

0: Ah, probabilmente avrà finito il suo effetto yo-yo nella parte centrale della classifica della Top Ten Album, questo di Bad Bunny, Devi tirar mas fotos. Well Tita la traccia con la featuring di Chewy, album che questa settimana nella Top Ten Album occupa l'ottava posizione perdendo 3 posti.
1: Top Ten Album.
2: Top Ten Album. Top Ten Album. Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te. Top Ten Album.
0: Di nuovo in classifica in assetto Top Ten Album, in modalità Top Ten Album. Io sono Dylan, dalle spalle ci sono 27 settimane, questa è la 28esima settimana dall'inizio del 2026 e in questa classifica troviamo degli spostamenti direi mica da ridere, eh? Ad esempio in settima posizione c'è l'album di Olly che perde un posto, Tutta vita sempre. Ascoltiamo questa domenica con la featuring di Julie.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

Questa domenica featuring Julie, l'album è Tutta Vita Sempre. L'artista Holly questa settimana in settima posizione perde un posto, si sale in sesta, perde tre posti l'album di Bresh, il titolo è Mediterraneo, la traccia da

repackaging. Non è che adesso, mettendo una camisetta nuova, di colpo l'album sale, è perché all'interno stesso di Mediterraneo Brescia ha avuto anche non la brillante idea in senso negativo, ma ha fatto molto bene ad avere l'idea di produrre altre tre canzoni che ha inserito in questo repackaging e quindi in questa ripubblicazione. Dentro ci sono altre canzoni come Introvabile e Serenamente, insieme a Giulie. Da Dio fino a questo momento è il singolo nuovo di Mediterraneo, l'album rimpacchettato, diciamo così. In sesta posizione questa settimana perde tre posti Brescia, il nome dell'artista. Si sale in quinta, incrociamo invece Shiva con Vangelo, l'album, ascoltiamo Take Six.

0: posti rispetto a 7 giorni fa, e già da un bel po' di settimane che c'è quest'album di Shiva nella Top Ten Album. L'album appunto è Vangelo, la traccia Take Six. Si sale in 4ª posizione, perde un posto Geolier con Tutto è possibile, il nuovo singolo Autorità.
1: Mo per un in mano sono sordo, ammazzato, ma va buono in entrambi i casi. Un Apollo muove che sulla rinda curva A.

0: posizione perde un posto rispetto a 7 giorni fa nella Top Ten Album.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
0: Di nuovo in classifica per la Top Ten Album e scoprire quindi il podio. Chi c'è alla posizione numero 3-2-1? Partiamo come sempre dalla posizione più bassa del podio. Al terzo posto la prima nuova entrata della settimana. Ce n'erano due, no? Ricordate, quindi la prima nuova entrata è proprio qui al terzo posto. Incrociamo Achille Lauro, l'album è Comuni Mortali, la traccia Che Tesoro Che Sei.
3: New entry.

0: un po' di Antonello Venditti questa canzone. Faccio un po' lo stupido, dai. Che tesoro che sei, l'interpretazione di Achille Lauro dall'album Comuni Mortali, il suo settimo album in studio, pubblicato ad aprile del 2025, un progetto che sa molto di cantautore ed è costruito su dediche intime alla madre, agli affetti e anche alla città dove ha vissuto gran parte della sua vita. A parte il luogo di nascita, ci sono dentro pop, pop rock e soprattutto urban. In terza posizione Comuni Mortali, l'album di Achille Lauro nella top ten album. Si sale in seconda posizione la seconda nuova entrata della settimana. Si tratta di Olivia Rodrigo, l'album è You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, la traccia Stupid Song.
1: New entry.

0: 13 tracce all'interno di You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, il terzo album in studio di Olivia Rodrigo. Un album che racconta un po' in forma concettuale l'ascesa e la caduta di una relazione fino alla perdita di sé lungo il percorso. Stupid Song, Olivia Rodrigo, questa settimana in seconda posizione, la seconda nuova entrata con l'album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ripartiamo dalla posizione numero 10 per scoprire chi occupa la posizione numero 1, ma quelli bravi a fare i conti, a far di conto, avranno già capito chi la occupa di nuovo, la posizione numero 1. La posizione numero 10 perde un posto l'album di Ryan Ted, Tedua, da 5 settimane in classifica. Da 6 settimane in classifica invece Amatore di Samurai J perde 2 posti in nona posizione, in ottava perde 3 posti e da 20 settimane in classifica Devi Tirar Mas Fotos di Bad Bunny. In settima posizione da 55 settimane in classifica perde un posto ed è lì in settima posizione Holly con Tutta Vita Sempre. In sesta posizione perde 3 posti da 5 settimane in classifica Bresh con Mediterraneo. In quinta posizione perde 3 posti Vangelo, l'album di Shiva. In quarta posizione perde un posto Tutto è Possibile, l'album di Geolier. Sul podio alla posizione numero 3 la prima new entry della settimana, l'album di Achille Lauro, Comuni Mortali. In seconda posizione la seconda new entry della settimana, Olivia Rodrigo con You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. E al primo posto, stabile come 7 giorni fa, Il Giorno Che Aspettavo, l'album di Ultimo. Ascoltiamo Romantica. Number
1: one. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: album.
1: Ma perché non dire anche di ultimo nome e cognome, visto che sono partito con Tedua in questo modo, giusto per dare una sorta di coerenza, ecco, ai nickname, ecco, ai nomi d'arte dei rispettivi artisti. Bene, ultimo, Niccolò Morricone, cantautore romano classe 1996, che è diventato uno dei protagonisti della musica italiana grazie al suo stile molto emotivo, diretto, profondamente autobiografico, e anche per questo motivo, grazie alla sua canzone romantica, in questo caso il nuovo singolo, ma tutto il suo album Il giorno che aspettavo, è partito in pompa magna proprio direttamente al numero uno 2 settimane fa e ci sta rimanendo per il momento. Io sono Dylan con la Top Ten Album, ci sentiamo tra una settimana. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo la prima parte del viaggio tra i simboli della sfortuna, spiegandone le origini. Partiamo dal divieto di transitare sotto la scala. Il timore risalirebbe al Medioevo. Infatti, appoggiata alle mura, la scala formava un triangolo, il simbolo inviolabile della Trinità. L'elemento della scala, però, appare in quasi tutte le religioni. Nell'antico Egitto Horus era anche detto dio della scala per il sostegno che dava ai defunti in cammino verso l'eterna luce. Nella Bibbia la scala sognata da Giacobbe porta al cielo. Maometto parlò di una scalinata lungo la quale le anime dei giusti salgono verso Allah. Partendo da questi significati si sarebbe arrivati a credere che passare sotto anziché sopra la scala attirasse l'ira divina. Secondo un'altra spiegazione, l'origine di questa superstizione sarebbe invece più militare, e infatti i difensori dei castelli medievali soliti versare dell'olio, della pece bollente sugli assedianti che si accingevano a salire per le scale, e quindi stare sotto era un problema. Il gatto, gatto nero e gatto bianco. Il gatto bianco porta fortuna e il gatto nero porta sfortuna, soprattutto quando taglia la strada a un passante, che per scongiurare la mala sorte deve fare 3 passi indietro prima di riprendere il cammino o aspettare che un'altra malcapitata vittima prenda su di sé la sfortuna. In realtà è una credenza tipicamente latina, infatti negli Stati Uniti non appare, anzi i gatti neri portano fortuna, e le radici affondano nel Medioevo, quando al gatto è stato associato al male e al demonio. All'origine di questa credenza ci fu la predisposizione alla vita notturna dei felini e la loro capacità di vedere nel buio, tanto che nel 1233 Papa Gregorio IX emanò una bolla con la quale autorizzava lo sterminio in nomine dei, soprattutto degli esemplari neri. L'ombrello porta sfortuna se aperto in casa, perché attirava la miseria della famiglia. Spesso lo si teneva aperto quando c'erano perdite d'acqua dai tetti rotti, ma anche perché richiamava alla memoria il baldacchino che veniva tenuto sulla testa del prete quando portava l'estrema unzione ai morti. Lo specchio rotto, cioè 7 anni di sfortuna. È probabile che questa sia legata al forte valore simbolico dello specchio, quell'oggetto magico capace di duplicare le cose ma anche le persone, caratteristica che può aver spinto le generazioni passate a pensare che infrangere l'immagine riflessa equivalesse in qualche modo a uccidere la persona stessa o a farle del male. Come in tutte le superfici capaci di riflettere le immagini, fin dall'antichità lo specchio è stato considerato carico di poteri magici. I romani pensavano che esso permettesse di osservare tutto ciò che veniva nelle parti più lontane dell'impero. Religioni come Islam o ebraismo invece consigliano di capovolgere gli specchi durante la veglia funebre per evitare che essi impediscano all'anima del defunto di lasciare il mondo terreno. I 7 anni di disgrazie sono frutto della credenza degli antichi romani che la vita di un uomo si rinnovasse ogni 7 anni. Bisogna stare attenti anche al sale, poiché la rarità e il conseguente costo elevato del prodotto, oltre alle sue proprietà, hanno generato nel mondo antico una serie di credenze. Tra i romani, spargere sale sulle rovine delle città vinte significava impedire loro di tornare a prosperare, la famosa Cartagine appunto. Da qui l'idea che il sale caduto per terra porti sfortuna e povertà, e a un tempo si pensava che chi rovesciava il sale fosse condannato nell'aldilà a raccoglierlo con le palpebre. Solo gettarsi alle spalle, scongiuro diffuso ma di origine incerta, 3 pizzichi, il numero magico 3 di sale, allontanava la maledizione. Ma bisogna stare stare attenti anche all'olio, infatti intorno a questo sacro già per gli antichi e centrale nei riti cristiani si diffusero varie superstizioni. Per tutelarsi dagli effetti nefasti del suo spreco, se veniva rovesciato era necessario spargervi sopra del sale che annullava col suo potere la iella. In Sicilia in alternativa sull'olio versato si poteva cospargere dell'urina. E con queste informazioni finisce la prima parte del nostro viaggio, quindi ascoltateci anche domani per finire di scoprire le nostre curiosità. Ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
0: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

trova sicuro. E invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

dentro, evitare il rumore e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Preceduto dagli strali di Trump agli alleati e dopo le nuove bombe sganciate la notte scorsa sull'Iran, si è concluso nel pomeriggio ad Ankara il vertice della NATO, in un clima di massima unità nelle parole del leader Rutte, senza però novità sui conflitti in corso dal Medio Oriente all'Ucraina, salvo i ribaditi impegni di innalzamento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Un grande successo, secondo Rutte, il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara, iniziato peraltro coi rinnovati attacchi di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva sull'Iran. Offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dalla Turchia altri bombardamenti e definendoli di avvertimento. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi, la replica del leader della NATO, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale, in cui si ribadisce il no assoluto che Teheran si doti dell'arma atomica, e poi si sottolinea l'inviolabile centralità dell'articolo 5 della NATO sul supporto militare degli alleati in caso di attacco a uno di essi, e riferimento in cui anche la Groenlandia, regno di Danimarca, che Trump in un'altra provocazione ha giudicato più utile a lui che a loro. Nel vertice blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con di nuovo ospite il presidente Zelensky, che quando Trump gli ipotizza di recarsi a Mosca per incontrare Putin risponde: lì ci sono troppi droni ucraini.
2: E al termine del vertice NATO in Turchia, appunto, con la stampa della premier Meloni, con una valutazione sull'esito del confronto tra i paesi alleati e una risposta a Trump che lamentava uno scarso aiuto dei paesi europei contro l'Iran.
4: È stato un confronto molto positivo, ormai un po' in punta di piedi, ma insomma è stato un clima costruttivo, positivo, di unità. Per quello che riguarda le truppe americane, allo stato attuale a noi non è stato comunicato alcun disimpegno formale. Dopodiché voi sapete che nella NATO si discute di burden shifting, no? Cioè di come gli alleati europei, cioè la colonna europea della NATO, debba assumere maggiore responsabilità all'interno del territorio europeo per consentire alla colonna americana di dispiegarsi su altri quadranti che sono oggi considerati prioritari.
2: E a fare da contraltare alla premier in Turchia sono i leader del campo largo, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli, riuniti oggi a Napoli. E proprio la leader del PD lancia la dichiarazione di intenti del centrosinistra.
5: Oggi a Napoli con Conte, Fratoianni e Bonelli per parlare di salario minimo e di come contrastare la precarietà e il caro bollette, di come rilanciare la sanità pubblica e il Sud. Ci occupiamo noi dei problemi concreti degli italiani, visto che per la destra la priorità è cambiare la legge elettorale per garantirsi.
2: In arrivo sull'Italia una nuova ondata di grande caldo, temperature oltre 40 gradi e afa anche nelle ore notturne. Non va meglio nel vecchio continente. Il punto con Nicola Compagnone.
6: Dopo alcuni giorni di temperature nella media stagionale, l'Italia si prepara a partire da domani a quella che gli esperti definiscono la terza ondata di grande caldo di questa torrida estate. Oggi un anticipo con 10 città da bollino arancione, tra cui Firenze e Milano, e 10 da bollino giallo. Domani torna sullo stivale anche l'allerta rossa, che riguarderà per ora la sola città di Firenze, arancione in altre 3 città, Perugia, Pescara e Torino. A partire da domani quindi attese temperature intorno ai 40 gradi e notti super tropicali in tutto il vecchio continente, fanno sapere i meteorologi, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che lancia l'allarme. Altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Le ondate di calore, continua l'organizzazione, potrebbero essere numerose e potrebbero estendersi fino all'inizio del mese di ottobre.
2: 3 anni dopo l'esplosione del 2023 che provocò 3 vittime, ancora una drammatica deflagrazione in una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Rieti. 2 i morti. Il servizio di Geni De Gaetano.
7: L'ennesimo incidente mortale riporta al centro dell'attenzione il tema della sicurezza sul lavoro. La fabbrica di fuochi d'artificio, la ditta pirotecnica Mattei di Sant'Anatolia di Borgorose, un piccolo paese in provincia di Rieti al confine tra Lazio e Abruzzo, deve far fronte alla seconda drammatica esplosione in 3 anni. La deflagrazione del 2023 causò allora 3 vittime, a cui oggi se ne aggiungono purtroppo altre 2, tra l'altro entrambi parenti. La 60enne Teresa Tozzi e suo figlio Simone Colli, 30enne. La donna collaborava con la pirotecnica, mentre il giovane era uno dei 3 dipendenti dell'azienda. Uno di questi è rimasto gravemente ferito. L'incidente di stamattina è avvenuto all'interno di una costruzione, poi interamente crollata, dove venivano stoccate le polveri. Il boato è stato udito fino a molti chilometri di distanza, visibile anche una colonna densa di fumo. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti.
2: Tennis, giornata negativa per i colori azzurri a Wimbledon. Si interrompe ai quarti il cammino di Flavio Cobolli, sconfitto in 3-7 dall'idolo locale, il britannico Ferry. Stessa sorte per Jasmine Paolini, travolta dall'ucraina Kostyuk.
8: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua, con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
2: Archiviata una giornata senza gare, si preparano ad entrare nel vivo i campionati del mondo di calcio. Domani scatta il programma dei quarti con la sfida di Boston, ore 22 italiane, tra Francia e Marocco. Venerdì a Los Angeles sarà la volta di Spagna-Belgio. Sabato a Miami sarà la volta di Norvegia-Inghilterra, mentre domenica 12 luglio a Kansas City toccherà Argentina-Svizzera.
8: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua, con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
2: Ed è tutto per oggi. Buona serata.
9: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Flying.

Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: E allora benvenuti, bentrovati a questo nuovo appuntamento di questa sera con Giuseppe Insuri, con voi in questa, credo, 116esima puntata, però non vorrei prendere un lapsus freudiano, non lo so, ma penso proprio di sì. Ma anche se sbaglio, questa sera sono in compagnia di una persona che sicuramente con il suo sorriso mi saprà in qualche modo perdonare. E vi dico subito, potete ascoltarci sulle nostre frequenze 98.5, 106 e 100, potete ascoltarci in DAB in tutta la Toscana ovviamente, e poi potete anche vederci direttamente su Facebook e YouTube, ma vi consiglio il nostro sito https radiofly.cloud, dove in questo momento potete sia scegliere lo streaming solo audio ma anche lo streaming video. Quello ci serve perché così, quando sapete che i nostri ospiti ci propongono delle canzoni, dei brani, beh insomma, quando sono brani belli come anche quelli di stasera, sicuramente Facebook ce li chiude, quindi ci rovina la festa. Allora, bando alle ciance, salutiamo innanzitutto Angiolino Bianconi che è alla regia e fino ad ora è stata a prendere a schiaffi le telecamere che hanno smesso di funzionare, ma è il bello della diretta in questo lunedì sera 19 di gennaio. Allora, bando alle ciance, come si dice? No, lo dirò al mio ospite. Buonasera Daniela Gori, ciao Daniela,
1: ciao.
0: Benvenuta a Radio Fly. Come
1: grazie.
0: Si dice bando?
1: Alle ciance.
0: E perché si dice bando alle ciance?
1: Era un po' un modo di dire della serie, ora basta di, diciamo, di cianciucare, di stare lì a divertirsi, ma iniziamo a lavorare, a fare qualcosa.
0: Bando alle ciance. E allora diciamo anche noi, bando alle ciance.
1: Bando alle ciance.
0: Benvenuta innanzitutto, piacere. Non so se sei la 115esima puntata o la 116. Io penso che sei la 116esima.
1: A me piacciono tutti e due i numeri,
0: sì?
1: Quindi va bene.
0: Sì. Che ti dice un 116? Se fossi un 116esimo.
1: Ma allora, 115 è un po' la mia data di nascita, il mio giorno di nascita, quindi mi piace per forza. Il 16 mi dà un qualcosa di dolce, visto essendo un numero pari. Non lo so, mi piace.
0: Va bene, allora chi è Daniela Gori? Innanzitutto noi la conoscete perché è anche, viene da noi a raccontarci non solo il meraviglioso mondo di questo paesino che ormai è affacciato sulla Val di Chiana, lo conoscono tutti, che è Cigiano, perché lei fa parte della Proloco e poi ce ne parlerà ampiamente, ma anche perché ci racconta le ricette. Io, che saluto tuo marito Francesco, appena l'ho conosciuto, ho detto: ma è vero che cucina come dici?
1: La risposta è stata bellina, però ha detto di sì, ha confermato la versione, però a un certo punto ha anche detto: quando è a casa dal lavoro tocca rimandarla di corsa a lavorare, perché sennò si prende diversi chili.
0: va bene. Allora senti, questa sera dobbiamo iniziare un viaggio così, dimmi, nella tua vita, in quello che è Daniela Gori, la domanda di rito che io devo fare tassativamente in questa trasmissione è se tu sei un personaggio politico.
1: Vabbè, allora io penso che nella vita un po' la politica la mastichiamo tutti. E personaggio politico puro no, però mi interesso dei problemi comunque sia che può esserci nel nostro paese, nel mio comune, eccetera.
0: Ma hai mai fatto politica?
1: Per un piccolo periodo della mia vita sì.
0: Oh, ai ai ai. E allora mi impone il format di questa trasmissione, mi impone di dirti: spogliati di quell'abito politico, non si deve parlare di politica.
1: No, ma infatti io, guarda, l'ho fatto per un piccolo periodo della mia vita e poi dopo ho deciso di non farlo più.
0: Va bene. Noi,
1: quindi, no, io la politica la lascio sempre da un'altra parte.
0: Va bene.
1: Quindi sono così.
0: Va benissimo. Allora iniziamo, senti, io non so se vogliamo iniziare a mettere una foto, una canzone, oppure dirci da dove vieni. Cigianese di nascita, chi è Daniela Gori? Dai, raccontacelo te.
1: Allora, Daniela è nata in questo paesino ridente della Val di Chiana il 15 dicembre 1983 e sono cresciuta lì. Sono sempre stata nella casa di famiglia, insomma, dove c'erano i miei bisnonni, i miei nonni, e ho avuto una bella infanzia in questo piccolo paesino che comunque sia all'inizio, cioè quando arrivi, allora quando sono nata io in realtà c'era diverse attività, nel paesino di Cigiano. C'era il calzolaio, c'era il barbiere, c'era la due botteghe addirittura, quindi era un paesino molto vivo.
0: Un po' come il presepe.
1: Bravo!
0: Che
1: sì.
0: Poi ce l'avete fatto.
1: Che poi ce l'abbiamo fatto. E in effetti il presepe di Cigiano è stato costruito proprio con la torre, cioè con il paesaggio di Cigiano.
0: Questo non so quante persone lo conoscono, però poi ne parleremo.
1: Sì.
0: Allora senti, iniziamo subito, voglio mettere, se riesco a trovare il mouse, perché stasera non riesco a trovare nulla, voglio mettere una foto così, per iniziare a dire, ma veramente questa eri tu?
1: Sì. Il sorriso non mi mancava, anche quel ciuccio.
0: No, è
1: vedi?
0: Vero, una cosa molto bella è il tuo sorriso, e noi su questo sorriso iniziamo subito a mettere il primo brano,
1: sì,
0: che è Daniela di Christian.
1: Sì, è una canzone che mi cantava sempre mio papà quando ero piccola, perché probabilmente aveva ispirato questo nome, quindi questa canzone aveva un po' ispirato il...
0: Questo, il babbo.
1: Sì.
0: Perché io non lo so, ma a Cigiano dite babbo o papà? Perché
1: ora babbo, mi... no,
0: e allora
1: babbo,
0: che è sta
1: babbo.
0: Cosa del papà?
1: Vabbè,
0: cioè, io penso che
1: sì, hai ragione.
0: Se ti sentisse, scusa se lo dico, ma se ti sentisse...
1: Mi prenderebbe in giro.
0: Sì, dai, no, un babbo toscano è babbo nel suo essere babbo.
1: È vero.
0: Ci ascoltiamo il brano?
1: Sì.

0: però non mi funziona il touchscreen del tablet con cui...
1: No, quello, su quello non c'entro niente.
0: No, sicura? Sì, no, sì, perché sì. Devi sapere che io quando c'è le musiche muto i microfoni perché
1: certo.
0: Non mi piace fare i fuori onda, anche se qualche volta succede. Ecco, stasera non funziona neanche quello. Meno male che abbiamo il grande Angiolino
1: davvero,
0: che mi ricorda. Dicevo, siamo rientrati in onda. Daniela, questa è una foto che... Com'era il tuo app?
1: È una persona particolare, mettiamola così, nome? Dall'aspetto Enrico.
0: Enrico, che bel nome.
1: Sì, bellissimo. Dall'aspetto burbero, però poi con un cuore grande, veramente una grande persona.
0: È siciliano lui?
1: Lui è purtroppo venuto a mancare qualche anno fa, però sì, è sempre vissuto a Ciggiano.
0: No, ho capito. Sì. Figlia unica, Daniela, oppure...
1: No, ho un fratello più piccolo.
0: Ecco fatto. Allora, te è più piccolo, eh?
1: Sì.
0: No, perché da quello che so io, i fratelli più piccoli, saluto la mia sorella, i fratelli più piccoli sono sempre quelli, fa questo se no lo dica la mamma, fa questo se no lo dica la mamma. Voi sorelle più grandi, che sorella eri da piccina?
1: Allora, a volte brava, a volte meno brava, perché mi spazientivo velocemente, sì, con mio fratello, sì, purtroppo sì. E poi dopo ho scoperto la pazienza da grande.
0: Ah sì, eh?
1: Sì.
0: Il fratello come si chiama?
1: Si chiama Michele.
0: Michele, salutiamo ovviamente anche Michele. Senti, noi ripercorrendo un po' per capire poi come sei arrivata oggi, ripercorriamo un po', pensa, fin dall'asilo, dall'elementare. C'era l'asilo a Reggiano?
1: No, l'asilo io l'ho fatto a Spogliano.
0: Spogliano? Ma
1: sì.
0: Come? In paese più piccolo di Ciggiano c'è l'asilo?
1: Sì, aveva l'asilo perché praticamente Don Gualtiero, sì, l'aveva creato nelle stanze, insomma, della parrocchia, e c'è stato per un po' di anni, e io mi ricordo questo vialone alberato con tutti...
0: A Spogliano?
1: Sì, sì. Periodo tremendo, eh.
0: Poi sei andata agli elementari. C'erano,
1: poi sono andata
0: elementari.
1: Sì, sì, sì, sì. Tuttora ci sono.
0: Ci sono?
1: Sì, sì, tuttora ci sono, con a volte qualche difficoltà per formare le classi prime, insomma.
0: Perché c'è, esatto, così.
1: Pochi bambini, quindi insomma si cerca sempre anche in questo caso anche la Proloco si dà da fare insieme al comune, insomma, per trovare, per non farle chiudere, perché veramente è un luogo storico. Le elementari di Ciggiano sono sempre state a Ciggiano, quindi per evitare che finisca.
0: Beh, questo è un po', segna un po' anche i tempi, no? Perché una volta le elementari c'erano in tutti i paesi, poi adesso sappiamo come va. Senti,
1: sì.
0: Portavi il grembiulino?
1: Sì, portavo il grembiulino e me lo ricordo ancora. Era a quadrettini bianchi e rosa.
0: No, si può, ne ho trovata un'altra finalmente in 115-116 puntate. Adesso vado a vedere che numero sei, perché se no veramente queste gaffe mi fanno onore. Ne ho trovata solo un'altra che aveva il...
1: Ma davvero?
0: Sì, un'altra, ma non c'entrava niente con Spogliano.
1: Pensa
0: o Ciggiano, cioè proprio vabbè.
1: Pensa un po'.
0: Va bene, senti, normalmente alle elementari ci si ricorda di una maestra, perché sai, da noi, almeno ai miei tempi, senti come la racconto, le maestre erano un po' le seconde mamme, le terze mamme, no? Insomma, quelle che ci bacchettavano, perché io qualche bacchettata su niente l'ho presa. Ecco, tu ti ricordi qualcuno?
1: Allora, noi eravamo una classe di 7 bambini e avevamo la maestra Rita, che tuttora sta nel paesino vicino a Ciggiano, che è albergo. L'ho rivista qualche tempo fa, che io ero veramente...
0: E nel frattempo il microfono mi era caduto, come l'altra settimana. Va bene, Angiolino, l'avevo penzoloni. L'ho detta così, insomma. Vabbè.
1: Un po' tendenziosa.
0: No, vabbè, il microfono, ovviamente, c'è le immagini. Vabbè. Insomma, dicevi di questa maestra Rita, mi perdoni, maestra Rita...
1: No, la maestra Rita, che mi ricordo faceva l'inizio nel primo anno, forse, cioè noi ci sapeva la maestra unica, poi dopo iniziarono ad arrivare la riforma della scuola, che invece di averci una maestra unica con tutte le materie iniziarono a esserci più maestre.
0: Ah,
1: però la maestra Rita l'ho rivista qualche anno fa e con grande stupore gli dissi: maestra Rita, tutte le tue... le tue rospate, tra virgolette, insomma, ai bambini, quindi le tue brontolate, che matematica, italiano, dico, sono andate a fondo perché ho iniziato l'università e mi sto per laureare. Quindi lei con molta gioia mi guardò e mi fa: no, guarda, una gioia infinita.
0: Va bene, dalle elementari si passa alle medie. Dimmi, che a Ciggiano c'avete anche le medie?
1: No, però erano a Badialpino. Badialpino, ci sono ancora.
0: Allora, la prima volta che sei arrivata a Badialpino, per

0: Me andavi in città, ti sei sentita proprio una metropoli.
1: Insomma, sì. Poi ci si andava, come tuttora, ci si va con il pullman. Quindi si partiva da Shijian, era la prima esperienza che comunque sia da soli, e i genitori ti lasciavano alla fermata, ti salivi sul pullman e andavi.
0: C'erano le matricole a quei tempi?
1: Cioè, più quando siamo passati alle superiori. Sì.
0: Ti dico delle medie, perché normalmente le medie poi è quel periodo dove si fanno le prime amicizie che porterai anche nel corso della vita, no? L'amica del cuore, l'amico che ti fa l'occhietto dolce. No, però c'è una cosa, le medie, noi maschietti ancora siamo... Non lo so, insomma.
1: Sono oggi forse sì.
0: Ma diciamo dove sono andate le ragazzette, perché però diciamo così, insomma, le ragazzette erano sempre più sveglie, diciamocelo, ragazzi, perché sennò, insomma, questo sì. E tu mi ci hai messo qui una musica. Se adesso te ne vai di Massimo di Cataldo, dimmi allora, se è così.
1: Sì, quella canzone ha una storia particolare, perché alle medie, come dicevi te, si fanno le amicizie che poi ti durano tutta la vita. Io alle medie invece ho rincontrato, per poi frequentarla assiduamente, questa mia carissima amica, ma veramente fraterna, perché noi siamo nate a differenza di un mese, i nostri genitori erano
0: sempre amicizie. Sempre lei cigianese, anche lei?
1: No, lei stava verso Vicio Maggio.
0: Non si può essere sempre tutti perfetti.
1: No.
0: Sono abitato Vicio Maggio anch'io, quindi lasciami stare i miei amici di Vicio Maggio.
1: Bravo. Vai, no, anche
0: insomma,
1: perché sono veramente
0: questa ragazza, questa amica fraterna,
1: si chiama Rita.
0: Uguale, come la maestra.
1: Sì, uguale.
0: Rite,
1: sì, paradossalmente sì. E quindi insomma ci si rincontrò e rinacque questa amicizia. Tanto che noi anche lei suonava il flauto, io iniziavo a suonare il pianoforte, quindi insomma ci si divertiva a ascoltare le canzoni. Il mio babbo, quando mi svegliava, aveva messo la radio sveglia, la famosa radio sveglia. Una mattina passa questa canzone, io vado a scuola tutta eccitata: Rita, ho trovato una canzone che nessuno conosce. Come si chiama? E non mi veniva il nome. E allora provavo a canticchiargliela e niente da fare. Insomma, ci abbiamo messo una settimana per ritrovare questa canzone, tanto che ci siamo impuntate che si seguì Massimo di Cataldo.
0: C'è da dire che essere fans non ha confini. Ascoltiamoci Se adesso te ne vai di Massimo di Cataldo, vero?
1: Sì, di Cataldo.

0: Eccoci qua, torniamo in onda e abbiamo un secondo assistente, mi ha ricordato la Daniela, microfoni, va bene. Ascolta Daniela, abbiamo messo una foto qui, no? Che lo dico, ci hai portato, ma hai detto che questa qui già eri andata oltre le medie.
1: Sì, qui siamo alle superiori.
0: Ecco, che hai deciso di fare quando è alle medie? Insomma, è un po' l'età che uno decide, da grande voglio fare, che ne so, la dottoressa, allora vai per le superiori che ti portano le dottoressa. Insomma, che volevi fare da grande a quell'epoca?
1: Allora, la mia prima scelta, diciamo che vertiva su Piave Santo Stefano.
0: Che c'è a Piave Santo Stefano?
1: C'era il, aiutami ora mi sfugge, il... aiuto.
0: Forestale, famoso, è vero, sì.
1: Però insomma mia mamma, mio papà, non so, Laura vai via tutta la settimana lassù da sola, io invece ci volevo andare
0: tra quei monti,
1: e quindi niente, questa scelta fu accantonata e allora decisi di andare al professionale, al Vasari, e ho fatto praticamente il tecnico della gestione aziendale, il ramo informatico. Che è tutta contabilità, numeri, quindi tutta matematica praticamente.
0: Insomma, e... non è facile insomma anche quello, il settore.
1: No, però è stato veramente una bella scuola, mi ha insegnato tanto.
0: È quello che volevano anche i tuoi sostanzialmente, ti vedevano astronauta,
1: sì. No, astronauta no. No, poi alla fine, cioè, a parte il primo scoglio del forestale, dopo la scelta che presi, insomma, gli piacque. Gli quindi piacque. Sì.
0: E le superiori, insomma... Insomma, i maschietti sono un po' più svegli, eh?
1: Vabbè, c'era qualche cottarella, però non è che non c'era, cioè, anche perché il primo anno...
0: Ma te la ricordi superiori... la prima cotta?
1: Sì, era un ragazzo d'Arezzo. E non mi filava per niente.
0: Alla grande.
1: Sì, proprio niente. Io proprio gli passavo inosservata.
0: Non è che gli hai messo un bigliettino da qualche parte come l'ospite prima di te, no?
1: No, perché mi fa... ero molto timida, molto timida, sì, molto timidissima, quindi anzi.
0: Quindi tu non avresti messo un bigliettino, per esempio, su una bicicletta o da qualche parte e ti metti lì a vedere che cosa fa quando lo leggono col cuore che pulsa, tutun dietro una finestra, devi vedere.
1: No,
0: vedi lui che arriva, prende il bigliettino, lo legge
1: e
0: lo
1: poi magari
0: cartoccio,
1: muoio
0: butta,
1: perché no, evitiamo.
0: Non deve essere facile anche dalla parte, secondo te è più difficile per una donna dichiararsi un uomo o viceversa? Qui ora mi sa che tocca fare un salto temporale tra i decenni, qualcosa.
1: Beh, è cambiato tante cose, cioè, forse prima erano più i maschi che si facevano capire alle ragazze che gli piacevi, gli interessavi. Era, forse noi ragazze sarà, a parte qualche eccezione, un pochino molto più chiuse, più timide. Oggi credo che sia un po' l'incontrario, cioè, vedo un po' questi ragazzi.
0: Angiolino, dovevamo nascere oggi noi, cioè, voglio dire, mi tocca dire ai miei tempi certe corte.
1: L'ho già sentita questa.
0: Vabbè, ci riterremo gli ultimi cavalieri Jedi. Senti, va bene, hai fatto le superiori, quindi altro step. Hai avuto per caso gli incarichi di rappresentante di classe alle superiori, di rappresentante di istituto?
1: Allora, no, incarichi del genere no, però noi avevamo nella nostra scuola un gruppo di hostess. Quindi, sì, hostess, perché praticamente la nostra scuola si occupava sia dei servizi praticamente di contabilità, ma anche di servizi turistici. E venne formato questo gruppo di ragazze che praticamente avevano la sua divisa e andavano agli eventi. Quindi praticamente si faceva le hostess agli eventi che venivano fatti, insomma, ad Arezzo, eccetera, e quindi io facevo parte di questo gruppo di hostess.
0: Vabbè, comunque non era politica, quindi le cose possiamo andare. Però, non si studia e basta a quell'età, insomma, si va in giro, si va a ballare, guarda caso che una delle discoteche più belle, cioè importanti dei miei tempi, ma anche dei tuoi, mi sa, anche se ormai era finita quasi, la piscina, il Tartana, Lemon Tree. Corsi di nuoto, che hai fatto? Perché c'è questa canzone?
1: Allora, perché questa canzone, io per un'estate praticamente ho frequentato la piscina del Tartana perché c'erano questi corsi di nuoto, insomma, quindi decisero i miei genitori di mandarmi a questi corsi di nuoto. tanto che io avevo un problema con praticamente lo stile ad orso, io non riuscivo a farlo, mi sembrava da affogare, però lo stile libero andavo come una scheggia, quindi c'era praticamente l'insegnante che si era incaponito che io dovevo fare sto stile d'orso.
0: Scusa, non ti riusciva, non mi sembra giusto, sennò che insegnante è, scusa.
1: Però insomma, all'ultimo insomma si andò a finire a tarallucci e vino, perché si fece una scommessa che arrivava prima a stile, a stile libero praticamente da un lato all'altro e vinsi io, e quindi sì, così almeno il dorso non me lo fai fare, cioè proprio si scommise.
0: Ascolta, la ranocchia, lo stile rana lo sapevi fare?
1: Sì, quello sì. Quello sì. Però quando andavo in piscina c'era sempre puntualmente questa canzone, Lemon Tree, e tutt'oggi quando l'ascolto mi riporta al Tartana, che fu un periodo bellissimo.
0: Allora guarda, io non so se hai portato il costume, qui il blu c'è, io ti metto la canzone.

0: Adesso sono tutti impauriti che io non accendo i microfoni. A posto, Angelo, a posto. Va bene, va bene, va bene. Nel frattempo vi ricordo Radio Fly in diretta questa sera con Daniela Gori, l'ospite di questa 100. La mettiamo a caso, 116. Ti piace più il 116?
1: Sì,
0: allora, anche se non è, ce ne mettiamo una nel mezzo per fare la 115. Un volo che facciamo con questa cara amica anche di Radio Fly, questa cara amica ciggianese. Siamo arrivati a quella quando si ballava in piscina, se andava al nuoto. Ecco, che tempi erano? È quella che andava al giro con il Walkman? No, erano passati quelli.
1: No, i cellulari no, però il Walkman iniziava.
0: Come facevi, per esempio, no? Metti che qualcuno ti aveva adocchiato. Come facevi? Come, io non me lo ricordo queste cose. Come si faceva? Messaggini, pizzini, che si faceva?
1: No, semmai era più un approccio diretto, cioè era più un approccio della serie che ti vengo a salutare, cioè poi dopo. Ciao.
0: L'approccio più incredibile che hai avuto, nel senso anche per conoscerti, io non parlo là, cioè, in generale, uno che ti voleva conoscere.
1: No, vabbè, mi viene in mente un approccio che poi è diventato mio marito.
0: Beh, ma allora questa noi ci piace, perché noi conosciamo Francesco, siamo contenti. Ce lo dici questo approccio?
1: Allora, noi ci siamo conosciuti, ma poi verrà dopo anche la foto, che c'è la prima foto che diciamo insieme. E ci siamo conosciuti alla Misericordia.
0: Alla Misericordia, questo perché tu hai iniziato a fare l'attività?
1: Perché
0: anche
1: io
0: di
1: a 14 anni iniziai insieme al mio babbo a fare il volontario antincendio boschivo. E amante della natura, insomma, questa cosa, soprattutto nel nostro territorio, c'erano diverse.
0: Sono queste qui le immagini?
1: Quella lì, preciso, sì. E vedi una ragazza con i capelli un po' rossicci?
0: Sì.
1: Ecco, quella lì ero io a 20 anni.
0: Tu eri questa?
1: Eh sì. Io ero quella là.
0: Quella accanto chi è?
1: Il mio marito.
0: Ah, già ti stava accanto. Ma dai, non mi sembra che tu, vedi, lui era vicino, si spostava, vedi. Tu invece mi sembri che eri abbastanza, anzi stavi davanti. Scusa Francesco, ma mi sa che in questo momento non è che ti filasse proprio tanto. Ci racconti questo aneddoto?
1: Allora no, se si fa questa riunione perché il gruppo dove ero io, dove facevamo insomma l'antincendio, si stava per sciogliere, quindi si trova l'accordo con la Misericordia che si potesse andare inglobando i nostri mezzi, ma che rimanessero a Monte San Savino. E quindi la Misericordia accolse questa richiesta e si fece questa riunione. Pensa che in quella riunione c'era anche il mio babbo, quindi arriva questo giovanotto spavaldo. A un certo punto, dopo tutta la riunione, faccio: ma scusate, ma le divise, perché noi avevamo una divisa, loro un'altra, ma la divisa sarà la stessa. Parte Francesco di corsa a prendere la divisa, mi si mette a sedere davanti e che fa: la divisa è questa. Prende un cosciale e lo accavalla con un altro e fa: dice, va bene, messo così? Il mio babbo che mi era accanto mi dette una pacca sulla coscia e mi disse: auguri.
0: È vero?
1: Sì.
0: Beh, però gli auguri ti hanno portato bene, dai.
1: Mi hanno portato benissimo.
0: Ecco, vedi che sì. Bella cosa. E va bene, qui abbiamo, allora, infatti ti hanno portato talmente bene che vedo qui che cioè,
1: dopo pochissimo,
0: essere in panchina, tu che eri in avanti dicendo questo moscone che mi rigira intorno. E invece guarda che belle foto, questo è il giorno del vostro matrimonio. Dove siete sposati?
1: Ci siamo sposati a Oliveto, che è il paesino che è sopra d'albergo.
0: C'è una bella chiesa ciggiana.
1: Allora, anche qui c'è un aneddoto.
0: Perché ora una ciggianese che si sposa a Oliveto. Io capisco che tu possa essere andata all'asilo a Spogliano, alle medie sei andata a Valle Alpino, ma...
1: Ma c'era un fattore comune.
0: Qual
1: su tutti
0: era?
1: Questi. Don Gualtiero, amico comunque sia fraterno di mio padre, perché lui praticamente aveva sia Spogliano, insomma, albergo, Oliveto, le parrocchie erano quelle, e quindi io frequentavo questi paesini. Fatto sta che un mese prima, forse anche qualcosa più, si va a questa cena su ad Oliveto e si fa il giro del paese. Facciamo il giro del paese e Francesco mi fa: se mai un giorno ci si dovesse sposare, ci si sposa qui.
0: Ah vabbè, se te l'ha chiesto lui, allora no.
1: No.
0: Cioè.
1: E quindi dopo scoprì di essere incinta praticamente, quindi io già lì ero incinta di mia figlia.
0: Bello questo. Questa è una cosa bella. Una bella immagine questa qui, devo dirti, io non ti riconoscerei. Francesco sì, non è cambiato nulla, te lo
1: Francesco
0: dico subito.
1: È vero, sì.
0: Ma te onestamente, cioè, i capelli allora sono un po' cambiati nel tempo.
1: Sì, lì ero più scura rispetto ad oggi, insomma mi ero fatta.
0: Va bene. Senti, qui abbiamo fatto il salto su Giorgia come un girasole, ma noi prima dovevamo andare alla notte prima degli esami, che tra l'altro è un brano che mi piace tantissimo.
1: È bellissimo.
0: Esatto, però ci siamo lasciati trasportare da questa storia d'amore tra te e Francesco.
1: Sì.
0: Dai, ma che ci importa a noi? Che problemi c'è, insomma?
1: Niente.
0: Nel frattempo, guarda come brilla la stufa,
1: guarda.
0: Scalda anche,
1: sì,
0: quindi,
1: sì,
0: voglio
1: vero.
0: Dire. Quindi diciamo così che tutto è possibile in questa trasmissione, che ti ricordo essere la tua trasmissione. E allora, se sei d'accordo, mettiamo subito il brano Antonello Venditti, Notti delle prime esami. Che ci volevi dire con questo? Sì, diploma, si è capito che l'hai preso.
1: Sì, ma l'ho sofferto tanto. Tecnico della gestione aziendale in ramo informatico.
0: Okay. Poi hai pensato mai all'università? L'hai fatta?
1: L'avevo iniziata e poi l'ho dovuta smettere quando sono rimasta incinta di mia figlia, perché non riuscivo più, facevo la pendolare, insomma c'è stato un po' di problemi.
0: Va bene.
1: Ma l'ho rifatta.
0: Insomma, la notte prima degli esami com'era?
1: Soffertissimo, io sono stata veramente in tensione tutta la notte, ho studiato fino all'ultimo, poi mi sono addormentata, poi la mattina ero una corda di violino tesissima. Cosa allucinante. Il mio esame è stato un po' come il film Notte prima degli esami, perché diciamo che sono entrata a fare l'orale, passato gli iscritti, si va all'orale, e c'avevo una professoressa che all'ultimo, insomma, lei mi prese un po' di mira e quindi mi tenne 30 minuti solo lei ad interrogarmi.
0: Voleva essere sicura che tu...
1: più sicura di in quel modo. Fatto sta che poi insorsero tutti gli altri professori trattandola malissimo davanti al presidente di commissione che era esterno, e lì dissi vai, è finito il mio esame, si ritorna l'anno prossimo, e invece poi dopo finì bene.
0: Senti, ormai ci devi dire anche il voto.
1: 77 su 100.
0: Ecco, quindi ti sei diplomata.
1: Sì.
0: E noi ci ascoltiamo Notte prima degli esami.
1: Sì.

0: un brano così che mi si è interrotto.
1: No, ma
0: questo io... è stato un errore che cioè,
1: non... Madornale.
0: Cioè, ti ho detto anche, è un brano bellissimo. Io
1: ce lo stavamo gustando.
0: Ce lo stavamo gustando, io non... lo ritroviamo dopo, lo ritroviamo. Sicuramente Angiolino saprà fare in modo di farci riascoltare Venditti, perché non possiamo usare un brano così. Semplicemente ho sbagliato mouse, te lo dico subito. Va bene, e allora Giorgio come un girasole la mettiamo subito, perché abbiamo parlato di questo.
1: Che è la canzone che poi è un po' il fulcro del matrimonio.
0: Ecco, lo scherzo, te l'hanno fatti scherzi durante il matrimonio?
1: No, perché ho nascosto le chiavi di casa. Quindi avevo paura
0: No, gli scherzi si fanno, dai.
1: Poi si sono divertiti nell'addio al celibato e al nubilato, però dopo no.
0: Che ne so, la vasca piena di pesci,
1: le
0: microspie che si è messo noi in casa. No,
1: no, c'è il caso che magari mi pigliava un infarto lì, entravo in casa, oddio, richiudevo.
0: Ascoltiamoci questo brano, poi ricercheremo però quello che ci piace tanto.
1: Sì.
0: Vai.

0: E eccoci qua e ci siamo fermati su una immagine per chi ci può vedere su Facebook e YouTube oppure sul nostro sito, mi raccomando andate a vedere sul nostro sito perché sicuramente Facebook ci ha già bannato. Mi sono fermato, Daniela, su una foto che immagino, vedo una chiesa dietro, vedo Francesca e te, quindi sicuramente ci vuoi dire qualcosa con questa foto, che cosa di preciso?
1: Allora, questa qui è la foto che immortala i 20 anni di matrimonio.
0: 20 anni di matrimonio?
1: Sì. E siamo tornati alla messa a Oliveto e Don Gualtiero in quell'occasione aveva restaurato insomma la facciata, il campanile eccetera, e nell'occasione di questi 20 anni ci suonò le campane a doppio, quindi per come se fosse insomma festa.
0: Che bello questa cosa.
1: Sì. E quindi ci facemmo la foto davanti alla chiesa, infatti c'è il campanile illuminato e lì stavano suonando.
0: E si vede
1: suonando,
0: bene, esatto.
1: Sì.
0: Una foto che è scorsa prima, che te la faccio rivedere, questa.
1: Questa è mia figlia, ma perché noi ci divertiamo a fare le
0: facce. Ti ha dato, dato l'autorizzazione a far vedere questa foto? No,
1: no, questa è a sorpresa, lei lo sa.
0: Ecco, magari, come si chiama la tua figliola?
1: Scusa. Giulia.
0: Giulia, guarda, è la mamma che l'ha portata qua, io non c'entro niente.
1: Ecco, in questo momento probabilmente ha quella faccia lì.
0: Però dai, comunque sembrate sorelle, lo sai? È vero?
1: Sì.
0: Secondo te è un complimento dire a una mamma e una figlia che sembrano sorelle? Cos'è? Diminutivo per la figlia o cosa?
1: Allora può essere presa male dalla figlia, però la Giulia l'ha sempre, questa cosa non l'ha mai sofferta, fortuna.
0: È la prima lei?
1: Lei è la prima.
0: L'hai
1: sì.
0: fatta giovanina, insomma, no?
1: Avevo 20 anni.
0: Appunto.
1: Sì, ho finito 21 anni con lei in braccio che aveva 6 mesi.
0: Che bello.
1: Sì, è bellissimo.
0: Il nome chi l'ha scelto?
1: Allora, in realtà senti una risata sottofondo. In realtà mio marito era convinto che fosse un maschio. Lui voleva un maschio e quindi
0: babbi,
1: doveva chiamarsi Giulio.
0: Noi babbi devi capire che abbiamo sempre questa propensione, tant'è che dopo aver avuto due maschi io per me il mondo poteva finire lì, no? Poi è arrivata la femmina.
1: E lì ti sei aperto un mondo.
0: La mia principessa non
1: si tocca. Vedi?
0: Comunque, pensava che arrivasse Giulio e invece
1: sì.
0: È arrivata Giulia, quindi Giulia, il babbo pensava Giulio.
1: Sì, sì, ma lei la sa la storia, tanto che insomma ha discusso anche...
0: Non ti interrompo più, sono curioso.
1: Ha discusso anche con il ginecologo quando lui continuava a dirgli guarda che è una femmina e lui gli faceva guardaci meglio perché è un maschio. Tanto che il ginecologo spazientito dopo un po' gli disse senti se fai il maschio glielo metti finto perché questa è una femmina, fai un po' come vuoi. E quindi andammo per Giulia.
0: Fammi capire, al ginecologo gli diceva
1: esattamente
0: no. Io gli devo fare un applauso al tuo Francesco, veramente, cioè,
1: è unico,
0: tanto fino alla fine insomma.
1: Ma
0: vabbè, comunque
1: è
0: arrivata
1: però,
0: Giulia.
1: Poi però quando è nata Giulia, ecco perché t'ho detto, ti si è aperto un mondo, perché
0: sì.
1: Giulia è intoccabile, cioè Giulia è intoccabile.
0: Vabbè, allora, ce n'è un altro dei figli, non puoi dire, è arrivato il maschio.
1: Certo, è arrivato il maschio, però come sai bene, tanto il maschio ha più rapporto affettivo con la mamma,
0: con la mamma
1: e la femmina più col babbo.
0: Sì.
1: Allora, con la Giulia siamo stati fortunati perché comunque sia la Giulia è molto attaccata anche a me, anzi, direi forse è più attaccata la Giulia a me che non a Francesco. Si è un po' invertito i ruoli.
0: È vero,
1: sì,
0: strano.
1: Sì.
0: Questa è sempre te. Nel frattempo si mandano delle immagini. Questa è sempre
1: sì,
0: te.
1: Questo
0: qui i capelli
1: sempre...
0: l'avevi neri, però. Che è
1: un castano scuro, sì. Sì. Mm. Sì, sì, sempre il giorno del matrimonio.
0: Ecco,
1: qui,
0: questa
1: la signora
0: questa,
1: si è girata. Vabbè.
0: La dovremmo girare l'immagine, non ce l'abbiamo fatta, però.
1: Questa è la Giulia che aveva pochissimi giorni. E io qui avevo 20 anni. 20
0: lo sguardo.
1: Ero molto provata da dal parto, però.
0: È vero?
1: Sì,
0: va
1: sì.
0: Bene.
1: Molto provata,
0: va
1: però
0: bene.
1: No. E qui ecco inizia l'amore grande della Giulia.
0: Questa è la Giulia?
1: sì, questa è la Giulietta.
0: Allora io te la lascio con questa qui perché abbiamo ritrovato Antonello Venditti.
1: Oh,
0: lo mettiamo,
1: sì,
0: dai, lo
1: sì,
0: mettiamo.
1: Dai.
0: Non possiamo andare, cioè l'abbiamo distrutto prima e non si
1: sì.
0: fa, non si fa. Quindi Angiolino, mettici Antonello Venditti, mettecelo te, così almeno siamo sicuri che io non lo levo.
2: Io mi ricordo quando ragazzi con la...
0: fanno ste telecamere.
2: È un

0: questi fuori allora, onda ci uccideranno. No.
1: E allora dovete sapere che questa canzone ci ha portato in un mondo veramente bello. Io innanzitutto voglio salutare la Giulia e voglio salutare anche Giacomo, giusto?
0: Sì.
1: Perché noi a un certo punto abbiamo visto qui una foto che io rimetto, che no scusate messo, c'è già, che questo è Giacomo.
0: Sì.
1: E io ho detto finalmente il maschio è arrivato dopo qualche anno. Ma da quello che ho capito...
0: Quando finalmente arriva il maschio, mio marito voleva la femmina.
1: Ora,
0: e si ripartì un'altra volta.
1: Ora io non ho il contraddittorio, quindi, ma mi immagino che si fosse talmente abituata la Giulia che come l'avrebbe voluta chiamare lei?
0: Allora, lui voleva fare Giulio Cesare.
1: Giulio Cesare.
0: Sì, e quindi dovevano essere due maschi, ma la prima è andata gobba, quindi Giulia. Secondo, vabbè, diceva Cesare.
1: Vediamo. Ora Cesare Bonamici, cioè, no, come si chiama?
0: Cioè, non gli tornava più, capito? E quindi, insomma, poi l'affetto della figlia, questa cosa meravigliosa, questo mondo bellissimo. E gli facevano, io voglio il maschio. E lui mi fa, no, ma guarda che se anche un'altra femmina va benissimo, Cioè, no, no, la femmina, no, no, ma la femmina, ma guarda che è meglio del maschio, la femmina è meglio del maschio. Maschio.
1: Contento quindi, sì, vabbè.
0: Sì.
1: Senti, com'è sta cosa del ginecologo? Cioè, dopo ci sarei andata al ginecologo, finalmente
0: ho cambiato ginecologo.
1: Va bene, va bene, va bene. E c'è un'immagine, un'altra immagine che voglio mettere, Daniela, perché è bello parlare dei figli, no? Poi
0: sì.
1: Specialmente quando i figli, insomma, guarda che tenera cosa, che è Giulia che sta
0: che sta aggeggiando,
1: ecco, Giacomo. Ti ricordi quando abbiamo parlato prima del rapporto sorella e fratello, no? Ecco, te col tuo fratello, io con la mia sorella, ma io sono il conduttore, non c'entro niente, Giulia e Giacomo.
0: Allora, la faccia è stata tutto un programma. No, allora, bellissimo rapporto, se vogliono bene, per l'amor di Dio, hanno una resistenza di stare l'uno accanto all'altro forse di 15 minuti, non di più, perché poi dopo iniziano a litigare, oppure la Giulia gli inventa le cavolate, quindi sì. Giacomo va in cimbanelle, piange... È stato un po' un...
1: Quindi, la Giulia mi vuoi dire una di quelle sorelle un pochino così... che vogliono bene a fratelli,
0: sì.
1: Però insomma...
0: Però birbante, sì sì.
1: Insomma, se avesse la spina la staccherebbe.
0: Sì, in questo momento credo che verrebbe qui a staccarle, però sì.
1: Va bene, va bene. Comunque dopo alla fine, maschio e femmina, voglio dire, pax famini, cioè a posto.
0: Sì. Uno per uno, capito?
1: Va bene, e pensa, cara Giulia, che c'è una canzone proprio dedicata a te, che si chiama Dedicata a te. Te, Giulia le vibrazioni sarebbe, ma dedicata
0: sì,
1: a te.
0: Sì.
1: E la mamma ha proprio scelto questo brano, che lo l'ascoltiamo? Ma sì. Le piacerà a lei?
0: Ma penso proprio di sì.
1: Oh vai, sentiamocelo.

0: Eccoci qua di ritorno in questo viaggio che ci fa fare Daniela Gori. Abbiamo visto un po' di immagini di Giulia, di Giacomo. Giacomo è appassionato di macchine.
1: Giacomo è appassionato di macchine d'epoca.
0: Macchine d'epoca?
1: Sì.
0: Quindi tutto a Francesco bisogna dirgli che gli compri qualche macchina d'epoca, no?
1: Allora, ho recuperato la vecchia 1 del mio babbo.
0: Beh, non è d'epoca, dai, no, uno, se no...
1: No, ma già anche quella non si può toccare.
0: Giusto.
1: Perché
0: giusto.
1: Quella è non, no. Ogni tanto mi viene la voglia, cioè anche mio marito mi fa, ma vendiamola sta uno, dai. Assolutamente no.
0: Non si può toccare. No. Mi sembra una cosa molto bella. Tra l'altro la 1 è un po' rappresentata come le vespe, no? Abbiamo una qui dietro le vespe. La 1 ha significato sicuramente un'epoca, come la Panda.
1: Sì.
0: Che la Panda, insomma.
1: È vero. No?
0: Va bene, velocissimamente allora andiamo avanti su quest'altro brano che tu dedichi a tuo figlio. E devo dire un brano che, come ho detto, quando l'ho sentito, dal titolo non l'avevo riconosciuto, poi siccome controlliamo che ci siano, è un brano molto bello. Perché hai scelto proprio questo?
1: Perché dopo che nacque Giulia, diciamo che ci sono stati 7 anni di riflessione per poter fare Giacomo, e questo brano un po' incarna, cioè, da che punto guardi il mondo. Quindi diciamo che la paura che comunque sia di fare il secondo figlio, ma però la bellezza di avercelo, quindi dipende da che punto guardi.
0: Il tuo primo parto è stato un parto
1: faticoso, particolare, molto, che mi ha provato veramente tanto a livello fisico, quindi anche quello un po' è stato
0: un motivo, un di titubanza.
1: Sì. E poi vabbè, c'è stato un po' la mancanza di mio suocero, che poi insomma purtroppo è venuto a mancare. E lì insomma ci fu la decisione anche un po' da parte sia mia che di mio marito di cercare questo secondo figlio, e arriva Giacomino. Tutto un programma. Giacomo è tutto un programma.
0: Ora mi verrebbe una battuta, ma non c'è due senza tre.
1: Sì, chissà, il quarto viene da sé.
0: No. Il quarto viene da sé, sul 5 ci si pensa, insomma.
1: No,
0: insomma, le mani, quante dità hanno le mani, insomma?
1: 5.
0: No? Allora, vedi, è il numero perfetto, no? Insomma,
1: vero.
0: Va bene, allora ci ascoltiamo questo brano, perché è veramente bello.
1: Sì, veramente a me piace bello. Tantissimo.
0: Jarabe de Palo, Dependence, così si dice?
1: Dipende.
0: Perché è ispanico?
1: Sì.
0: Ecco, vedi.
1: Sì, spagnolo.
0: È uno come me che ogni tanto habla spagnolo, non si è lasciato sfuggire questa cosa.
1: Non si può,
0: non si può ascoltare.

0: Veramente un bel brano, questo Depende, veramente eccezionale. Yarabe de Palo, si dice così, sì. Yarabe de Palo. È dedicato a tuo figlio. Abbiamo scorso un po' di immagini, avete visto anche quante cose però fa Daniela. E sì. Io voglio subito introdurre questa l'immagine, perché ti vede in mano con un sassofono. Che è un legno.
1: È un legno. La famiglia dei legni.
0: Esatto,
1: sì.
0: La famiglia
1: perché
0: dei legni.
1: Perché in antichità era fatto di legno.
0: Ecco, esatto. Ma cioè, anche per il...
1: Per l'ancia, ancia si chiama. Ancia. Cioè un pezzettino di canna, di bambù, che viene praticamente... È il pezzettino fondamentale che si mette nel bocchino, sì, del sassofono, che è quello che fa suonare
0: che fa
1: lo strumento.
0: Senti, sì, come ti è nata questa passione per la musica?
1: Allora, mi è nata da piccola, ma perché comunque sia io, mio nonno suonava, mio babbo ci ha provato, ma non ci ha causato niente.
0: Poveretto.
1: Vero, no, lo diceva lui.
0: Ho capito, ma no, non si dice così, dai.
1: Era, guarda, lo diceva sempre, ma, io ci ho provato, ma non niente.
0: Ma un po' di rispetto.
1: No, vabbè. No, e il mio bisnonno suonava, insomma, derivo da una famiglia di musicanti, musicisti. E quindi niente, da piccola iniziai questa avventura con la musica, ad approcciarmi alla musica con il pianoforte. Solo che all'epoca, quando io ho fatto le prime lezioni, era più solfeggio, il pianoforte lo vedevi dopo diverso tempo, quindi era molto noioso.
0: Quello battere, levare, do.
1: Bravo, sì.
0: L'ho fatto anch'io.
1: E quindi insomma.
0: Non ti piaceva il solfeggio?
1: No, non piaceva a nessuno.
0: A
1: nessuno piaceva.
0: Abuliamo il solfeggio.
1: Allora, il metodo che oggi si utilizza per insegnare musica è praticamente l'incontrario di quello che si faceva a noi. Sì, il solfeggio non c'è, e però effettivamente a oggi si capisce l'importanza, nel senso che non esiste più la propedeutica, quindi il solfeggio prima di iniziare a suonare lo strumento, ma va in contemporanea al suono. A volte però, visto nel far apprendere ai ragazzi, magari te ne scordi, mettiamola così, vai di filato, insomma. Invece io adotto la tecnica che ogni tanto il solfeggio ce l'ho un filo.
0: Ce l'ho un filo.
1: Sì.
0: Ascolta, i tuoi figli suonano però? Perché
1: allora,
0: noi abbiamo visto una foto, poi mi direi anche se suona Francesco, non lo so,
1: sì,
0: il tamburo,
1: sì,
0: vero?
1: Tutti suoniamo in casa.
0: Ecco, quindi no, siete una famiglia di musicisti, questa è una bella cosa. Perché?
1: Sì.
0: Perché dovete sapere che c'è di mezzo anche una banda, che non è la banda Tafferi, ma è la banda di Cigiano.
1: Sì.
0: Raccontaci, dai.
1: Sì. Allora, io ho iniziato con il pianoforte, prendendo delle lezioni, insomma, nel paese di albergo e da una

0: Suonare il flauto traverso, puoi suonare il sassofono.
1: No, ti prego, non mi dire il flauto traverso. Mm-hmm. Perché da me sono venuti qua tanti musicisti, violoncellisti, violinisti, viola, quelli che suonano la viola. Sì. Molti hanno detto che il flauto traverso basta metterlo dal fuori dal finestrino e suona.
0: Non è vero.
1: Me l'avete detto, birbanti, non dite di no, non è così.
0: No. Allora, è uno strumento che ha la difficoltà dell'impostazione del labbro sul bocchino, perché alla fine c'è un buco e quindi te devi però devi con l'intensità del fiato vai nelle note alte o nelle note basse. Quindi non è proprio così semplice, anche se ha comunque sia tasti eccetera. E fatto sta che io inizio a suonare questo clarinetto un po' controvoglia, lo suono per 15 anni buoni.
1: Ah, meno male, se aveva voglia pensate voi quanto la suonava,
0: E poi dopo a un certo punto in età, ma dopo sposata, dopo insomma che era nata, decido di comprarmi questo fantomatico sassofono tenore, perché io adoro i suoni diciamo
1: che
0: gravi.
1: Che vuol dire tenore?
0: Perché abbiamo il sassofono è fatto dal sassofono, il sopranino, il soprano, il tenore, il baritono e il basso.
1: Vabbè, sono a seconda una sorta di scale
0: l'intensità.
1: Scale di sol,
0: sì.
1: No, le varie scale.
0: Sì, bravo. Sono tutte in notazioni diverse, dal più alto, quello che il sopranino fa dei suoni acuti, al più basso che è il sassofono basso. Io sono innamoratissima del tenore e del baritono, cosa che ho anche suonato. Ho comprato il tenore, che suono tutt'oggi, ho il soprano, che è particolare, però tento al baritono.
1: Ci riuscirai di sicuro. Senti, sì. Questa foto qui, che cosa... Qui si vede tutta la famiglia.
0: Allora, questa sì, perché
1: la Giulia è quella con gli occhiali.
0: Sì, quella con il cappello e gli occhiali. Ah. E praticamente da quando ho 14 anni che io suono anche nella folcloristica di Bettolle. Per me è una grande famiglia quella banda.
1: Scusa, ma sei di Ciggiano? Non suoni nella banda di Ciggiano?
0: Io suono nella banda di Ciggiano, in quella del Monte, in quella di Bettolle, ho suonato in quella del Pozzo, in quella di Poiano.
1: Te l'ho chiesto anche l'altra volta e te lo richiedo qui, ma insomma un po' di rivalità tra bande c'è o no?
0: Allora, qualche anno fa sì, ad oggi no, questa rivalità è un po'...
1: Qualcuno da fuori onda... concorda che c'è qualche dispettuccio, qualche tappo dentro il trombone, qualche un po' di ghiaia. Se vuoi fare in dispetto a uno che c'ha un come si chiamano questi? Sì, anche quelli che ritornano in su... te suoni il sassofono, ti ci butta un po' di sabbia.
0: Sì, non è che mi fai più, più dispetto che non io continuo a suonare.
1: Comunque
0: insomma,
1: il mondo della musica è un mondo trasversale, unisce i popoli la musica, no?
0: Sì.
1: Quindi unisce anche le bande.
0: È un linguaggio universale.
1: Senti, ma Ciggiano quando hai detto che andavi là, cosa che ti hanno detto?
0: No, ci siamo andati mi ci hanno trasportato da Ciggiano dei vecchi musicisti.
1: Ah, proprio direttamente?
0: Sì, c'era questa collaborazione.
1: Abbiamo conosciuto, te sei venuta qui col presidente della banda di Ciggiano, no?
0: Sì, era il maestro della banda
1: Maestro, va bene.
0: Sì,
1: va bene, andiamo.
0: Che è anche capobanda di Bettolle.
1: Svelo
0: questa cosa.
1: Qui c'è un po' di che è sta cosa qua?
0: Quando ti dico che comunque sia siamo tutti una grande famiglia. E lì questa foto qui, oltre che alla musica, cioè proprio per me è famiglia, perché è una doppia, cioè incarna veramente la famiglia.
1: Insomma, ce l'hai tutti, dopo magari...
0: Perché Francesco ha iniziato a suonare il flauto traverso e poi è passato alla tromba.
1: Ecco,
0: Giulia...
1: L'hai data lui il flauto traverso, tu prima l'hai rivalutato.
0: Io l'ho suonato parecchi anni dopo.
1: Ho capito, però insomma...
0: La Giulia, flauto traverso e Ottavino. Giacomo invece ha iniziato con la tromba e poi è passato alla batteria. Io... clarinetto, insomma.
1: Bella, veramente una bella famiglia in musica e qui intanto scorrono le foto.
0: Questa è una foto particolare perché è il giorno in cui mi sono riscritta all'università, l'8 marzo del 2023.
1: Festa della donna, poi tra l'altro.
0: Sì.
1: E com'è che ti è presa questa cosa?
0: Un sogno nel cassetto, perché come ti dicevo prima io facevo l'università, l'ho dovuta interrompere e c'avevo questo sogno e dissi, insomma, appoggiata più che altro spronata anche dalla mia famiglia, ma perché trovo, insomma, visto inizio a guardare i corsi che universitari, le lauree triennali eccetera eccetera, e trovo questo corso qua che mi piaceva, che è particolare perché è Made in Italy, cibo e ospitalità all'università per stranieri di Perugia, quindi si

0: sento insomma il tutor eccetera, mi fa: l'ultimo giorno in cui ti puoi iscrivere, perché però bisogna chiedere l'autorizzazione del rettore, è l'8 di marzo, entro l'8 di marzo.
1: E tu l'hai fatto.
0: E io l'ho fatto.
1: Tu l'hai fatto. Senti, il prossimo brano, nel frattempo io ho fatto vedere, questo è il coso di Cigiano, è Natale,
0: sì,
1: Cigiano.
0: Prima edizione di Cigiano accende il Natale.
1: Dove sei te qui?
0: Quella, ecco, dietro alla renna con gli occhiali. C'è una vestita di bianco.
1: C'è una renna con gli occhiali.
0: Sì, quella con i guanti neri.
1: Ah, ecco, la
0: okay, renna con gli
1: occhiali.
0: Io sono lì.
1: La Giulia qual è?
0: La Giulia dall'altra parte, sempre vestita dietro a quella vestita di bianco, vedi?
1: Qua c'è la Giulia.
0: Eccola, questa è la Giulia. E Giacomino è in pole position.
1: È lui.
0: No, quello accanto.
1: Quello accanto.
0: Eccolo.
1: E Francesco?
0: Sì. E Francesco lì mi sa che si era un po' nascosto. No, è là dietro, guarda, è laggiù in fondo sulla sinistra.
1: Questo qua.
0: Eccolo,
1: ecco,
0: là.
1: L'abbiamo, sì, visto, una famiglia veramente unita, bellissimo questo, mi piace veramente tanto, complimenti. Senti.
0: E poi lì c'è anche quello che diventerà il futuro fidanzato di mia figlia, perché si sono conosciuti lì.
1: No, aspetta, Giulia è fidanzata?
0: Sì.
1: E Francesco non è geloso?
0: No.
1: Tutti i babbi sono gelosi.
0: No.
1: Tutti i babbi vorrebbero la figlia dentro una campana di vetro.
0: No, perché poi fortuna vuole che ha trovato un fidanzato che è molto ganzo, e quindi molto ganzo anche per il babbo, capito? Quindi gli piace anche al babbo.
1: È interessante questa cosa, va bene, salutiamo tutti i fidanzati che piacciono anche ai babbi.
0: Bravo.
1: Ricordatevi che però i babbi hanno una propensione per le figlie, quindi occhio fidanzati, perché
0: potrebbe poi succedere qualcosa di brutto,
1: va
0: se
1: bene,
0: gli fate male.
1: Però abbiamo parlato di babbi, guarda qua, la prossima canzone Ovunque sarai è dedicato a tuo padre.
0: Sì, perché mio papà è mancato nel 2018 e insomma se n'è andato in una maniera un po' brutale, purtroppo non per volontà sua ovviamente, ma un incidente, e quindi e quindi insomma ci ha lasciato un po' tutti con l'amaro in bocca.
1: E noi gli ascoltiamo questa
0: e questa è la canzone che lo rappresenta.
1: Ce l'ascoltiamo.

0: E siamo tornati in onda e ci siamo scambiati un piccolo segreto io e la Daniela, e riguardando un po' quello che queste immagini del tuo babbo che mi sono rimaste un po' così. E c'è da dire che il rapporto con il babbo è sempre abbastanza particolare per una figlia, come abbiamo detto, e in questo caso è anche molto più profondo. Andiamo avanti, bella famiglia, abbiamo detto, parli adesso, Black in Black, il prossimo brano, parli del sax.
1: Sì, perché quel brano mi ha fatto diventare matta per suonarlo, perché l'introduzione di Black is Black
0: che ha?
1: Nel brano scritto che si suona con la folcloristica l'inizio è solo sassofono e tromboni.
0: Che bello. Noi abbiamo conosciuto un altro sassofonista, un amico mio, Rosario Anastasi, che anche lui sulla banda, lui è siciliano, quindi anche lì in Sicilia le bande tante amiche non erano,
1: Rosario? No.
0: Però c'è una cultura dei paesi, delle bande.
1: È bellissima lì la cultura musicale.
0: E appunto penso che non sia proprio facile. Allora tu mi porti d'un brano, Black is Black, col sassofono.
1: È bello tosto.
0: Ce l'hai fatta poi alla fine?
1: Sì. No, so più tosta io del brano.
0: Però scusami,
1: quindi.
0: Avevo sapito prima, qui il legno ci doveva stare qui nel mezzo.
1: Ci avevo pensato a portarlo. Poi dopo all'ultimo ho detto no, dai, ma se è più una chiacchierata, insomma, si chiacchiera. Quindi
0: però secondo
1: portato.
0: Me anche il sax è un pezzo della tua storia, insomma, no?
1: Sì, fa parte di me. Cioè la musica è parte di me, quello, anche perché poi mi diletto a cantare, insomma, la musica è a 360 gradi è parte di me.
0: Un'altra cosa che abbiamo visto nelle immagini che abbiamo fatto scorrere, un'altra cosa molto importante è quella del volontariato.
1: Sì.
0: Qui abbiamo, sì. Intanto vediamo queste belle immagini, ma guarda come se la ride Francesco quel giorno. Io avrei voluto il pensiero di Francesco mentre faceva le foto lì con te.
1: Non lo so, però ti posso assicurare che ha fumato tanto.
0: Come ha fumato?
1: sì, perché fumava all'epoca.
0: L'hai fatto smettere, ha smesso di fumare.
1: Ha smesso, sì, ha smesso.
0: Le sigarette fanno male, Francesco, lascia perdere.
1: Però e anche bevucchiato,
0: guarda, veramente glielo chiederei, ma quando eri lì che la stringevi, che poi perché lei è rimasta impressa quella foto all'inizio che te ne stavi così e lui ti guardava, ti squadrava, secondo me ti aveva preso le misure di tutto. No, sul serio, cioè quando era lì dice ormai è mia, basta, non le scappa più. Una cosa non abbiamo parlato, della nonna.
1: No, la mia nonnina.
0: I nipoti,
1: mia nonnina, sì. Lei è il tutto, per me è veramente stata a 360 gradi la cosa più bella, perché poi i nonni io l'ho vissuti poco, perché sia da parte di mia mamma che che anche il mio nonno, il suo marito, sono morti tutti giovani, quindi
0: questa era da parte di?
1: del babbo,
0: sì. Come si chiamava?
1: Lia, e ce l'ho anche tatuata il nome di mia nonna.
0: È vero?
1: Sì, con la musica, perché sono i miei due mondi, lei e la musica. E lei è stata quella che mi ha insegnato, insomma, un po' tutto. Cioè, era una donna buffissima, perché era tutta ad un pezzo, veramente aveva una forza incredibile. Tanto forte quanto fragile.
0: Tanto forte quanto fragile. Questa è una frase che me la dovrò studiare. Perché te, insomma.
1: Sì, perché comunque sia nella sua integrità morale, nella sua forza d'animo di farsi vedere sempre forte per gli altri, aiutare gli altri, non darsi mai per vinta. Ma dentro parecchie volte, insomma, lei piangeva di nascosto, insomma, era fragile.
0: Sa perché? Quando noi ricordiamo i nostri nonni, anche per me è la stessa cosa, c'è il rapporto nipote-nonne che penso sia una...
1: È quello più bello.
0: Che con i genitori, sì, vabbè, chiaro, i genitori sono i genitori, però un nonno...
1: Allora, io me lo sono fatta questa domanda e credo che la risposta forse che si avvicina di più all'identificare questo rapporto è che il nonno non ha l'obbligo di darti un'educazione, cioè in qualche modo si sente svincolato perché l'ha fatto con i figli e quindi te sei il nipote, cioè quindi... della serie ora mi diverto.
0: attenta perché ad Arezzo i nonni valgono come punteggio, non solo ad Arezzo.
1: Mamma mia, veramente l'ho sentita sta cosa.
0: Vabbè, ma non solo ad Arezzo, lasciamo perdere. I nonni gli hanno dato un valore anche economico. Vabbè, ma questi sono i tempi che corrono.
1: Sono i tempi, è vero.
0: E andando a scorrere le immagini, salutiamo Giacomo su questa macchina
1: che è spettacolare.
0: Insomma, sì, la Giulia qui è bellissima. Giulia, ti faccio un complimento qui, guarda, veramente complimenti al fidanzato, insomma. Come siamo al fidanzato?
1: Lo puoi Stefano,
0: ecco, sì, occhio
1: è più avanti se trova anche la porta.
0: E il babbo Francesco sicuramente ti attenziona. Qui è nella tua attività corale, si dice così?
1: No, qui stavo presentando il concerto della banda del Pozzo.
0: Quindi anche presentatrice sei? Poliedrica, qui eri concentrata, lo vediamo.
1: Lì ero concentratissima.
0: Una bella foto che abbiamo visto prima di tutta la famiglia, all'università. Natale di Cigiano.
1: Natale. Qui che? La Proloco, questo è Assaggi fra le mura a Cigiano.
0: Ecco. La Proloco. Sì. Il tuo rapporto con la Proloco, perché ci sei entrata nella Proloco?
1: Allora, bella domanda questa. No, allora.
0: Teoricamente ora il conduttore sarei io, però. Ma la Daniela, tutto è permesso, no, a parte tutto.
1: No,
0: perché? Dai.
1: No, allora io sono ritornata ad abitare a Cigiano dopo diversi anni, dopo 20 anni che stavo al Pozzo, perché io mi trasferì poi al Pozzo, ritorno a Cigiano e dopo qualche mese il presidente Franco Carini, c'era il rinnovo del consiglio e mi venne a cercare e mi fa: senti, ma saresti disposta a entrare a far parte della Proloco, insomma, entrare nel consiglio della Proloco? Un attimo stiati zitta e dissi: ma cioè, non è che mi lasciate sola.
0: Tu eri già nella banda, però musicale c'eri già?
1: Sì, però poi c'è stato uno stacco di anni in cui non ci sono, però sono sempre stata ad aiutarli, insomma, anche se non stavo a Cigiano. E quindi accettai questa di entrare nella Proloco e da lì poi è partita questa esperienza che tuttora continua. All'inizio solo, insomma, di supporto. E poi come organizzatrice.
0: Beh, c'è da dire, qui ti devo fare i complimenti. Tra l'altro, devo dire che persone come te, ma anche come tutti i componenti della Proloco, mantengono la vita di un paese.
1: È vero. In città,
0: nelle grandi città, queste cose lì ormai sono perse. Quando ora voi organizzate il Natale di Cigiano, ma anche altre cose, come il gusto, quella che hai detto te,
1: l'assaggi fra le mura, la festa
0: sono
1: di
0: cose che di una socialità incredibile. C'è un paese che si riunisce. E quindi è anche molto bello. Tra l'altro devo dire che vediamo, a parte tutti i sorrisi che ci sono anche tanti giovani,
1: sì,
0: che non è facile oggi staccarli da questi troppolini che abbiamo noi, insomma.
1: È vero, sì, poi negli ultimi anni sono un bel gruppo nutrito di giovani e quindi la cosa bella è che c'è una continuità.
0: Questa la diciamo dopo.
1: Quello lo conosco.
0: Sì, questa la diciamo dopo. Perché qui ti ho visto con una motosega in mano, ma che facevi qua? Allora, quella è una motosega, sì.
1: Io nasco e cresco in un'azienda agricola.
0: Quindi vuol dire, trattore, se c'è da fare, c'è da fare.
1: Cioè, anche lì il mio babbo gli sarebbe piaciuto che fosse nato un maschio, ma se è nata la femmina non è un problema, fai le stesse cose del
0: Chissà
1: maschio.
0: Chissà che ha detto il tuo babbo al ginecologo.
1: Non lo so, peraltro era lo stesso ginecologo, quindi non lo so. non lo so, non lo voglio sapere.
0: Della vita devo dire che sono veramente particolari. Sto ginecologo poverino, ci ha preso con te, ci ha preso né prima né dopo.
1: No,
0: tuo marito che lo pressava, il tuo babbo che chissà che
1: ha detto. Ma capì che gli ha detto, però. Meno male non c'era l'ecografia ai miei tempi quando sono andata io, perché se no non voglio
0: comunque
1: sapere.
0: Allora, quindi qui che stai facendo?
1: Allora, qui stavo prendendo l'esame di abilitazione per praticamente motoseghista su l'antincendio boschivo.
0: Ecco, c'è l'antincendio, c'è di mezzo, cos'è?
1: La misericordia.
0: Esame per le motoseghe non l'avevo mai sentito, però.
1: No, devi avere comunque sia l'abilitazione.
0: Sì.
1: E devi avere l'abilitazione.
0: Perché sono pericolose, insomma,
1: Perché comunque sia. Questa invece è l'abilitazione per addetto di sala al centro operativo della protezione civile dell'antincendio boschivo.
0: E salutiamo tutti i volontari, perché se non ci fosse un mondo senza volontari, che mondo sarebbe?
1: Finito.
0: Finito, vero?
1: Sì, finito. E quella ragazza che vedi con i capelli lunghi è la mia compagna di merende, che è Ilaria, e noi siamo sempre quelle che andiamo
0: compagna
1: a fare.
0: Compagna di merende?
1: Sì, la chiamo così perché veramente siamo sempre insieme con la misericordia dell'antincendio boschivo, noi siamo sempre insieme.
0: Andiamo con l'altro brano, che siamo arrivati alle 11 quasi, quindi ormai dobbiamo farcela mettere tutti questi brani. Sì. Ne abbiamo taroccato uno perché erroneamente ho premuto un mouse. Insomma, un po' di errorino ho fatti, però è vero che la vita non sarebbe perfetta se non ci fossero gli errori che ti fanno vedere cos'è la perfezione.
1: È vero.
0: Cioè, se tutto fosse perfetto,
1: che sarebbe un mondo piatto.
0: Ma piatto, ma che monotonia, ma che cosa, dai, via. Però noi a questo punto ci ascoltiamo, oddio, cos'è? La Gozzadera Gente de Zona.
1: Quel brano lì, allora, dovevo studiare spagnolo, dovevo dare l'esame di spagnolo all'università.
0: Ah, vedi?
1: E la professoressa, per farci imparare ad ascoltare lo spagnolo, quindi capire cosa dicevano, mise nell'area personale, insomma, della materia di spagnolo, questa canzone. Io andavo a fare lezione per parlare spagnolo dalla mia vicina di casa, che è cubana. E quindi si guarda il materiale e arriva sta canzone, praticamente arriva praticamente sua suocera che si trova a ballare in cucina questa canzone, e l'affermazione fu: meno male che dovevate studiare spagnolo, perché mi sembra...
0: Ma infatti la Spagna è anche il paese del flamenco, dei tanti balli che, insomma, quando noi italiani li vediamo... Vorrei sentire il parere di Francesco.
1: Ascoltiamolo, va, il brano.

0: Eccoci qua, siamo quasi in chiusura per questa trasmissione. Ancora ci sono due brani, uno l'abbiamo sforato, uno l'abbiamo messo in più, ma l'importante è stare zitti.
1: È il bello
0: della una cosa che sto vedendo di questa cosa, dell'attività di volontariato. Infatti quando è passata questa foto ho detto: ma qui Daniela che cos'è? Qui c'è stata un'alluvione, siete partiti come Misericordia?
1: Siamo partiti come Misericordia, la Giulia è partita prima di me insomma nella fase acuta dell'alluvione e niente, lei è stata su qualche giorno, io invece sono arrivata dopo nella fase di ripulitura e quella con la tuta che spara acqua sono io, che praticamente si ripuliva praticamente lì. C'era uno scantinato, praticamente erano i garage che erano completamente sommersi d'acqua.
0: Cosa era la divisione quando c'è stata su un'altra Toscana?
1: Sì.
0: Ho capito.
1: Sì.
0: Questa invece è un'immagine della Misericordia, fate parte della Misericordia del Monte?
1: Sì, di Monte San Savino.
0: Ah, c'è Luciano?
1: Sì.
0: Volevi che non ti citassi Luciano Falchi, io penso che sia un'icona, si dice così, vero? Perché dicevo sempre icona con l'accento
1: no,
0: di...
1: No,
0: è un'icona della Misericordia, veramente una grande persona, è andato in pensione a Vigili del Fuoco, vero?
1: Sì. Andato ecco. In pensione ora.
0: Però un governatore di tutto rispetto. Anzi, il gruppo di Monte San Savino, faccio l'applauso a tutti i volontari perché senza volontari il mondo sarebbe finito, però è veramente una bellissima cosa. E vediamo insomma, questa come hai fatto a tramandare anche ai tuoi figli? Come hai fatto a convincere i figli a andare?
1: Ma sai, credo che sia una cosa che. Quando si dice che i genitori danno l'esempio ai propri figli, questo credo che sia successo anche nella nostra famiglia, insomma, perché...
0: Anche tuo marito è...
1: Sì. Lui c'era prima di me, insomma, io sono arrivata dopo con il gruppo volontari antincendio e poi, vabbè, protezione civile, corso base di del sanitario. E qui addirittura ci diedero il riconoscimento per essersi messi a disposizione per essere andati all'alluvione però ecco, quando i figli vedono quella passione che ci metti nel fare le cose, poi
0: è vero, è un bel insegnamento questo che ci stai dicendo, in effetti, Daniela. Allora, noi con questo andiamo sul il brano Io ci sarò degli 883 e qui me lo contestualizzi con l'amicizia del coro, perché tu ovviamente fai parte di un coro, no? Qui intanto scorrono le immagini che ti vedono qui alla guida, mi sembra c'è una guida anche di una Jeep, ecco questa, no? Questa. Cioè, a chi ci può seguire sul nostro sito, insomma in video, tranquilli, la Daniela è una ragazza, non gli manca niente, è una brava cuoca, mamma, madre, moglie, tutto quello che volete, insomma, però c'ha una passione.
1: Sì.
0: Questa da dove l'hai presa? Il tiro al piattello, diciamo così. Il tiro al piattello.
1: Dal mio babbo.
0: Beh, bello.
1: Sì, perché come ti dicevo, le passioni, poi dopo se i figli le vedono. Io penso che quando ero piccola, che il babbo prese il porto d'armi però ad uso caccia, io lo seguivo alle lezioni che faceva per prendere questo porto d'armi. E poi dopo da grande ho preso il porto d'armi però ad uso sportivo.
0: Ho capito.
1: E quindi io tiro al piattello. Qui sono sul percorso di caccia che io non sono
0: ho capito,
1: amante.
0: Quello che è dinamico, il tiro dinamico.
1: No, sono piazzole praticamente che i piattelli ricreano, che ne so.
0: Ah, le varie cose.
1: I vari animali.
0: Su 25 quanto ne prendi?
1: Vabbè, ora c'ho qualcuno qui dietro che forse potrebbe anche vergognarsi, però tutti. Ci ho provato un giorno a portare, perché a me il percorso di caccia non piace, piace la fossa olimpica.
0: Che significa questo?
1: E il percorso di caccia, io la prima piazzola c'era quel giorno che era un po', visto, non mi piace, dai, fammi andare alla fossa. No, vieni con me, perché anche Francesco è un tiratore, quindi insomma si va là. Lui ne becca pochi dice: ma perché non fai te la serie? E io gli dissi: no, dai, c'era due, mi ricordo ancora questa scena, fu bellissima, due insomma uomini lì che aspettavano di poter arrivare e un po' diciamo quasi scocciati, guarda questa ora che vuol fa, tanto non li prende, e quindi mandò la serie, li spaccai tutti, quindi io mi girai, non c'erano più, si erano volatilizzati quei due che aspettavano di entrare in piazzola e quindi niente.
0: E queste sono lezioni che noi dovremmo
1: Poi se devo andare a prendere la lepre, con me non ci contate, perché quella.
0: Ascoltiamoci il brano degli 883.

0: beh, dovete sapere che purtroppo io ho il problema, siccome sono stato reguardito nelle scorse puntate per come per la mia postura in questi, che non sono, ci si sta bene qui, vero?
1: Sì.
0: Ecco, però insomma, vabbè. Va bene, senti, siamo arrivati in chiusura e abbiamo messo un po' di foto che io ti voglio riproporre, perché un po' raccontano anche quello che ci hai detto, specialmente quella del tiro. Io penso che sia una cosa eccezionale, io vorrei conoscere quei due che ti hanno visto fare 25,
1: so
0: fare full proprio completamente, cioè veramente.
1: Però,
0: però sicuramente Francesco li ha gongolato, dai, dai, sì. Lì sicuramente sì. Sei stata un suo orgoglio, dai, magari. Anche se lui aveva fatto poi 15, non importa, lasciamo perdere. Andiamo avanti, questa è una bellissima immagine, eravate a Roma, qui,
1: sì, Roma.
0: Beh, insomma.
1: Sì, sì.
0: E questa è, diciamo,
1: la foto di famiglia.
0: La foto di famiglia. Cara Giulia, abbiamo spoilerato chi è Stefano.
1: Bravo!
0: E adesso poi...
1: Ora così stasera mi massacrano.
0: È la mamma, insomma, quindi io non ho responsabilità perché io sono un
1: no,
0: uomo.
1: No, la responsabilità è tutta mia.
0: E vabbè, vabbè, vabbè. Sì. Però andiamo avanti ancora su queste foto. E vediamo, tu al Teatro Verdi di Monte San Savino, che
1: sì.
0: Facevi qua?
1: Allora, qui sempre in collaborazione con la Misericordia di Monte San Savino, tramite insomma uno dei consiglieri della Misericordia, sia Claudia che io siamo due, insomma, che facciamo parte proprio della Misericordia, ci chiesero di leggere delle memorie di una signora di Monte San Savino, delle vecchie memorie. Quindi c'era il premio L'Aguglia, che viene fatto ogni anno al monte, i personaggi insomma vengono premiati, personaggi che hanno portato comunque sia importanza anche al paese.
0: Al paese, sì.
1: E quindi ci chiesero di fare queste letture. Fu un momento bello perché poi si fece da vallette, insomma, ci siamo divertite tanto.
0: Sei multitasking te, eh?
1: A me mi piace.
0: Fai
1: mi piace
0: tante
1: tanto.
0: Cose. Questo è un bricolage della Giulia che ci ha regalato e ecco.
1: Quella è la mia bambina, parlo della macchina, eh.
0: Anche perché la Giulia è cresciuta.
1: Sì. No, è la Jeep della Misericordia che si prende quando si fa l'antincendio boschivo o la protezione civile e mi ci sono affezionata, insomma, quando ci sono io nell'equipaggio io guido.
0: Tu guidi. Oh, qui c'è un'altra cosa che ti ritrai di notte,
1: sì.
0: Insieme, mi hai detto, è Ilaria lei.
1: Ilaria, come ti dicevo, insomma, nella nostra si fanno queste avventure insieme. Qui c'era al centro di addestramento regionale a Monticiano per l'antincendi boschivi e si prendeva praticamente l'abilitazione all'operatore di squadra a terra.
0: Ma te ne hai delle abilitazioni te?
1: Per adesso mi sono fermata a tre.
0: Va bene, ecco.
1: No, oddio, a tre sull'antincendi boschivi, perché poi so, vabbè, l'autista di urgenza, il primo soccorso, vabbè, insomma.
0: Primo soccorso, il BL, come si chiama?
1: BLSD.
0: Ecco, quello penso di averlo fatto anch'io come RSPP,
1: Sì, una cosa del
0: genere.
1: Sì, ce l'ho fatto.
0: Qui mi hai raccontato una storia di questo
1: bellissima,
0: ragazzo.
1: Sì, lui è il mio figlio, cioè il mio Kiki, si chiama Riccardo.
0: Kiki.
1: Kiki, denominato Kiki.
0: Sì. Kiki.
1: È come un figlio per me, perché praticamente lui è nato il 16 ottobre del 2004, Giulia è nata il 9 luglio 2004, ci corre pochissimo e è il figlio di una nostra coppia d'amici, ma come se fossimo parenti, insomma, in qualche modo siamo veramente legati con questa coppia, con questa famiglia. E per lui io sono la mamma Dani e per la Giulia, la Patrizia, la mamma di Riccardo, è la mamma Patri, quindi insomma è questo, sì.
0: Kiki, vero?
1: Kiki ogni tanto quando
0: lui
1: ha bisogno di parlare.
0: Che lo chiamate Kiki, vero?
1: Sì, sì, sì, sì. Quando ha bisogno di parlare, noi si fa le nostre serate nel divano con il plaid, capito? Ci si mette lì, si mette nel divano e lui mi racconta tutto quello che è, insomma.
0: Aspetta, mi sono perso e andiamo a vedere un'altra foto che ci identifica forse anche se ricordo bene, le ho viste prima. Ecco, il tuo rapporto con gli animali.
1: Spassionato.
0: Gatto o cani?
1: Tutte e due.
0: Sono due cose differenti, vero?
1: Sì, sì. Ho avuto fortuna con il cane perché adora i gatti e addirittura li fa pucciare, insomma, se li tiene a sé. E c'ho due gatti, questo è l'ultimo arrivato a casa, la Trighetta, così.
0: La?
1: Trighetta, perché mia figlia da piccolina non riusciva a dire tigre ma diceva trighe.
0: Ah sì.
1: E allora quando è arrivata lei, che è tutta questa pelo, quel pelo, mi rivenne in mente lei, dissi no, trighetta.
0: Chissà se a Giulia gli dicevi tre tigri contro tre tigri.
1: Lascia stare, è stato un macello.
0: Va bene, va però bene, no, va no, bene. No. Ovviamente noi scherziamo, ma ti posso dire una cosa, te lo dico sinceramente. Questa testimonianza che ci hai dato tu questa sera mi ha fatto tanto riflettere, perché una famiglia unita, una famiglia che vive la musica, vive il volontariato, ma poi il sorriso che vi contraddistingue in un paese come Ciggiano, beh, l'aria è proprio buona a Ciggiano, mi viene da dire,
1: Sì, ci si sta bene, ci si sta bene, ancora un paese comunque sia unito. E con le sue mille sfaccettature, per l'amor di Dio, come tutti i paesi, però ancora c'è quell'unione che comunque sia, se c'è un problema la gente
0: sia che si sta in città, come si è detto prima, non è così. E allora, per terminare, Daniela, l'ultimo brano tu mi hai proposto, Eso que tú me das, Jarabe de Palo, filosofia di vita. Qual è la tua filosofia di vita? Ce l'hai spiegata, l'abbiamo vista, ma ne vorrei sentire dalle tue parole.
1: Allora, la mia filosofia di vita è proprio quello che avete visto nelle foto, nel senso, diciamo, quello che tu mi dai è tanto importante per quanto quello che ti do io, sia nell'amicizia, sia nei rapporti comunque sia familiari, d'amore, eccetera. Quindi c'è sempre una base, di un fondamento di rispetto, di diciamo di rispetto reciproco, di educazione, ma di diciamo una sorta di vedere l'altro come un qualcosa di prezioso, come fossi io. E cioè, perché non poter portare un contributo agli altri anche con un semplice sorriso, perché il sorriso non costa niente, e in una giornata brutta, che magari c'hai tanti pensieri, tante cose che ti frullano in testa, vedi un sorriso e quella giornata ti risplende. E a me mi piace pensare che, molte volte non succede, però che se io ti do una mano, poi prima o poi riceverò quella mano indietro, o comunque sia, già il gesto di donarsi e di donare è già quello che ti ripaga e ti riempie il cuore. Quindi questa è una cosa che
0: tu, a parte la tua bella famiglia di cui ti faccio i complimenti, questo esempio di unione, questo esempio di come si vive una famiglia veramente, questo però hai anche tanti amici. Io quando ti ho conosciuto, e qui ci vado alla foto che ritrae me e te, quando ho conosciuto, con chi insomma ho parlato sempre questa immagine, la Dani, ti chiamo Dani mi pare,
1: sì.
0: No? E insomma, ho detto, vai, la Dani, vediamola, sta Dani, insomma, no? Poi sei venuta da noi a Radio Fly, io devo anche ringraziarti perché hai portato sicuramente freschezza, hai portato tante cose, abbiamo iniziato a parlare prima della banda, ti ricordi,
1: sì.
0: del Natale di Ciggiano, sì. E adesso con la Valentina parli delle ricette, sempre con questo tuo sorriso, e quindi io di questo ti ringrazio, devo dire veramente una grande cosa, e beh, secondo me... Insomma, ma ce l'hai qualche lato negativo, no?
1: Ma voglia te, ma voglia.
0: Bisognerebbe sentire.
1: Bravo. Allora, beh, sono un po' fumina, quindi
0: con Figliari sei anche un po' rigida, no?
1: Sì.
0: Vabbè,
1: sì.
0: Vabbè.
1: Ma arrabbio a volte, cioè, allora, ci sono delle cose che a me mi fanno infuriare. La mancanza di rispetto, io proprio non la tollero, non la tollero.
0: Siamo d'accordo.
1: E le prese in giro. Ecco, io queste due cose io non le tollero.
0: Allora, ascolta, tu hai un palcoscenico ora. Di una cosa che magari dici, oh, guarda, non lo fare più, al tuo figliolo, alla tua figliola e al tuo marito.
1: No, perché glielo dico tutti i giorni.
0: Guarda le telecamere, guarda le tue telecamere sono quelle là, ora non so quelle che ancora funzionano, perché stranamente si sta fermando tutto questa sera. Boh.
1: Non regge l'aura luminosa.
0: Vuoi dirgli qualcosa? Dai, su.
1: Allora, il mio marito è quando gli dico, che ne so, ci parlo e lui mi fa, come? Mannaggia, cioè proprio lì non lo reggo. Lì,
0: Ma uno è assorto, scusa.
1: Ma...
0: Vabbè.
1: Vabbè. Il mio figliolo uguale.
0: Beh.
1: Il mio figliolo è lì che lui proprio te gli parli, eh. Devo dire che inizio ad adottare la sua tecnica ogni tanto anche io, quindi mea culpa. Però insomma, che lui parla e dopo un certo punto si sveglia. Ma che stavi dicendo? Ecco, a posto. La mia figliola invece quando mi tartassa di messaggi, Lei, per dirti una frase, ti manda 5 messaggi. 6, 7, 8, 9, 10 e lì mi spazientisco. Giulia, ma me poi di tutto insieme. Però vabbè, sono cose che...
0: Va bene, sono cose che sono molto... Dai, sono cose carine alla fine.
1: Sì,
0: dai,
1: ah, insomma. Poi un'altra frase carina del mio marito, che lì proprio mi monta proprio i nervi, è: in che senso? Te gli dici una frase compiuta e lui si gira con quello sguardo e ti fa: in che senso? E lì proprio mi cade tutto, lì proprio non ci vedo più. Ma come, in che senso? È una frase di senso compiuto.
0: Senti, io lo devo salutare il tuo marito perché tra l'altro è qui, quindi ma sa farlo entrare? Lo
1: ma voglio. Certo,
0: Francesco,
1: prima
0: vieni qua,
1: lo dovrà intervistare,
0: vieni un attimo. No, no, è scappato. Va bene, no, tanto perché ormai ne abbiamo parlato così tanto.
1: Ma infatti puoi venire, scusami,
0: anche siamo in chiusura,
1: comparsa,
0: quindi . Angiolino mette un attimo me e il prossimo quando rimette si vede.
1: Bravo.
0: No, va bene, noi dobbiamo rispettare, sai, non dobbiamo rispettare.
1: Ma poi
0: però
1: si nasconde, non
0: lo ringraziamo,
1: lo
0: sicuramente una persona per te, guarda, siete due persone sorridenti, tutte e due, insomma, insomma, permettici anche quello che ha detto di tuo marito, guarda, se fosse di mia moglie sarebbe la stessa cosa.
1: È vero o no? Cioè, ecco, bravo, in che senso?
0: Bene, vi salutiamo, grazie Daniela di questo grande cosa che ci ha raccontato, grande esempio di come veramente dovrebbero essere tante famiglie, credimi, e quindi è una bella cosa l'impegno sul volontariato, la musica che unisce, un linguaggio universale e apre le porte del cuore a tutti, tante cose che fai, quindi i figli, complimenti anche per loro. Noi salutiamo Angiolino.
1: Ma
0: che
1: non
0: dici?
1: Per ultima e non per meno importanza, ma anche la radio, perché io ci tengo tantissimo alla radio. Il mio programma radiofonico con la Vale.
0: Quando me la sono vista arrivare con le zucche, con i carciofi, col cavolfiori, comunque quel cavolfiore non poteva essere viola, quello l'hai colorato.
1: No, è proprio così.
0: Ho portato un cavolfiore viola, io no.
1: Proprio
0: vabbè.
1: Così. Va bene, viola, allora, giallo e bianco.
0: Sì, va bene. Noi vi salutiamo, grazie di averci seguito, e l'ultimo brano, Eso che tu mi das, che vuol dire quello che tu mi dai?
1: Sì, bravo, ecco, proprio quello.
0: Quello che tu mi dai.
1: Quello che tu mi dai.
0: E allora, quello che ci ha dato Daniela a tutti noi questa sera è stato un viaggio in questa meravigliosa famiglia, nel mondo di Giggiano, questa ridente cittadina, mi sembra una volta, no, ridente paesino.
1: Paesino della Val di Chiana.
0: Che si affaccia sulla Val di Chiana. Senza nulla togliere Monte San Savino, perché la banda, insomma, alla fine l'avete insieme. Noi vi salutiamo, appuntamento alla prossima settimana e insomma, vabbè, ci volete seguire, come vedete tante persone che tutte le volte dicono io non ho niente da dire e poi alla fine ci lasciano sempre arricchiti di qualcosa che non avevamo. Grazie Daniela, grazie a tutta la tua famiglia, grazie a Angelo Bianconi che è il nostro angelo.
1: Ciao Angelo.
0: Dovremo capire perché si sono fermate quasi tutte le telecamere. Non è
1: era disperato, ad un certo punto era disperato, l'ho visto proprio disperato. Vabbè. Però è il bello della diretta.
0: Come abbiamo
1: detto,
0: il bello della diretta.
1: È il bello della diretta. Oh,
0: io un piccolo fuori onda l'ho fatto.
1: Infatti lo sei. Però meno male che in tutti gli altri non hanno funzionato i microfoni, perché sennò veramente.
0: Ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana. Ciao.

0: Rewind.
1: Fly spot.
0: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
0: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
0: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
0: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie!
0: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot.
4: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di come la guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, abbia contribuito anche a uno sviluppo trasversale e tecnologico della nostra era. E lo faremo in due puntate, per cui state con noi sempre connessi. Anzitutto il forno a microonde. La cottura a microonde fu scoperta nel 1940 da un ingegnere americano, Percy Spencer, della Raytheon Company, produttrice di radar militari. Maneggiando un tubo di magnetron, un tubo elettrico che produce energia a microonde, si accorse che la tavoletta di cioccolata che teneva in tasca si era sciolta. Capì subito che la colpa era delle microonde emerse dai magnetor e per testare la sua scoperta decise di riprovare con una confezione di popcorn. Quando

0: di nastro adesivo medico e strisce autoadesive e rotoli che i militari potessero trasportare facilmente. Curioso che a suggerirlo all'azienda produttrice fu il presidente Roosevelt, il quale a sua volta aveva avuto l'imbeccata da Vesta Stout, madre di due soldati che si trovavano al fronte. Abbiamo poi l'aranciata, la Fanta. Alle prese infatti con la difficoltà di importare lo sciroppo di Coca-Cola nella Germania nazista durante la guerra e a causa di un embargo commerciale, Max Keith, capo della Coca-Cola tedesca, pensò di creare un nuovo prodotto utilizzando solo ingredienti disponibili in Germania. Il nome fu il risultato di una breve sessione di brainstorming nella quale Keith esortò i suoi dipendenti a usare la fantasia per battezzare la nuova bibita a base di siero di latte e marmellata di mele. Infatti le arance sarebbero arrivate solo nel 1955 in uno stabilimento di produzione di Napoli. John Hip, allora un venditore, ribatté immediatamente con Fanta. Finiamo poi questa prima parte con le patatine fritte surgelate. J.R. Simplot, un imprenditore dell'Idaho, aveva messo a punto la tecnica per gli offili patate e verdure per accreditarsi come fornitore dell'esercito americano durante la seconda guerra mondiale, proprio quando la difficoltà dei trasporti internazionale minacciava di far deragliare gli sforzi degli alleati in Europa. Le verdure surgelate di Simplot hanno contribuito a garantire alle truppe all'estero forniture di cibo di cui avevano bisogno per alimentarsi mentre marciavano sull'Europa. E quando la fine della guerra gli ha fatto perdere il suo più grande cliente, Simplot ha firmato un contratto con McDonald's per fornirgli patate fritte surgelate che sarebbero poi entrate nella dieta di molti paesi occidentali. E quindi con questa prima parte io vi lascio, ma voi state con noi e per ora una buona giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed iniziamo oggi un viaggio tra le strane unità di misura che si trovano nel mondo, perché infatti se già dobbiamo complicarci la vita con qualche conversione per magari muoversi nei paesi anglosassoni, bisogna fare attenzione anche con delle unità di misura particolari, particolarmente creative. Iniziamo dalla prima, il porunkusema, che è un'unità di misura utilizzata in Finlandia nei paesi nordici e indica una distanza pari a circa 7,5 km corrispondente a quanto può migrare la renna prima di aver bisogno di fermarsi a urinare, e non è proprio una bizzarria nordica, infatti la cosa ha una sua logica e trae origine dagli esploratori Sami, una popolazione che vive in alcune aree di Finlandia, Norvegia, Svezia e Russia, per la quale la renna riveste ancora un ruolo centrale. E in passato infatti, davanti alla necessità di quantificare le distanze in assenza di moderni sistemi

0: temi, gli esploratori decisero di basarsi sull'autonomia urinaria delle renne e stimarono appunto la distanza oltre la quale le renne hanno bisogno di fermarsi per fare pipì, appunto 7,5 km. Abbiamo poi la casa del Waffle. Waffle House è un'unità di misura utilizzata dall'Agenzia Federale di Gestione delle Emergenze Americane, o FEMA, per determinare in modo approssimativo i danni che una calamità naturale ha lasciato su un territorio. In particolare, il riferimento ai Waffle deriva dalla reputazione che i ristoranti della catena americana Waffle House si sono guadagnati negli anni, ovvero quella di avere la capacità di restare aperti anche durante le forti tempeste di tornado. E in base a come i ristoranti della catena reagiscono a un disastro, la FEMA fornisce un indicatore della gravità della situazione. Abbiamo per esempio il livello verde, se un ristorante ha energia e viveri ma con danni limitati o inesistenti. Livello giallo, se i danni invece sono un pochino più gravi e il cibo è limitato. E poi il livello rosso, quando il ristorante è costretto a chiudere. Solo nel 2018, durante l'uragano Michael in Florida, ben 30 ristoranti sono stati classificati a livello rosso e fatti chiudere. La misura del McDonald's. Nel 1986 gli esperti del settimanale The Economist, per definire un indice affidabile che mettesse a confronto il potere d'acquisto delle valute dei vari paesi, partirono da un presupposto: il costo di un certo bene preparato in maniera identica con gli stessi ingredienti standard in tutto il mondo sarà lo stesso in tutte le valute. E dopo un'attenta analisi conclusero che il bene che meglio si prestava allo scopo fosse uno dei panini della catena di McDonald's, ovvero il Big Mac. E quindi nacque l'indice Big Mac, che permette di valutare quanto una valuta sia forte rispetto a un'altra partendo dal costo dello stesso panino nei diversi paesi. Praticamente nel paese A viene valutato il prezzo del paese A e viene diviso per il prezzo del panino nel paese B, e il risultato viene confrontato con il tasso di cambio. Se il risultato è superiore, la valuta del paese A è sovravalutata rispetto a quella del paese B, se no il contrario. Abbiamo poi, e l'ultima per oggi, ma domani continueremo, il pollice del minatore, che corrisponde a circa 25,4 mm ed è un'unità di misura ampiamente utilizzata nei paesi anglosassoni, oltre che in ambito high-tech. Il pollice del minatore è un'unità di misura ideata dai minatori nordamericani per misurare il flusso dell'acqua, e l'unità si basa sulla velocità del flusso in una chiusa, e appunto se ne servono per determinare quanto liquido è necessario per mantenere un rifornimento costante. È un calcolo che si fa attraverso un'apertura della chiusa nella durata di un secondo. Ci sono poi delle versioni del pollice differenti, per esempio in Nuova Zelanda vale 472 mm e invece in Colorado 745. Allora, per oggi concludiamo questa prima tappa e io vi auguro una buona giornata con ogni unità di misura. E a domani, ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomano. Manomano.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
3: Accendi la giornata con Radio Fly.

Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.